80 con questa canzone Fabio Vanni, lei balla sola, ha partecipato ad un festival di Sanremo, motivo tra l'altro una decina d'anni dopo circa recuperato anche da Fiorello. Ok, intanto noi siamo già a metà del nostro appuntamento di quest'oggi di Flipper, amici. Marco Mare ai microfoni, tra poco vi daremo una nuova notizia parlandovi di una suocera senza dubbio diabolica. Si sa che suocera e nuora difficilmente vanno d'accordo, almeno questa è la narrativa, ma quello che è successo in Inghilterra è davvero terribile? Ma ve ne racconterò dopo. Tutto fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi, per la sposa.

Mango con l'Odissea. È stato un'odissea, un matrimonio in Gran Bretagna. A raccontare la storia è stata l'organizzatrice della cerimonia, che era stata contattata dagli sposi per ovviamente organizzare tutto, compreso il dolce, una normalissima torta nuziale a tre piani, privata comunque di qualsiasi elemento al cocco, in quanto la sposa è fortemente allergica all'alimento. Peccato che questo sia stato poi la pietra dello scandalo. Perché? Perché al momento del taglio del dolce è entrata in sala un bel po', qualche bel cabaret pieno di dolcetti, che la madre dello sposo ha detto li ho ordinati io per fare in modo che non mancasse niente a nessuno, e poi ha proposto alla sposa di assaggiarne uno, al che il marito ha detto no, ferma, non mangiarli, c'è sopra il cocco. E lì è scoppiata una bella lite tra figlio e madre. Evidentemente la suocera non amava molto la nuora e voleva in qualche modo vendicarsi. Dopodiché c'è stato un bel battibecco e la signora, cioè la suocera, ha lasciato la cerimonia al ristorante, se n'è andata e ha lasciato gli sposi da soli. Sarà un matrimonio forse un po' complicato da questa cosa, che ne dite? Comunque noi ovviamente auguriamo ogni bene a tutti, sia agli sposi che alla suocera, nella speranza che si possano riappacificare le cose, anche se non ci credo un granché. E adesso le Zeppelin.

Radio Tivullio 24 Hour Music.

Una canzone che ricorda l'estate del 1978, erano gli Alunni del Sole, li abbiamo ritrovati con Liu. Diverse le canzoni uscite nel decennio degli anni 70 per questa formazione partenopea che poi purtroppo si è persa nel nulla. Hanno continuato a suonare, ma di loro a grandi livelli non c'è stato più niente. Bene amici, ci stiamo avvicinando alla conclusione. Il tempo di darvi un paio di canzoni e anche l'ultima notizia. Tra poco vi racconteremo del copricapo di Napoleone. Eh sì, ne è spuntato uno in Germania. Qualcuno dice, vabbè, allora sì, pensate che vale oltre 1 milione di euro. Tra poco vi raccontiamo.

super melodiosa voce di Antonella Ruggero di Mattia Bazar con Chanson d'amour. Adesso veniamo a questo copricapo di Napoleone. Da bambino c'era un indovinello stupido che ti dicevano di che colore era il cavallo bianco di Napoleone, e se tu non stavi attento non dicevi mai bianco. Bene, in questo caso si parla di un copricapo di Napoleone che a quanto pare è stato comprato da un collezionista in Germania. Il collezionista poi ha fatto delle ricerche sul copricapo risalente ad oltre 200 anni fa, era un bicorno, e addirittura sarebbe emerso che potrebbe essere stato indossato da Napoleone, in quanto con il DNA sarebbero stati riscontrati alcuni capelli all'interno del copricapo proprio appartenenti all'imperatore francese. A quanto pare questo bicorno da qualche migliaio di euro è schizzato ad un valore superiore al milione di euro. Mamma mia! Ed ora c'è Rosana con noi. L'imperatore vale anche da morto.

0: E con il talisman di Rosana si chiude anche quest'oggi Loretta in compagnia di Marco Mari e Flipper. Quindi a me rimane solamente una manciata di secondi per ringraziare tutti quanti per l'ascolto e naturalmente vi aspetto alla prossima qui su Radio Tigullio. Ciao a tutti.
1: Game over.
2: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tigullio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tigullio Web tutti i lunedì, non mancate.
3: Carissimi amici di Radio Tigullio, da lunedì al venerdì a partire dalle ore 10 c'è Supermarket Show, il varietà senza canditi e senza ovette, ma ricco di buona musica, tanta stupidità e molto altro ancora, il tutto condito da me medesimo, cioè il conduttore, in pratica io stesso, cioè me, insomma, sintonizzatevi e gioite e come dice il presidente...
4: Supermarket Show è il meglio del meglio che si può ascoltare in radio. Parola di presidente.
5: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tigullio. Buon ascolto!

Ciao amici di Radio Tiguglio Web, io sono Marco Albanese e con Carlo Cheroli e Daniele Valsecchi conduco Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in sala e in streaming, tutte le novità da Hollywood a Cinecittà, il box office e l'universo delle serie TV. Seguiteci su Radio Tiguglio Web.

0: Amici di Radio Tigullio, sono Alberto Prisco e volevo invitarvi tutti i mercoledì a partire dalle ore 20 all'ascolto di Rock Wave, un programma di 90 minuti che propone novità discografiche con particolare attenzione alle sonorità acustiche, folk e indie pop. Ricordate Rock Wave tutti i mercoledì dalle 20 alle 21:30 su Radio Tigullio.
1: Ciao amici di Radio Tigullio Web, sono Corrado Marescalco, l'ideatore e conduttore del programma Flashback Music Memories. Nel nostro format ascolterete il meglio degli anni 70, 80, 90, 2000 e manderemo anche i vocali dei nostri ascoltatori per renderli partecipi. Ciao, vi aspetto ogni martedì a partire dalle 21:30 su Radio Tigullio Web.

Radio Tigullio Ambient vi porta nelle notti musicali dei più importanti locali ambient. Vintage Café, Buddha Bar, Café del Mar. Jazz, chill e ambient sono le atmosfere musicali di Radio Tigullio Ambient. Un flusso musicale per intenditori.

0: giorni come te.
1: Ho sguardi come te.
0: Ho sogni come te.
1: Speranze come te.
0: Amore quanto te.
1: Ho forza come te.
0: Brividi come te.
1: Ho sangue come te.
0: Ricordi come te. Futuro come te.
2: Immergiti nei suoni da sogno di Radio Tiguglio Ambient.

Ecco a voi Format a sorpresa. I più bei programmi andati in onda su Radio Tigullio, selezionati dall'archivio. Che ci farà compagnia per la prossima ora? Va ora in onda su Radio Tigullio.

E vi do un caldo saluto, un buon risentirci da Antonio Simini dalla bellissima puntata che faremo oggi di Rock Trails. Ed abbiamo subito iniziato con il duo fantastico dei King of the Convenience con Cayman Island, per dare così modo di poter gustare una bella oretta insieme con la buona musica, quella raffinata comunque sempre di qualità. Come dire, la fase 3 è iniziata, ieri c'è stato un boom verso le marine, io sono della provincia di Lecce, zona Porto Cesareo, più verso poi Gallipoli, quindi c'è stata veramente un'invasione locale, naturalmente, di molte persone che avevano bisogno di respirare un po' di aria libera, frizzante, neanche marina. Va bene? Quindi iniziamo così con Cayman Island dei King of the Convenience, per passare poi in un bellissimo brano del progetto Zombie di Enzo Dalla Grossa con Questa Voglia, Questa Notte Voglio Far Tardi. Era giusto anche per dare punto alla giornata di ieri e oggi 3 giugno, la nuova fase della rinascita della nostra grande Italia.

il sound giusto questo del progetto Zone di Enza Torregrossa con grandi musicisti di cui lui vi chiama se vi fa appartenere a questa bellissima musica dai ritmi e suoni caraibici, naturalmente smooth and new soul, questa preferenza molto molto bella, questi ritmi solari che appartengono un po' al Brasile. Questa notte voglio fare tardi, è il punto di partenza per una nostra rinascita, che dopo 4 mesi che siamo stati a casa, giusto andare così a ritrovarci sempre con le giuste misure della distanza sociale, magari drinkare insieme una cenetta, una pizza. Quindi questa notte voglio fare tardi e questo accadrà credo spesso da questo momento in poi con la stagione estiva ormai partita.

Il problema purtroppo è che il mercato discografico si è un po' ancorato, ci sono delle nuove pubblicazioni, non molte, concerti purtroppo tutti bloccati, se ne riparla nel 2021, quindi deliziamoci un po' di questa musica che troviamo in giro. Lei Israel, Margaret Eckford, che nasce in Mississippi, nella parte del blues, però decide di andare a vivere e costruire la sua carriera musicale a Nashville, la patria del country rock. Una cosa strana, ma lei qui costruisce il suo discorso musicale, il suo percorso anche nella electro pop music, queste bellissime venature molto molto solide. The Other Side, Ruel, il nome d'arte è Margaret Eckford.

Dopo un bel po' di anni arriva un bellissimo lavoro, l'album di Eddie Vedder and Company, vale a dire Pearl Jam, Gigaton, un bel successo, direi molto molto calibrato quest'album. 7 O'Clock è il brano che ho voluto farvi ascoltare, parla di un'ora puntata, su quell'ora succedono tante cose, ma comunque è stato apprezzato questo lavoro del gruppo di Seattle, del movimento grunge, dove Kurt Cobain e i suoi Nirvana così instaurarono questo nuovo genere musicale. Grunge significa sporco, ma giusto così per dare un'identità un po' particolare a questo genere musicale. E loro e Pearl Jam secondo me sono quelli che in questo momento tengono alta la bandiera per quanto riguarda questo genere. Ma adesso parliamo di un album bello ed importante, ma prima ci ascoltiamo il brano che è Stay dei Pink Floyd, dell'album Obscured by Clouds.

E questo è uno degli album secondo me un po' più sottovalutati, che appartiene al gruppo dei Pink Floyd ed era stato così magistralmente messo in atto per il famosissimo film Love Letter di Barbet Schroeder, diciamo per quanto riguarda anche il loro lavoro con il film More, sempre dello stesso regista. E qui è il brano Stay, una traccia di questo secondo me bellissimo album, dove già ci iniziavano le prime diatribe e Weathers che iniziava a prendere così il capo del gruppo, Gilmour che affinava al meglio il suono della sua chitarra, e qui poi Richard Wright che ha cantato il brano con il One One di Gilmour. E quindi io ve lo consiglio, andatelo a riascoltare, ci sono dei brani come What's That Deal e molto molto interessanti, diciamo il precursore, l'album del famosissimo poi ed immenso The Dark Side of the Moon. Arriva lui, James Taylor, con American Standard, questi suoi brani molto molto folk, soft, belli da ascoltare, magari anche con qualcosa in mano, per esempio un drink, ed accanto magari la propria compagna, il proprio compagno. Vai con questo brano.

E sempre con questa sua voce bellissima, delicata, sensuale, James Taylor ha voluto così prendere un po' di brani standard americani e li ha voluti fare suoi con la sua chitarra, con la sua voce e questi bei fiati dietro che hanno un po' di riempire queste bellezze musicali dove lui magari molto molto attratto, è come dire quella canzone avrei voluto cantarla io. Ha fatto anche lui così, James Taylor, nel suo American Standards.

È un musicista di blues americano, lui si chiama Albert Cummings, pensate un po', ha suonato a fianco di B.B. King, Johnny Winter e Buddy Gay. Questo vuol dire tanto perché il modo di suonare la sua chitarra appartiene a questi grandi musicisti, lo ha fatto suo, ha dato un po' qualche cambio, è diventato direi un virtuoso, e quello dimostra la sua capacità di suonare la chitarra, il suo blues in questo Believe, l'album inciso proprio in questo periodo, e abbiamo ascoltato Call Me Crazy in questa meravigliosa puntata di Rock Trails, indietro un po' con il tempo, con Hang On Snow on the Sahara.

adesso ditemelo voi, carissimi miei gentilissimi amici ascoltatori, quanto ricordi questo brano? Il 1997 con il titolo On Nome della Lune, incide quest'album la cantante indonesiana Angun, quindi è un brano che addirittura è stato anche come pubblicità per gli orologi Swatch. E poi nel 2004 la grande cantante Sarah Brightman lo ha voluto cantare nel suo album Live in Las Vegas, proprio di recente. E quindi Angun, che in questo momento non so proprio nulla di lei, ci ha fatto ascoltare Snow in Tesara. Lui è Paolo Simoni, un cantante emergente italiano con il suo Ci sono cose che ti cambiano.

0: E questi sono i ragazzi che secondo me bisogna seguire. Paolo Simoni nasce nelle valli del Comacchio, nella zona di Ferrara, classe 1985. Questo è un bellissimo brano, però ha partecipato a Sanremo Giovane, ha vinto anche un premio Tenco, collaborazioni importanti, è duettato anche con Lucio Dalla, e collaborazioni con Mauro Pagani, conosciuto anche con Ligabue, ha cantato anche con Giorgio Conte. Direi un curriculum di tutto rispetto per Paolo Simoni. Ho ripescato questo brano, a me molto molto caro, Ci sono cose che ti cambiano, era Paolo Simoni.
1: Ci sono cose che ci cambiano. Rock Trails, online dal Salento, la musica di qualità di Antonio Simmini.

Ecco, su questi brani io dico che appartengono al patrimonio della nostra musica leggera. Il brano appartiene a Lucio Dalla, qui le performance da Pelle d'Oca sono di Fiorella Magnolia e la mia conterranea Alessandra Amoruso. La sera dei miracoli qui su Rock Trevisi con Antonio Simmini al microfono, questa magnificenza all'ascolto.

Ecco, anche questa è una pietra miliare per quanto riguarda il rock prog italiano. Questo è un album, il terzo album inciso dalla band di New Trolls nel 1971 per l'etichetta Fonicetra, con l'idea del direttore d'orchestra Luis Enriquez Bacalov e il produttore Sergio Badotti, che dichiaravano: è un concerto grosso alla maniera della musica barocca italiana. E qui c'è il gruppo di New Trolls che suonano e cantano insieme all'orchestra diretta dal grande autore. Un album che ha avuto un bellissimo successo, dove io lo custodisco gelosamente, e questa è la cadenza andante del concerto grosso dei New Trolls. Applausi a questo grande gruppo del periodo, diciamo, del fulcro del prog rock italiano.

Onda del compianto, indimenticato George Michael, Jesus to a Child, un brano che nel 1996 arrivò in vetta delle classifiche e ci rimase anche per un bel po' di tempo. Era giusto per ricordare un po' di artisti che ci hanno lasciato e molte volte vanno a finire nel dimenticatoio, e non è giusto che sia così. Jesus a Child con George Michael, adesso arrivano in Mild Orange.

carissimi miei amici, vi ho lasciato un attimino senza sentire la mia voce, ma comunque era giusto ascoltare della meravigliosa musica, dove Mike Orange, Michel Branch e Carlos Santana con I'm Feeling You. E terminiamo con il bellissimo brano che avevano messo nel cassetto qualche anno prima, Living in a Ghost Town dei Rolling Stones, questo prepotente Mick Jagger con la sua band, che veramente non finiscono mai di sorprenderci. Ci vado ad ascoltare questo brano proprio a puntino per il Covid che abbiamo vissuto, e dire come si fa a vivere in una città fantasma. Bene, questo è l'ultimo brano della mia diretta Rock Trails. Antonio Simini comunque sempre vi ringrazio e vi dà riappuntamento alla prossima puntata con novità, gossip e tanta tanta buona bella musica. Grazie ancora, ciao ciao a tutti, ci risentiamo, bye bye bye.

Ricordiamo agli ascoltatori che la messa in onda del format su Radio Tivulio Web è stata possibile grazie all'assenso dei produttori e dei realizzatori del programma.

0: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.
2: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
1: ilmeteo.it.

precedente.

0: ora in onda.
1: Va ora in onda.
0: Non è mai troppo presto. Non è mai troppo presto.
1: Non è mai troppo presto.
0: Con Giuseppe Cesena, dal lunedì al venerdì.

0: E buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti quanti voi in questo 3 luglio venerdì, sono le 4:30, 32:48 secondi e siamo in diretta con voi come al solito, sempre in diretta con voi dal lunedì al venerdì dalle 4:30 esclusi i giorni festivi rossi, 15 agosto, quest'anno viene sabato, quindi non ci saremo perché non ci saremo. Il 16 è San Rocco, è festa pure, però non è rosso, però domenica nemmeno ci saremo. Ci saremo il 17 agosto. E allora siamo qui in diretta con voi anche questa mattina con tutti i nostri ammenicoli, con tutte le nostre rubriche, i nostri amici da chiamare. 3 luglio, il 3 luglio ragazzi, siamo già a luglio. Sì, siamo già a luglio, quindi è il momento di salutare le nostre radio, come al solito lo facciamo leggendo le radio che non abbiamo inserito nella jingle letto perché ancora non abbiamo avuto il tempo. Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo 7:30, Teleterme Vigliatore TV alle 7:30 e poi Radio Mare Italia, questa radio che ci manda in diretta. Le altre radio le leggiamo con la nostra Angela Ricciardi. Eccole qua, il saluto delle radio.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio. Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live. Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

0: non è una signora, e noi invece una signora ce l'abbiamo già in linea, intanto che prepariamo anche il nostro Marco. Buongiorno signora, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono una signora, appunto, invece io sono una signora. A Bologna si diceva una cosa oscena una volta, adesso non è radiofonica,
0: non la,
1: la dirò in privato. Quando dice signora, e poi dopo c'era la signorina,
0: la diceva anche, signora. Tipo. No, purtroppo certe cose sono un po' arretrato. Allora, dunque, andiamo a sentire il messaggio del, di Marco oggi a chi fa gli auguri. Sentiamo e poi subito dopo quell'altro. Eccolo qua, Marco, a chi fa gli auguri?
2: A Flavio Insigna.
0: Ah, Flavio Insigna.
2: Tanti auguri a Vettel, motociclista. Tanti auguri da Marco Roma. Tanti auguri a voi.
0: In camera.
1: A tutti.
2: Buongiorno.
0: E questa è la
2: che giorno è stamattina? Sta scendendo l'oscurità insieme alle stelle stamattina. Ti sto guardando con quegli occhi così belli e così grandi che non avevi visto mai. Buongiorno da Marco Roma.
0: E questi erano i saluti di Marco Roma. Che
1: beh, infatti io quando sento Marco Roma viene sempre Marco.
0: Marco Roma. E adesso vediamo se è in viaggio. Oggi venerdì, dovrebbe essere a Pontinia. Vediamo.
3: Pontinia. Messaggio vocale. Beh, 13 secondi.
1: Il paese Marco della mia infanzia.
3: Immagine. Ecco, elemento barra di stato. Marco Roma saluto Canò. Avvia videochiamata. Avvia chiamata vocale con Marco Roma saluto.
0: Sentiamolo se c'è.
3: Avvia. WhatsApp. Riduci finestra chiamata. Pulsa. Stai che voce non attiva.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Marco Roma.
0: Vedi, ormai c'è, gli c'è le ammiratrici che ti chiamano, non sono
4: autografi.
0: Dopo Spadino
1: il 26 arrivo, me lo vengo a prendere l'autografo, e dai te, faccio una bella sorpresa.
0: Hai capito?
4: Autografo.
1: C'ho un amico lì giù che mi porterebbe dappertutto, anzi mi porterà dappertutto. Io gli dico portami da Marco Roma, e dice ma chi è? E adesso te lo faccio vedere io chi è.
0: Quindi Marco, avrai la signora Claudia che ti viene a trovare. Allora, dunque, oggi è venerdì 3 luglio. Oggi è anche il compleanno del
4: 3 luglio.
0: È il compleanno del peperoncino, alle 5 e un quarto lo chiameremo, perché magari
4: faccio... è vero, è vero.
0: Allora,
1: peccato che siamo lontani, ci mangeremo dei pasticcini virtuali.
0: I pasticcini genovesi. I pasticcini genovesi in questo caso. Allora, Marco, come va questa mattina? Sei già arrivato? Ancora sei in viaggio?
4: Sì, quasi un minuto, sto già dentro in città.
0: Siamo già a Pontinia.
4: Speriamo che oggi il tempo regge, perché ieri da noi è fatto a Roma veramente un macello.
0: Ecco. Noi Milano ieri è stato caldo già di nuovo. E...
4: no, noi qua fino alle 8 è stata una tempesta, temporali, tuoni, vento forte.
1: Molto tempo, sì, me l'ha detto anche mio fratello.
4: Mamma mia.
0: Quindi. Allora,
4: terribile.
0: Sono le 4:44 e 8 secondi, abbiamo l'ora tripla che battezziamo sempre. Salutiamo.
1: Ma io questa cosa non l'ho capita, ma perché 4:44 sono tre cifre uguali. Finalmente meglio tardi che a buon'ora, mi sveglio tardi.
0: Veramente sarebbe anche quintupla, perché a un certo punto 4:44 e 44. Però è difficilissimo. Però ogni tanto,
1: ecco.
0: Per esempio, sono le 32, se noi
1: aspettiamo a cantare l'ora tripla, arrivano
4: adesso è 4:44.
0: Sì, ma ancora
1: esatto.
0: 43 secondi abbiamo perso, per un secondo l'abbiamo persa. Bene,
1: vabbè.
0: E poi un'altra ora quintupla può essere alle 5:55, tripla e quintupla, insomma, abbiamo queste due ore durante la mattinata. Allora, ATM delle enormi maestre, ricercatrici volontarie della Croce Amica Caserta, tutti gli amici Ernesto, Dennis e gli altri. E poi noi salutiamo, aggiungiamo questo saluto che abbiamo preso da qualche giorno, il nostro amico Francesco, che non c'è più, che ci ha segnalato Simona, perché... un agente di polizia urbana che inseguiva dei furfanti e ci ha lasciato. Ieri c'è stato il funerale, mi pare hanno parlato i media, e quindi vabbè, noi lo terremo nel nostro cuore per ricordare che ci sono sempre delle persone che lavorano, anche se non devono lavorare, lavorano tutti i giorni a Ferragosto, lavorano sempre.
4: E allora, Marco Roma,
0: Marco
4: 7
0: Roma.
4: Su 7.
0: Anche Marco Roma.
1: Marco Roma.
4: Sì, sì.
0: Ecco. Marco Roma, allora stamattina vediamo chi dovrà venire.
4: Allora, Damiano, i ragazzi non sono venuti, non si sono svegliati.
0: Quindi stamattina ci metti in difficoltà.
4: Fanno tardi.
1: Ma sai perché adesso è fresco, si dorme bene, dai. Adesso stamattina
4: penso ho avuto una chiamata quasi alle 2 di notte.
0: Ah,
4: io dormivo.
0: Tu dormi perché ti devi alzare alle 3. Allora, il brano di questa mattina, vediamo un po' se riusciamo a indovinare.
1: Le scelgo io. Ah no, ma fanno sì, scusa.
0: Adesso è il quiz.
1: C'è il quiz, scusa.
0: Poi dopo le 5 e un quarto scegliete voi.
1: Va benissimo.
0: Allora, vamos.
4: Vamos. Allora, deve essere difficile, però veramente difficile.
0: Mamma mia. In questo momento sei a viva voce.
1: Mi sto
4: prendendo
1: tutte le menine.
0: Vabbè, comunque non ha importanza, non...
4: Si sente però, se ne accorta. Io comunque ho risentito l'intervista, ci dà benissimo.
0: Sì, beh, certo.
4: L'audio?
0: Sì, di mercoledì sera, ma la rimanderemo in onda alle 6:05. È venuta bene l'intervista con Spadino. Tu l'hai sentita, Claudio, l'intervista con Spadino?
1: No, purtroppo quella è un'ora. Mi scordo sempre che alle 8 esiste Radio Disabili, che mi potrei mettere in ascolto. Mi guardo il telegiornale.
0: Il mercoledì.
4: No, non è importante più l'intervista che il telegiornale.
0: Vabbè, ma lei sente la si sente la replica.
1: La replica, dopo lo sento. La replica della replica.
4: Ma la diretta.
0: La diretta della diretta è perché tu puoi fare la domanda, puoi parlare con Spadino.
4: La diretta, bravo.
1: Ecco, vedi, questa è una cosa che non avevo pensato. Vabbè,
4: la diretta è la diretta.
1: Però Spadino, ahimè, per me non mi è rimasto impresso. Ecco.
0: Allora, stamattina lo sentirei, vero, che è simpaticissimo comunque. Tornerà qualche altra volta. Bene, allora, dunque, Marco, andiamo perché il tempo corre, poi...
4: E penso a te.
0: E penso...
1: Io lo so.
0: Anch'io lo so, ma no, magari è una versione...
1: di Battisti.
0: È una versione diversa. Ci sono due versioni, anzi ce ne sono tre. L'ha fatta Bruno Lauzi.
1: No, ma metti quello di Battisti, che bella.
0: Battisti,
1: che bella,
0: l'ha fatta anche Johnny Dorelli.
1: Ah, l'ha fatta anche Mina.
0: E penso a te. Ma o è un e penso a te nuovo? Ramazzotti no, non l'ha fatto Ramazzotti.
4: Allora io vi stupirò, nel 1970
0: sì.
4: L'ha cantata la prima versione di Bruno Lauzi,
0: sì.
4: No, di Battisti.
0: Sì, Bruno Lauzi, sì, l'ho detto io.
1: Bruno Lauzi.
4: Sì, io vorrei quella.
0: Vuoi quella?
4: Prometti Battisti.
0: No, non mettiamo quella di Bruno Lauzi, ci mancherebbe. Allora, dunque, a questo punto abbiamo detto i cuoricini a Pontinia e penso a te. E sceglierete il costume, oppure sceglierete i calzini, oppure il PG pigiama, oppure se andate da Marco Roma. Allora,
4: qualsiasi cosa.
0: E allora andiamo con e penso a te con Bruno Lauzi. Ragazzi, a più tardi alle 5 e un quarto. Allora,
1: ok, vado via.
0: Ciao Marco, ti chiamo anche te perché oggi Gina è assente.
4: Okay.
0: A dopo, allora. Grazie ragazzi, eccoci qua.

0: penso pochi fortunati hanno avuto la possibilità di andare, ma che vi invito, se avete la possibilità di organizzare un viaggio e se vi piace la natura, soprattutto il mondo degli odori, è considerata l'isola dei profumi.
1: L'isola dei profumi.
0: L'isola dei profumi è il Madagascar, ovviamente.
1: Eh sì.
0: Da cui viene anche il famoso Chanel numero 5, prodotto con una pianta che si chiama Ylang Ylang, che è un albero con dai fiori rossi, dalla cui essenza appunto si estraggono molti profumi famosi.
1: Ecco qua, abbiamo fatto anche pubblicità a Chanel, però effettivamente non sapevo questa cosa.
0: Speriamo ci dia qualcosa per finanziare un viaggio.
1: Certo. Quindi che altro hai visto in quest'isola?
0: Dunque, in questo caso ho viaggiato con la DV proprio di Roma, l'Associazione Disabili Visivi dell'Avvocato Giulio Nardone, certo. Che saluto.
1: Certo, di cui facciamo parte anche noi.
0: È un viaggio che aspettavo da molto tempo, perché il Madagascar ha una ricchissima popolazione endemica di animali. Io sono un appassionato di etologia fin da quando avevo 6 anni.
1: Infatti non a caso il primo giorno ci ha fatto sentire il cavallo subito.
0: Sì, il mio tentativo di assomigliare all'oggetto del mio amore. È stato un viaggio intenso, bellissimo, ricco di tanti incontri con tante creature. Ho avuto anche la fortuna, allora, noi abbiamo alloggiato in un villaggio turistico all'interno del quale c'è poco o niente di interessante per quanto mi riguarda, perché i villaggi sono un po' tutti uguali, sono quei posti preconfezionati per turisti molto diversi da me. Siamo stati lì per questioni logistiche, ma ogni volta che ne ho avuto l'opportunità, dato che ero con un'amica vedente, siamo scappati, abbiamo preso un taxi, siamo andati, un taxi bus, una motoretta, così, e siamo andati via per i fatti nostri. Avevo dei contatti anche
1: soprattutto per immergervi nella natura,
0: penso. Assolutamente sì, per uscire dagli schemi ripetitivi che offrono insomma i villaggi, questa animazione, queste piscine, questi lussi che puoi trovare tranquillamente a casa tua, che quindi non, a me non interessano. E sono andato a trovare questa signora che si chiama Manina, che è Manina Consiglio, potete cercarla su internet, è una faccenda interessante. Lei fece un viaggio tanti anni fa in Madagascar, credo si innamorò di una persona e decise di stabilirsi lì, mettendo su una scuola per insegnare, per scolarizzare i bambini. Siamo andati a trovarla e ho avuto la fortuna lì di incontrare un piccolo lemure, no? Che è una di queste scimmie endemiche del Madagascar, presenti, che vivono solo nel Madagascar, in tutto il mondo. C'era questo cucciolo che aveva perso la madre, e mentre abbiamo fatto la visita a questa signora, ci ha raccontato un po' della sua attività, io per tutto un pomeriggio l'ho tenuto avvolto ad un polso. È stata una cosa
1: simpatica, molto. Hai avuto questo scimmiottino piccolino.
0: Ho avuto questo scimmiottino attaccato a me, mi ha preso per un pomeriggio, sono stato la sua mamma adottiva, insomma.
1: Hai fatto il babysitter, lo shimp sitter.
0: Monkey sitter.
1: Quindi ti sei divertito. E questa signora è italiana addirittura?
0: Questa signora è di Napoli, se non sbaglio.
1: È napoletana, perfetto. Il cuore di Napoli è sempre grande, tante volte in alcune cose. Questo lo riconosco anch'io. E quindi hai avuto modo di apprezzare che in fondo il Madagascar.
0: Ho avuto modo di apprezzare questa cosa. Ho toccato un meteorite per la prima volta in vita mia. Ecco. Che altro ho fatto? Ho incontrato una tartaruga nata nel periodo in cui tagliavano la testa a Maria Antonietta.
1: Cioè una tartaruga di 200, cioè
0: 250 anni e rotti, esatto, grande come un'automobilina delle autopiste, tanto per dare un'idea, come una carriola di grosse dimensioni. Ci si poteva stare tranquillamente seduti in due sul guscio.
1: Ma comunque era viva questa tartaruga?
0: Viva e vegeta.
1: Hai capito, quindi hai sentito il piacere di sentire questa tartaruga, hai toccato anche lo scimmiottino, questo
0: un piccolo di coccodrillo.
1: Insomma,
0: piuttosto arrabbiato, devo dire, voleva assaggiarmi.
1: Però poi insomma diciamo che alla fine non
0: l'hai... No, io sono abbastanza cattivo, quindi alla fine ha rinunciato.
1: Ho capito.
0: Grazie a tutti, un abbraccio super gigante a tutti quanti.
1: Però ci devi salutare con un nitrito, altrimenti non va.
0: Oh no, ti prego, devo proprio?
1: Sì, facci salutaci con un nitrito, vai Gabriele.

0: Pronti ai blocchi di partenza, Max Mollica e Dino Super di Gemmano, in regia Charlie Ballabio, insieme alla redazione di Magilla Spettacoli. E poi ci siete anche voi, soprattutto voi, che ci scrivete all'email magillaradioproduction@gmail.com e ci seguite anche sui social alle pagine Spazi. Oggi andiamo a fare un salto in Piemonte per ascoltare ancora della buona musica e fornirvi della buona informazione musicale. Con noi, in diretta telefonica, oggi c'è Gabriele Damiano.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti gli ascoltatori.
2: Molto bene Gabriele. Iniziamo subito a conoscerti. Come hai iniziato a muoverti nel mondo della musica?
1: Beh, fin da piccolo ascoltavo mio padre che cantava sempre canzoni d'oro dei tempi passati, come Battisti, che è un grande per me, influenzato molto sulla mia storia musicale. E poi insomma, qualche anno fa ho preso una chitarra e ho detto, cioè, inizio a provare a fare qualcosa. E ho scoperto che provando, mi sentivo bene, no? E avevo tante cose da fare, tante cose da dire, no? E ho iniziato a scrivere i primi pezzi, anche se non ero molto capace. Poi col tempo sono migliorato. E ho iniziato a scrivere tante cose carine, tante mie storie. E mi sentivo bene e sento che devo fare ancora tanto, sento che devo raccontare tante cose, insomma.
0: E cosa racconti nelle tue canzoni? Cosa ti ispira?
1: Praticamente io nelle mie canzoni esterno tutto ciò che può sentire un essere umano, tutte le sensazioni che prova, le emozioni, tutto ciò che ti fa venire un brivido, in storie d'amore, in storie di vita passate, e tutto ciò che vale anche la pena raccontare, tutto ciò che ha un valore verso la famiglia, verso i rapporti personali. Ecco, non basta semplicemente scrivere tanto per scrivere, ma deve avere sempre un filo logico, deve lasciare sempre un messaggio, le canzoni che si ascoltano e tutto quanto.

0: Scrivi quello che succede a te tutti i giorni, quello che vedi, quello che interpreti e poi lo regali al tuo pubblico. Vogliamo adesso parlare di Un fiore a novembre, questo brano che poi avremo il piacere di ascoltare alla fine del programma?
1: Certo, Un fiore a novembre è stato scritto una sera pensando a una mia vecchia storia passata con una bellissima ragazza con cui è nato un amore spassionato, ma che è durato troppo poco, no? E poi alla fine uno si rende conto, no? Esce fuori la consapevolezza di dire porca miseria, cioè doveva essere un amore estremo, un amore profondo, alla fine è durato pochissimo. Ecco, ho voluto immortalare nel brano proprio i momenti forti, come la distanza, non raggiungersi mai, la sensazione di che cosa vuol dire provare l'amaro in bocca, no? Di quello che ti lascia un rapporto del genere, ma che alla fine ti rende consapevole della situazione e reagisci in qualche modo.
2: Bene, Gabriele, hai qualche novità, qualche nuovo progetto in lavorazione?
1: Certo, certo. Allora, ho un altro brano che uscirà a breve, che però è completamente diverso lo stile. È molto rock and roll, molto dance, molto commerciale, anche perché uno dice quanti generi insieme, quante cose. Beh, è proprio così, perché vorrei anche distinguermi un po' da tutto ciò che è il classico, da tutto ciò che è il commerciale al giorno d'oggi, no? E creare qualcosa di nuovo, anche perché secondo me un artista deve diffondere la propria arte e deve fare qualcosa di veramente innovativo, che quando uno lo sente, ah, eccolo lì.
0: Eccoci quasi arrivati alla fine di questo appuntamento con Spazi, ma non disconnettetevi, rimanete ancora sintonizzati perché dobbiamo ascoltare il bellissimo brano del nostro gradito ospite di quest'oggi, Gabriele Damiano. Max Mollica e Dino Super DJ Mano vi salutano, vi saluta anche il nostro buon Charlie Balabio in regia. Vi ricordo la nostra mail per qualsiasi tipo di informazione e contatto: magillaradioproduction@gmail.com. E come facciamo sempre, cediamo la linea al nostro ospite per la presentazione del brano e i saluti finali.
1: Ciao Max, ciao Dino, ciao a tutti i radioascoltatori, grazie della chiacchierata. Io vi ricordo che i miei contatti sono Gabriele Motion su Instagram e Facebook e Gabriele Damiano su Spotify. Se volete contattarmi, se volete fare qualche lavoro insieme a me, volete sentirmi, non c'è problema. Ringrazio la mia etichetta con cui ho concluso il brano, Artisti Online, a Reggio Emilia, e vi saluto e buon ascolto con Un fiore a novembre.

0: E siamo in diretta in questo 3 luglio. Siamo in diretta in questo 3 luglio e abbiamo il capitano.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, abbiamo Marco Roma. Buongiorno Marco.
1: Buongiorno, c'è il capitano?
0: C'è anche il capitano il venerdì.
1: Ma veramente, ma è una cosa insolita.
0: Venerdì c'è, se il capitano c'è?
1: Ma io lo sento, è una cosa insolita.
2: Ma com'è possibile? Com'è possibile?
0: Visto che c'è, c'è il capitano.
2: Com'è possibile?
1: C'è veramente il capitano.
0: C'è anche, e poi c'è. Abbiamo anche Claudia.
3: Eccoci qua.
1: Capitano, è bello risentirti, eh?
0: È bello risentire il capitano.
2: Anche a voi vi sento tutti i giorni. Beh, i giorni sono pochi, dobbiamo aumentare i giorni.
0: Sì, noi dobbiamo fare
1: la sua voce è molto suave.
0: L'ottavo giorno dobbiamo fare.
1: Ti rilassa la voce sua.
2: Tutti questi ospiti, come facciamo?
0: Come facciamo? Tra l'altro oggi è anche il compleanno di zio Raffa Peperoncino. Non so se mi
2: niente, non ci ha invitato. Andiamo tutti a Genova.
3: Cosa hai abbassato?
0: Allora,
1: se vuoi ti ospito da me, capitano.
0: A Genova.
1: Andiamo al mare.
0: Tu Claudia non ci senti bene?
2: Stava questo male.
3: Parlate, ma hai abbassato tutto?
0: No, io tutti uguali siete. Allora, sentiamo.
3: Ma prima si sentiva benissimo, adesso quando siamo in troppi cominci a fare pasticci, Giuseppe?
0: Purtroppo è la regola che quando si è tantissimi ci può essere.
1: No, io sento benissimo, sente benissimo.
0: Claudio sul 2 ci sente un po' più bassa.
1: No, io ho una favola.
3: Ma guarda. Non sento niente, se non parlo io non sento niente.
0: Se parli tu senti però. Non so come.
1: Deve staccare e attaccare la chiamata.
3: È una minaccia, chiudo.
0: No, se
3: chiudo,
0: sarà.
3: Perché io non sento niente.
0: Non è una minaccia.
1: Ti minaccia sempre.
0: No, è probabile che questo cavetto.
1: Nemmeno l'ultima donna sulla terra.
0: Mamma mia, non so come mai. Cioè, non sempre arriva bene, è sempre. La mettiamo qui. No, la mettiamo.
1: Claudia ha delle discendenze rumene?
0: Ha delle discendenze rumene.
1: Perché di solito il rumeno fa così.
0: Vediamo se. Potrebbe essere. Ogni tanto, ragazzi.
2: No, ho notato una cosa.
1: Dimmi tutto.
2: Tutti quelli che hanno fatto i cittadinisti in banca. Sono più o meno la stessa lunghezza d'onda.
0: Com'è?
1: È vero.
0: Allora, vediamo se riusciamo a mettere.
2: Tutti un po' aggressivi, sai quando vai in banca che sono sempre un po'.
1: È vero. La conosci quella storia dell'isola deserta? Sull'isola deserta, capitano?
2: È rimasta un po' così.
0: Allora, io vediamo se riusciamo a mettere meglio Claudia, perché dice che non ci sente bene.
1: Claudia Bologna, incinta.
0: Vediamo se mettendola. Sapete qui le.
4: Pronto.
0: Ci senti meglio adesso?
4: Dunque, adesso sento bene. Prima non sentivo niente, sentivo voi che parlavate non si sa dove.
0: Sì.
4: E poi invece io siccome arrivo in ritardo, come so, sì, mi sentivo bene dopo. Quando io ho chiuso, mi sentivo bene la mia voce.
0: Perché lì probabilmente c'è qualche falso contatto che non riusciamo a capire.
4: Però
0: E non si sa perché non riesco.
4: Però io non ho origini rumene, diglielo che io ho origini marchigiane.
1: Però per come sei questo carattere un po' che riconosce anche il capitano, un po' aggressivo, di puntare sempre questo vero, dito, colpa tua, i rumeni fanno così, è sbagliato, è colpa tua. Questo carattere così irruento, i rumeni sono così.
4: Io non ho avuto. Cioè, io conosco rumeni, però non mi è capitato di conoscerli profondamente, diciamo.
1: Io li conosco bene. Hanno questa cosa così, ti punta sempre il dito, è colpa tua, hai sbagliato tu.
4: No,
1: li riconosco.
5: Marco Roma, saluto Canoro, sta parlando. 5-2 potenziale test rilevato. 00S.
1: Il capitano riconosce.
5: Io le mai a potresto.
1: Capitano.
5: Marco Roma, saluto Canoro. Potenziale test rilevato. 00S. Studio. Ione mai a potresto. Marco Roma, saluto Canoro. Sta parlando. Potenziale test rilevato. 00S. Studio. Ione mai a potresto. Aggiungi persone, pulsante, voce non attiva.
4: Sì, che è agitata, io no.
0: La signorina è agitata, io stavo cercando di cercare Raffaele per che dovevo fare gli auguri a Raffaele. Quindi se voi...
2: Comunque il trucco per farci sentire, noi sai qual è? Perché noi siamo sempre in piedi, quando c'è una serie di film, siamo in piedi.
4: Adesso mi sento meravigliosamente tutti e due, il capitano e Marco, li sento benissimo, benissimissimo.
0: Adesso dobbiamo vedere se riusciamo a sentire bene anche Raffaele.
2: Io non sento Giuseppe. Giuseppe,
4: sì. No, dai.
0: Allora, ragazzi,
2: se mi senti, Giuseppe, allora anche da te, mo scendo giù.
0: Scendi giù. Facciamo una cosa: voi se avete un argomento,
4: io volevo approfondire la storia dei centralinisti in banca. Che non ho capito che cosa, che fattore avevano in comune.
1: Lo vedi che c'ha ragione il capitano? Allora,
2: no, guarda, io
1: sei anche Bianchi per Malosa.
0: Sentiamo i centralisti in banca, io chiamo Raffaele intanto.
2: No, vabbè. Io ho portato in crociera molti bancari.
4: Sì.
2: Molti bancari. E ho notato, ma non me ne facevo notare anche gli altri, perché a me figurati, come andavo io.
4: Certo.
2: Allora, avete questa, non lo so, è come il lavoro oppure un input da qualcun altro, ma non è perché lo fate apposta, non è che uno è cattiveria personale, siete sempre un po' gli aggressivi, no? Non lo so,
4: quindi il lavoro in banca, me, quindi io chiedo scusa sinceramente se questa è la impressione,
2: ma
4: che
2: aggressività
4: avete,
2: cattiva
4: però...
2: non è una cattiva, è come per esempio il comandante, no? E come quando questo si vede che qua subito risponde, subito. E sì, avete questo modo di che per voi è normale, no? Però dà l'impressione, io ho detto subito, infatti ho detto San Giuseppe, questa lavora in banca.
4: Guarda, io lo sì, parte che è vero che l'ho detto anche in onda, l'ho detto, ma veramente non ho quell'impressione di, anzi, adesso se proprio vogliamo, con tutte le badosse che ci sono capitate, sono piuttosto smorzata, ma insomma,
1: meno male. Pensa.
4: No,
2: tu pensa la panchina, sarà stata la panchina.
1: Però secondo me dovresti sentire un po' di più la radio, cara Claudia. E ci sono anche i tempi, capito? Bisogna rispettare anche le persone quando parlano. Tu praticamente parli anche tanto e anche sopra le persone, perché a volte se siamo in radio, noi da tanto tempo, tu da poco, dovresti anche rispettare i tempi, capito? I tempi audio. Vedo che tu parli sopra, parli tanto, parli. Capisci? O bacchetti troppo le persone, hai sbagliato. Cioè, in diretta, sgridare un direttore artistico non va tanto bene. Cioè, capisci, queste cose qua, un po' di bacchettati, sgridati, si potrebbero fare sicuramente più in privato che farlo in diretta. Se Giuseppe sbaglia qualcosa, preferisco dirglielo in privato, o se io sbaglio vorrei che lui me lo dicesse in privato, no, che mi sgridasse in diretta, perché non sembra, ma c'è gente comunque che ci ascolta. Questo è quel modo di questo è quello che penso io, poi
4: no, ma non ho capito cosa ti riferivi, che io ho bacchettato chi, non mi ricordo.
1: E tutti, anche Giuseppe, è colpa tua, perché quando ci sono tante persone l'audio non funziona prima, cioè, capisci?
4: Però è la verità, dai, mica
1: lo so, ma la verità va detta anche dopo, tante cose in diretta non vengono, non devono essere dette. Oh, per rispetto
0: ragazzi, è arrivato il peperoncino.
6: Meno male, quando sentivo che Marco protestava.
0: Ecco,
6: Marco Ruma stava protestando. Buongiorno per tutto il giorno.
0: Buongiorno a te, peperoncino.
1: Tanti auguri, buon compleanno.
2: A te. Giuseppe, è la musichetta, non l'hai messa, Giuseppe? Tanti auguri
0: a te.
1: A te. Happy birthday to you. Happy birthday al peperoncino. Happy birthday to you.
4: Ciao Raffaele.
1: Ti mandiamo un bacio virtuale.
0: Un bacio virtuale.
6: Grazie ragazzi.
0: Ecco, ma tu stavi dormendo comunque forse?
4: Sì.
6: No, ero.
2: Ma comincia la festa.
0: Allora, cosa è previsto per oggi per il peperoncino? Questo è il bacio che abbiamo mandato.
6: Stasera.
2: Un viaggio premio.
0: Questa sera riunirai tutti i familiari, nonni, nipoti?
2: No, Giuseppe ha prenotato un viaggio.
0: Ah,
2: Non ti dico dove va, a Lugano.
0: Lugano addio.
4: Però.
1: Che bello.
6: Ma che c'è, ragazzi? C'è anche il capitano Uncino.
0: C'è, stamattina ci sono tutti, c'è Claudia, c'è Marco, c'è. Manca Gina perché.
2: Manca la torta!
0: Manca la torta, manca Gina, manca la torta.
6: C'è una volta c'è.
1: C'è un frigo,
6: c'è Gino, no, c'è la cremeria, però. Ricordate quella pubblicità.
2: Bussa, bussa il campanello, Peppe, bussa.
0: Sì, toc toc toc. Bene, allora auguroni per questo giorno.
6: Grazie, ragazzi.
1: Ma se mi mandi l'indirizzo privato ti mando un regalo.
2: Dacci le misure, mando un regalo. Le misure, le misure, dacci le misure.
1: Sì, almeno le misure, sì, sì, giusto.
0: Per il vaccino XXX.
1: Le misure
0: XXX.
6: Ci vuole una 3X.
0: 3X.
1: Ma veramente? 3X?
0: Veloci è 3X. Sì, okay.
2: tre pareggi,
0: tre volte X. Bene, ragazzi.
1: Sei l'indirizzo Giuseppe in privato che ti mandiamo un regalo.
6: Va bene. Ce l'ha mi pare Peppino.
0: Indirizzo.
2: Via della Noce 28.
0: Sì, via del peperoncino.
1: Quello del capitano.
0: No, il capitano è Alessandro Volta.
1: Bene.
2: Qualunque taglia mi mandi, me la vendo.
0: Hai capito.
1: Buongiorno.
0: Bene, allora che mandiamo come canzone di auguri al nostro peperoncino? Che poi abbiamo anche Dennis. Che...
1: Ma c'è tanti auguri.
0: Eccomi, quella della Raffaella Carrà. Anche se quella non, secondo me non è una canzone fatta per gli auguri di compleanno.
2: No, mettiamo Me lo prendi papà.
6: Me lo prendesse la mamma veramente.
4: Io metterei È venerdì di Ligabue, ma che non c'entra niente con gli auguri.
1: Allora io metterei Tanti auguri di Elisa.
0: Che c'è?
1: A modo tuo.
2: A modo tuo,
1: dedicata, certo, gli auguri di buon compleanno, che è la più bella dedica di compleanno che fa Elisa alla figlia, quindi.
0: Ah, ecco.
1: Quindi praticamente non c'è festa. Sì. Che in tutte le zone usano questa canzone.
0: Ah, ormai non c'è più gli auguri di Raffaella Carrà, perché poi dice
1: usano a modo tuo.
0: Come bello far l'amore.
1: Ma a modo tuo di Elisa, aspetta.
0: Allora andiamo con A modo tuo di Elisa. Elisa, a modo tuo.
6: Grazie ragazzi.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. E poi lasciamo dopo.

0: modo tuo, abbiamo fatto in tempo. Eccoci qua, allora siamo tutti insieme, abbiamo così augurato il buon 61esimo anno al nostro peperoncino.
1: Ancora giovane.
0: Con inizio del 62.
2: Eh sì, è il mio capodanno questo.
3: Fino a 68
1: auguri. Ancora auguri, oggi è un giorno fantastico per te.
0: Bene, non siamo collegati col peperoncino, col telefono che è quello che mandiamo anche le dirette di chi chiama, quindi non possiamo intrattenerlo ancora di più.
3: Ma il certo. Peperoncino è cancro allora, no?
0: Certo, il 3 luglio è cancro.
2: Seconda decada.
0: Ecco, seconda decada.
3: Invece le mie figlie è il 1 luglio, auguri alle gemelle.
0: Auguri alle gemelle tue, che quindi anche loro sono anche loro cancro.
3: Sì, cancro originale proprio, mamma mia.
0: Anche mia figlia è cancro il 9 luglio, quindi anche lei. Vabbè.
3: Il leone.
0: Io sono leone. Bene ragazzi, allora
1: che giorno è?
2: Io posso proseguire. Buona giornata.
0: Grazie, perché adesso manderemo il cugino Dennis. Salutalo che
2: ciao, cugino.
0: Lui non sa del tuo compleanno, se no avrebbe fatto sicuramente gli auguri. Certo. Bene, grazie peperoncino, risentirci. Ciao.
1: Il 26 luglio il tuo compleanno?
0: Sì. Allora, abbiamo ripreso.
3: Tutti da Briatore siete invitati, ha detto Giuseppe, di passarvi la notizia. Venite qui a Milano, ci porterà da Briatore.
1: Lo festeggiamo insieme. Lui 26 o 4?
0: Ah, 4 ore.
3: E la Gregoracci, ragazzi, alla pasta c'è la Gregoracci.
0: Allora, scegliamo Marco, cioè Marco Dennis, così sentiamolo.
3: Dennis.
0: Sentiamo.
3: Bene.
1: Capitano.
3: Bene.
1: Capitano, di fregato. Sulla poltrona? Sei sulla poltrona adesso?
0: Capitano, sei sulla poltrona? No, forse ancora a letto il capitano.
3: No, sono nella mia. Sono seduto sul mio topper.
0: Sul topper.
1: Sul letto.
3: Mi sono comprato il topper.
4: Pulsante. Messaggio vocale dura un minuto.
1: Il topper è importante.
4: Ascoltato.
0: Allora, ecco qua Marco, sentite il vostro Dennis che vi
4: invia messaggio vocale.
0: Eccolo qua.
5: Eccomi. Buongiorno a tutti, sono Dennis. Naturalmente saluto Giuseppe. Buongiorno Giuseppe. Saluto tutti i tuoi ascoltatori, ascoltatici in ascolto. Questa mattina saluto anche tutti coloro che saranno con te a dialogare, come sempre, in questo venerdì. E questa mattina ti richiedo a Riccione dei giornalisti. Sì. Bene. Allora niente, io appunto ti ringrazio e risaluto tutti. E niente, auguro a tutti un buon fine settimana. Quassù ha rinfrescato un po', però poco. Sì, vabbè. Comunque, dai, buon fine settimana a tutti. E noi ci risentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti, naturalmente.

0: E siamo in diretta dopo aver augurato questo buon compleanno al peperoncino. Noi siamo sempre qui in diretta con voi. Abbiamo Marco.
1: Buongiorno, ero contento il peperoncino, dai, abbiamo fatto la sorpresa.
0: Ecco. E tu hai iniziato a preparare già il banco? Ancora no?
1: Guarda, sì, ancora niente, proprio zero. Sto cominciando a mettere le chiavi nella serratura.
0: Ah, ecco.
1: Perché sono andato al bar.
0: Giustamente
1: sì, cappuccino e cornetto.
0: Invece
1: l'unica cosa di dolce che mangio ormai, praticamente ho eliminato tutti i dolci. Mi è rimasto solamente il cornetto la mattina.
0: Basta.
2: Basta. Fegato in grazia.
0: Il fegato in grazia, capitano.
1: Si fanno male. Vabbè, me l'ha detto anche il dentista, me l'ha detto comunque. Cioè tocchi i dolci per i denti, mi ha detto. Ha ragione.
0: Il capitano ha fatto già colazione?
2: No, io poi farò la mia bicicletta e poi farò colazione col mio, oggi che mangerò?
0: Yogurt.
2: No, non c'è, il carabiniere ha detto che non c'era lo yogurt.
0: Infatti, c'erano quelli piccoli.
2: Quelli piccoli no, non me li mangio. le mie solite 1-2 uova soda caustica, soda, un po' di semi vari.
0: Semi.
2: Poi il mio caffè e sempre il tè pronto, sempre ho il tè pronto, prendemente pronto. E poi se ciò vi vedo un po' come mi sento, un pezzettino di cioccolato fondente, un 95%.
0: 95%?
3: Ah, però, quasi è amarissimo.
0: Amarissimo sì, il cioccolato fondente.
2: Noi capitani,
1: siamo così. Tipo una coccola, capito?
0: Invece Claudio, la colazione di Claudia, perché il peperoncino era famoso per le colazioni, che la mattina mangiava un po' di pasta,
2: si mangiava la pasta che il giorno prima era rimasto
0: sì. Un po' di prosciutto,
2: la focaccia
1: loro. Ma comunque è abitudine, tanti pure la notte mangiano,
0: tanti hanno.
1: No, io per esempio non lo farei mai. Io conosco persone che avanza la pasta, si svegliano il mezzanotte, l'una alle due, e le rovi sul tavolo e mangiano la pasta. Per me la pasta o è calda o per me è finita, non la mangerei mai fredda. Io, meno che non è una pasta proprio fredda, però non mangerei mai, tipo i spaghetti, faccio esempio, una carbonara che avanza, è orrenda, però c'è chi la mangia.
2: Vabbè, passi in padella forse,
0: come le fanno?
1: No, ma c'è chi la mangia fredda, io davanti a me ho visto nei miei occhi.
0: Invece
1: non posso fare i nomi,
2: Napoli,
1: però.
2: A Napoli facciamo la frittata
0: di pasta. E Claudia invece come fa a colazione stamattina? O ha fatto già colazione?
3: No, è presto, verso le 7. Ma io mangio sempre sempre diverso. Per esempio, nelle fattispecie, stamattina mangerò due albicocche, un budino al cioccolato di quelli comperi che si sono confezionati, un caffè con dentro il dolcificante, quello della Eridania, quello zero si chiamerebbe.
0: Zero zucchero.
3: Perché se no lo zucchero dice che fa male. Questo qui almeno c'è scritto sopra che non c'è calorie e che non contiene aspartame e non contiene un'altra cosa che non mi ricordo, insomma dice che quello non fa niente, dolcifica solo.
0: Bene, allora le partite
1: c'è il conto alla rovescia, mancano 24 ore al grande evento del 4 luglio ore 21 Tor Vergata.
0: Ma tu ci sarai?
1: No, secondo me è pericoloso. Molto pericoloso. Ho sentito tante persone, me compreso, abbiamo tutti rivenduto i biglietti. Tante persone hanno rivenduto i biglietti perché danno tipo un'allerta, insomma, non è tanto.
0: Allerta ultimo.
3: Allerta meteo?
0: No, un'allerta ultimo.
1: Allerta tutto, allerta caldo, allerta ultimo. Praticamente hanno fatto dei pit dei settori, no? Che lui li ha chiamati i pit, ogni nome del suo album, tipo Peter Pan, Solo, Altrove. Lui ha fatto dei pit, praticamente vengono chiusi tutti questi pit, che sono tipo gabbie, tu non puoi uscire da là, dove hanno messo dei bagni chimici e delle botti d'acqua che tu puoi bere gratuitamente. E anche questo fatto qua, e 80 euro i parcheggi all'entrata. Cioè, tante persone stanno rivendendo i biglietti. poi dal primo pit che è Peter Pan al davanti il palco è molto lontano, i maxi schermo non ci stanno. Tu, se tu hai preso l'album altrove, che è l'ultimo pit, il pit 6, nel pit 6 sta veramente 6 chilometri, veramente stai tipo forse 2 chilometri, da, perché lo fanno nell'università di Tor Vergata, in quell'area là così grande, e sei lontano praticamente. Si è accorto pure lui di aver fatto una grande cavolata, ormai però tutto fatto, e tanti si stanno rivendendo i biglietti. Infatti,
3: ma lo sai che mi...
1: infatti Vasco Rossi, sì, che già c'è passato nel Modena Park 2017 con 235.000 persone, Vasco Rossi ha deciso il prossimo anno, al giubileo suo, come dice lui, ai 50 anni di carriera, 77-2027, non farà quell'evento a Tor Vergata, ma lo farà allo Stadio Olimpico, che lui ha detto lo stadio più importante del mondo, dice lui.
0: Vabbè, ha Olimpico, 10, però
1: 10 dati all'Olimpico.
0: Però 80.000.
1: E faranno 250, ma 800.000.
0: Sì, però perché ne scaglionate. Fa 10. Eh sì, ne fa scaglionate, non ne fa, cioè 250 è un po' troppo esagerato per un concerto.
1: 250, io immagino una città tipo parlavo ieri con mio figlio Anzio sul mare, è 4 volte Anzio.
0: Sì,
1: cioè 60.000, 6 per 4 24, là su 250. È veramente pericoloso, ha fatto il palco molto piccolo. Poi dicono che lui già non lo vedi perché è molto piccolo lui. Peserà 60 kg, alto 1,65-1,64 m, molto piccolo lui come persona. Vedi un puntino da lontano.
0: Beh, dovrebbero un po' ritornare ai palazzetti dello sport.
1: Bravo. E poi un famoso giornalista ha parlato degli stati del suono dei palazzetti, no? Dice che il fatto dell'audio è molto più migliore un palazzetto, o anche stadi, ma non quello che ha fatto lui, che non è un concerto ma è chiamato un evento. Insomma, non è tanto indicato, e tanti stanno vendendo i biglietti. Noi per esempio abbiamo i biglietti, e se non li vendiamo entro stanotte a mezzanotte, niente, praticamente è un conto alla rovescia con Ticket One, fan sale, praticamente ritornano a noi i biglietti e non li dobbiamo strappare per ricordo.
3: Cosa costano i biglietti?
1: I biglietti costano allora partivano da 50 euro. Bene. Quella è la media, che non era tantissimo a confronto a quelli che ho pagato da Achille Lauro, per esempio, che stavano il doppio. Non è tanto.
3: Senti, ma spiegami una cosa: questi titoli degli album sono sui biglietti per stabilire
1: il certo. Il pit 6, per esempio, che altrove c'è scritto altrove. Il pit è il primo pit, è il pit Peter Pan. Peter Pan è il primo album di ultimo.
0: Quello più vicino al palco.
1: Sì, quello più vicino a lui, è Peter Pan.
3: Non avevo, sì.
0: Allora, ragazzi,
1: e praticamente per prendere quei biglietti dovevi la tessera fan del tifoso. Non è stato facile. Ma poi sono tipo 20 giorni che sono accampati con le tende a Tor Vergata.
3: Nei telegiornali stanno dicendo proprio questo. Nei telegiornali la sera lo fanno vedere.
2: Ma per me guarda, io non so, guarda, ho usato il termine, ma
3: che esagerato,
2: ma sono cose assurde. Ma io vorrei capire una cosa, no? Allora facciamo due conti proprio come la serva, no? Allora facciamo dei numeri a caso, 2000 persone, ok? Poi, ma sapete quante forze dell'ordine si occupa per fare un evento del genere?
3: Immagino.
2: E chi paga?
3: Noi.
2: Darei basta, facciamo la musica, è meglio. Guarda, non mi
0: allora scegliamo un brano di ultimo.
2: Incazza quando sento queste cose. Ma si rende conto che concentrate 350.000 persone, 10.000 persone, 80.000 persone, oppure quegli stadi, quei famosi stadi che li empiono e ogni volta che devono fare partite, sapete quanto ci costa, no? E poi se diventa il presidente del Napoli, il giocatore, quanto gioca, se si rompe in nazionale che mi va a giocare per la nazionale, io ci perdo. E quanto poliziotto dovremmo a te per fare
0: giocare
2: e non c'è giornalista che dice queste 4 stronzate che dice il capitano che ne ha studiato pochissimo.
0: Bene, un brano allora, Marco.
1: Quando dorme la città è l'ultimo album di ultimo, e dicono che questa canzone è quella la più bella, e tutti i fan lo dicono, non lo dico io, ma lo dicono i fan.
0: Quando dorme la città, ultimo.
1: Sì.
2: Tutti tranquilli, dormono, non scassano niente.

0: Siamo in diretta con ultimo, cioè non con ultimo.
1: No, ultimo non c'è. Non è in diretta l'ultimo.
0: No, ultimo che viene dal CD. Quindi
2: bella comunque. Giuseppe, pure a te ti hanno messo in gabbia.
0: In quale gabbia?
2: le gabbie. Siamo... Allora, è proprio brutto, veramente. Cioè, hanno fatto tipo delle gabbie che chiudono le persone, ma è allucinante.
0: No, questa cosa che ci hai descritto è molto interessante, perché non l'avevo sentita. Avevo sentito che c'erano questi 250.000 persone.
2: Sì, hanno detto che metteva l'acqua gratis. No, ma perché l'avevano chiuso dentro?
3: Infatti, no, prima tu pensa che prima avevano fatto l'obbligo che non potevi entrare con le bevande. E poi praticamente hanno tolto questo obbligo per il caldo, e quindi hanno dato sta libertà di portare quello che vuoi. In più hanno messo ogni pit questi distributori gratis dell'acqua. Cioè sembra un carcere, non potevi portare nemmeno da bere a 40 gradi. È diventato pericoloso. Poi perché tutti stanno vendendo i biglietti? Non ho mai sentito nessun concerto, che è difficile che tante persone in gruppo vendono i biglietti.
0: Ma perché queste 250.000 persone si sono assepate 20 giorni prima del concerto?
1: Perché capirai, perché tutti pensano: io dove mi metto dopo, che non c'è chissà dove, lontano.
2: No, ma sicuramente per fatto della passione, tutto parte da là, capito? Comunque lui praticamente cantava nel suo parchetto dove è nato. Sono 6 mesi, 7 mesi che cantano al parco dove lui è cresciuto.
4: 250.000 psichiatri, a ognuno di questi c'è un psichiatra.
2: Ma veramente.
4: Io quando sai quando fanno le informative, tu sei andato al concerto, cioè in queste maniere qua, la musica bellissima. Allora, prima cosa, la degenerazione della musica. Io del cantante che canta non devo sapere nulla. Io mi sento la canzone, mi trasporto nelle sue note, ma appena so quello che si mette, quello che non si mette, già diventa una malattia per me. Diventano malati, queste sono persone che non perdono il senso della realtà.

0: ma non lavori, ma non c'hai la tua vita, ma non vai al lavoro. Cioè, non c'è una vita, voglio dire.
1: Cosa ci fai 10 giorni in giro per una città, in un'altra città, in un altro paese? 10 giorni,
0: no, ma
1: tu sei malato.
0: Non è un hotel, capito, capitano? Non è che sono stati in hotel, accampati in mezzo all'erba con l'acqua e il diluvio che ha fatto pure ieri. Stavano là. Infatti, tanti gli hanno chiesto: ma come fate ad andare al bagno? Ed andare al bagno a farvi le docce? Dove le fate le docce?
2: Appunto, tutti i bisogni fisici con tutti quelli.
0: E quello gli hanno chiesto
1: al giornale, no?
0: Diciamo, ma praticamente gli hanno messo tipo delle docce chimiche, delle docce così, ma pensa,
1: ma
0: che
1: è
0: schifo.
1: Il concetto è la mentalità, non esiste. Queste, c'è un giorno di oggi, non so se sono giovane, anziano, ma uno va a un evento, parte la mattina perché se da fare 800 chilometri, no?
0: Non fatti su tutti i ragazzini a casa, ma che è?
3: Ora quinto,
1: ma io non lo so, ma
0: tutti i ragazzini,
1: ma che ragazzini, i ragazzini perdeva la capa perché mi piaceva una ragazza, potevo perdere una notte, due giorni, ma che 10 giorni per ascoltare a su cantante sarà, non metti in dubbio, ma io mi sento parrati, ma facevi mi piaceva. sapete che fa fastidio a me? Che io ho giurato sul tricolore, a me mi facevano giurare sul tricolore e io dovrei andare a difendere a queste persone, o questo è il mio futuro, cioè io ho rischiato le vite, ho giurato questo, ho fatto quello per una persona che parte 10 giorni prima, che si mette in coppa nel campo, non so dove cacchio se ne va,
2: ma no, quanti drogati che ci sono, dei delinquenti,
1: ma no, questo è un altro problema, quelli sono due persone bravissime, sono pure più intelligenti di me, ma già che tu mi dici io parto 10 giorni prima e vado all'intemperie, poi vado all'intemperie perché devo, non c'ho i soldi per andare in albergo, ma devo andare a fare un concorso, c'è una prospettiva, ma tu a questo dopo sei di notte, giorno dopo,
3: come dici?
1: Metti la musica, in meglio,
3: no ragazzi,
1: andiamo, io quando sento parlare queste cose, sapete che faccio? Mi alzo e mi vado, non parlo, cioè noi parlando di queste cose gli stiamo dando valore.
3: Ne parliamo perché il mondo...
1: per me questo cantante per me è responsabile, perché tu che fai un evento con 350.000 persone che ti è stato imposto, perché tu prima cosa non lo puoi organizzare una cosa di 350.000, ci saranno dei studi fatti per così. Che un evento, tu non stai donando niente a nessuno,
2: tu stai facendo conti che non ha fatto nessuno.
0: L'ha fatto Vasco Rossi al Modena Park 2017. Io voglio dire che il compagno e il capitano ha ragione su questa cosa qua, sul fatto della, che lui è stato incosciente. Secondo me è stato incosciente lui proprio, anche lui ha sbagliato su questo.
1: Ma che cosa perché... sbaglia queste le focche un caos, 350.000
2: persone, pure io la penso, lui sta sul palco,
0: lui sta sul palco, non gli interessa di quello che succede, perché poi c'è gente dietro, no?
1: Torniamo al fatto, quando uno è un campione, non è un campione, quando a me mi dicono ma quello è un campione, per te è un campione, allora campione non è che è il più bravo in quello sport là, è in quel sport che tramite quello sport lui ti manda anche degli altri segnali, il senso di appartenenza, che ne do, perseveranza, cose. Allora, tutti quanti fanatici di Sinner, l'altro po' che è un dio, io lo vorrei incontrare per dire: senti una cosa, ma non ti metti vergogna di aver spostato la residenza a Monte Carlo? Ma non solo lui, però quando tu sei il massimo e c'è una faccia bella, pulita,
2: e poi nelle partite prende 5-6 milioni di parcella,
1: su questo gliene possono dare anche 10 perché non li caccio io, vengono dagli sponsor,
2: ma tu sei nato in Italia,
1: ti hai preso i servizi italiani, tu fai parte della federazione italiana e tu hai, allora queste persone quando li mandiamo a scuola fanno un libretto dare e avere, tu sei andato a scuola in Italia, benissimo, sai quanto ci hai costato? E poi quando fai tu belle ti alzi la mattina, sto meno a
2: dormire
1: così pago di meno. Ah sì, aspettamente qua il tuo libretto in rosso verso lo Stato italiano ci devi dare 200.000 euro 400.000, non lo so quando,
3: perché deve pagare le tasse italiane, lui se ne va.

0: ho fatto sempre bandiera italiana, eh? Devo fare la bandiera estera perché c'è una bella clausola che dice: se tu passi più di 6 mesi e 2 giorni all'estero, sei considerato come lavoratore all'estero e non pagavo le tasse. Ma io dicevo: non è giusto, oltre che poi c'era anche più diritti, non è giusto. E ancora oggi esiste questa cosa. Allora un comandante, sapete quanto guadagna? E secondo te, io mi ricordo questo mio padre, che lui, guarda, io c'è tutto per i tempi, ma non è perché mio padre, no, erano altri tempi.
1: Che lavoro faceva?
0: A scuola, io mi ricordo come mo a scuola, eravamo a scuola. Allora c'era un, davano, sai, quando uno c'ha la possibilità economica, allora la scuola dava a chi, diciamo, non aveva possibilità, o gli dava il vocabolario, gli dava, non mi ricordo, ma mi detto che era un vocabolario. Così faceva in base ai redditi, no? Come te lo dico?
2: Sì, come lì, certo. Adesso.
0: Certo. In classe vedevano chi era quello là che più non aveva i soldi e gli davano il consiglio di istituto, gli davano questi, diciamo, questo vocabolario. Grazie mia, un figlio di comandante che, sai, poi Piano di Sorrento si conoscono, 12.000 abbiamo, si faceva il comandante, stava pure bello, però questo navigava a bandiera estera, ma non avesse, è come se lui non avesse redditi. C'era il secondo che era un, mi ricordo come mo, era un operaio dell'Italtubi, un operaio. Il preso, allora noi il limite lo dobbiamo dare, non mi ricordo il cognome, non lo voglio dire. E poi, ma che state dicendo? Ma voi sapete questo cosa fa?
3: Buongiorno.
0: Sì, fece sì, ma con le carte risulta, certo, mio padre me ne fotto delle carte, il sussidiario, il cosa si dà al signor Tots. Il padre ebbe il coraggio di andare a scuola. E dire che rispettando, dice mio padre, io sto libero, se non te ne vai mo, tu lungo in capo e ti piglia a causa, cioè non piglia mai un treno dove sto io, faccio il capostazione, un treno non ti faccio piglia,
2: ragazzi.
0: Ma tu ti rendi conto, tu fai comandante,
4: stiamo sforando con i tempi.
1: Che lavoro faceva il papà del capitano?
2: Era capotreno, era capostazione.
0: Oh, capostazione, cioè.
2: Ragazzi,
1: dobbiamo... tutti portavate qualcosa, chi la nave, chi il treno,
2: sempre qualcosa. Ragazzi, dobbiamo mandare la replica.
0: Ciao. Pezzino, pezzino.
4: Arrivederci.
2: Buona giornata, mandiamo la replica del Spadino, la replica di Spadino.
4: Okay.
2: Ciao.
4: Grazie.
2: Ragazzi a tutti, ciao. Parte già, ciao. Subito la replica, siamo già fuori di tempo, altrimenti con le altre,
1: ciao,
2: cose. Ciao ragazzi.
1: Ci sentiamo dopo.
2: Ciao.

0: Ecco i campioni, buonasera Marco, 20 di sera, buonasera Marco. Sentiamo Marco, Marco ci sei? Che cosa è successo che non c'è Marco? Marco?
1: Pronti, eccoci.
0: Eccoci sì, qua, eccoci. Scherzetti delle linee telefoniche. 20 di sera e non siamo soli perché abbiamo una spada, anzi uno...
2: Uno spadino, eccomi qua. Buonasera a tutti.
0: Oh, buonasera, buonasera, un applauso a Spadino. E allora ricordiamo il numero per telefonare a noi se volete parlare con Spadino: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Ringraziamo le radio che sono collegate, tra le quali Radio Blinco Blanco, radio, le radio della Sardegna e tutte le altre radio che sono in linea con noi, eccetera eccetera eccetera. E naturalmente vi ricordiamo che venerdì mattina poi saremo in replica tutto sabato e domenica su Disabili International Radio con l'app Giuseppe Cesenap. Allora Spadino, a te, anzi Marco,
2: eccoci
0: a te Spadino.
2: Qua, eccoci qua. Da dove cominciamo?
1: Grazie che hai accettato l'intervista. Quello che vuoi. Questa è casa tua.
0: Da dove cominciamo?
2: Se è casa mia, facci i danni, fermati. No, non mi dico così. Partiamo piano, dai.
0: Perché Spadino? Capito? Perché Spadino e non Spadone? Domanda 1.
2: Sì. Dico così.
0: Ecco. Perché Spadino e non Spadone?
2: No, vabbè, perché Spadino, perché allora io sempre, allora qua a Roma Spadino viene sempre accostato a gente tipo mafia, Comora, tutta sta roba così, capito? Io l'ho voluto buttare tipo in veste comica.
0: Ecco.
2: Perché non esiste uno Spadino, capito, comico. Eccomi qua, ci sto io. Poi un po' prende un po' discorsi di strada, ma allo stesso tempo anche la butti, si ironizza, capito?
0: Ecco.
2: Certi discorsi.
0: Ecco,
1: perché poi ne ho visti tre dei famosi proprio di Spadino. Tre che
2: sì,
1: sono i più importanti d'Italia.
2: Adesso, sì, è vero. Sì. Poi...
1: Vabbè, tu sei il primo.
2: Sì, dai.
0: Bene, allora ricordiamo ancora una volta il numero 320 19 78 490. Se volete avere il brivido di Spadino, 320 19 78 490. Marco Roma, io sono Giuseppe Cesena, mi conoscete ormai, sto 24 su 24. Abbiamo anche una telefonata che vado un attimo a filtrare, intanto che il nostro Marco fa una domanda a Spadino.
1: Allora, intanto grazie che stai con noi questa sera. Speriamo che riesco a farti l'intervista, perché riceverai un milione di chiamate, spero non troppe. Almeno possiamo parlare.
2: Ho fatto tutta la famiglia.
1: Allunghiamo l'intervista. Peccato non possiamo sforare per i tempi tecnici, perché sennò il file poi non esce.
2: Ah, quindi, ok.
1: Purtroppo.
2: Vieni cammizia che non chiama, dai. Vieni cammizia che non chiama.
1: Cioè, tu sei stato sempre così da quando sei nato, un tipo così, scherzoso così, o ti è uscita questa aspirazione a...
2: No, io ho sempre ragionato che sorride la salvezza per tutto, no? Perché non ci rendiamo conto che se noi siamo positivi attiriamo la positività, capito? Quindi l'ho sempre buttato, anche sulle cose un po' meno belle, ci ho buttato il positivo dentro.
0: Ci abbiamo se rompa la macchina, una telefonata
2: se vede
0: in linea.
2: Che non rom... Eccomi.
0: Eccolo qua, okay, Damiano. Telefonata. Buonasera Damiano.
3: Alla Vergio!
2: Bello, ma cazzo sta
0: paura. Quindi questa è una delle vocine che fa il nostro Spadino, che è stato imitato.
2: Questo è Spadino. Dopo Spadino fa entrare nel vivo, capito?
1: Ah, ecco. E dopo devi recitare per noi.
0: Allora Damiano, volevi dire qualcosa a Spadino?
3: Ciao, piacere, sono Damiano e te dico che stai troppo forte.
2: Grazie Damiano, grazie. Se vede che non ci capisci niente, Damiano.
0: Allora, un applauso a Damiano che ha cercato di imitare Spadino. Ma insomma, va bene.
2: Grazie, Damiano.
0: Damiano, ti ringraziamo e lasciamo lo spazio a altri ragazzi, va bene? Ciao, a dopo. Ciao.
2: Grande Spadino.
1: Vabbè, cercano di imitarlo, ma lui è inimitabile.
2: Sì, vabbè. Ormai
1: quando hai scelto il tuo nome d'arte? Quando hai scelto questo nome?
2: Guarda, allora, praticamente io ero partito su TikTok che facevo due personaggi, ok? Facevo Sergio e Andrea. Però ma, io cerco sempre di ricostruire la comitiva dei tempi nostri, io sono 80, quindi. Però mi mancava sempre, adesso che c'è stata la comitiva, c'è stato quello qua a testa sulle spalle, poi c'è stata quello un pochetto cazzarone, scusate la parola, e poi ci manca proprio quello che cazzareggia su tutto, capito? Mi mancava quello, faccio, a me mi manca un personaggio, boom, ma poi sta cosa del spadino. Poi sui video facevo sempre la stessa faccia, ho detto però un po' di faccia la devo coprire, e mi sono trovato al locale, mi sono trovato questo paio d'occhiali che avevano lasciato un compleanno, mi sono indossati, ormai sto occhiali sono diventati una moda, questi ad ananas, e da lì è andato spadino.
1: Bellissimi. No, non dico che sei una sorta di Carlo Verdone multicolor.
2: No, no,
1: però insomma, no, no. Fai tante sfaccettature, ti faccio un bel complimento, non si sa mai.
2: Sì, appunto, no, è troppo il complimento. I miti lasciamo là.
1: Però comunque io penso che una recitazione in qualche film te la meriti tutta. Non so dove puoi arrivare, ma questo penso che te la meriti.
2: Sì, no, no, già mi hanno chiamato. Da settembre partono un po' di riprese pure. E quindi. E cioè, ho avuto tante anche occasioni pure per Mediaset, però ho rifiutato, poi vabbè prenderemo il discorso dopo, però sì, ce l'ho, questo sì.
1: Quando mi emoziona un po' questa cosa. Quando è che hai capito che era il momento che usciva fuori la che diventava insomma popolare, perché a un certo punto sei diventato popolare, i follower crescevano, i like aumentavano, sì. A un certo punto hai detto ecco qua, sto in alta marea.
2: Sì, quando ho cominciato, sai qual è il problema? Quando fai per esempio i video su TikTok, Instagram, e tu li fai dietro un cellulare, quindi non ti rendi conto, fai video così, carichi sul profilo tuo, non ti rendi conto che poi arriva tutto il mondo, capito? Quando cominci a fermare per strada la foto e ti cominci a chiamare sei ospite, cominci a realizzare, dici, ma che sta succedendo? E da là poi, vabbè, quando sono arrivate chiamate molto importanti, anche come questa e tante altre, e là cioè, dici cavolo.
0: Una ragazza in linea, ragazzi.
1: Pronti?
0: Eccola. Pronto?
4: Buonasera. Buonasera Spadino.
2: Buonasera.
4: Piacere, Eleonora.
0: Ecco qua.
2: Ciao Eleonora.
4: Spadino, io ti ho chiamato per dirti che sei veramente un grande.
0: Sì.
4: E cioè grazie. Sei fantastico. Continua così. Perché sei veramente fantastico.
0: Tu quando l'hai conosciuto Spadino?
4: Ti seguo. Ho visto i tuoi video e tutto, sei un grande.
0: Sì.
2: Pronto, no.
4: Grande Spadino, grande. Grande, sei un grande.
2: Già ma quando è che andiamo a cena? Se può fare così, sì.
4: Ma quando te pare, Spadino, ti manda a cena? Quando te pare?
0: Immediato, Spadino.
4: Quando te pare, Spadino?
2: Io vado subito al sodo, mi chiamano Soto, capito? Io vado subito al sodo.
4: Sei un grande, no, io te amo, te lo giuro.
0: Va bene.
4: Ti giuro, cioè io ti seguo da un sacco di tempo, ma sei veramente fantastico, credimi.
2: Mi sto emozionato. E voi due potete levare la linea a voi due che devo parlare con l'onore, è piacere.
0: Sì, va bene, noi
1: io
0: Marco,
1: mi muto.
0: Andiamo a cena io e te, Marco, dai.
2: Ciao Eleonora, vengo da Roma e mi piace molto il nome Eleonora perché c'è la mia nonna che si chiama Antonella e era così, era proprio, t'ho fatto colpo. Ti mi piace le tapparelle, lo no, mi piace le tapparelle.
4: Sei un grande, Spadino, sei veramente un grande.
0: Bene, Eleonora, io ti ringrazio, diamo spazio a qualche altro che volesse parlare con Spadino.
4: Grazie a voi,
0: buona serata.
4: Ciao, un bacio ragazzi, ciao.
0: Quindi questo...
1: Giuseppe, non è difficile arrivare a lui, perché tu basta che comunque scorri il social, tipo esempio TikTok, Instagram, sì. Lui ti esce. Ah. Essendo che tante visualizzazioni, like che lui ha, lui tra tanti infamosi, lui ti esce da solo, ti spunta, capito? Quindi non è difficile trovarlo.
0: Spunta poi Spadino dal mondo.
1: Occhiali suoi particolari.
2: Ah. Sì, occhiali sì, sono top ormai. Ma sai quanti hanno fatti? Allora, no, l'ho messo in vendita, no, io perché ho messo la casa proprio. 1280 occhiali ho venduto.
1: Mamma mia.
2: Sono tanti, io Parigi, Spagna, un po' capì.
0: Quindi...
2: Per quello ti dico, non mi rendo conto che possa arrivare a tutto il mondo, non ti rendi conto, perché stai sempre dietro un cellulare, capito?
1: Però con quello sei volato, no? Grazie a...
2: Sì, io so del popolo poi, io so fatto così.
0: Quando è iniziata la tua storia, Spadino? Quanti anni fa?
2: Allora, tre anni fa, però che è esploso proprio è un anno e mezzo fa, sì.
0: Ecco, quindi proprio di recente praticamente.
2: Sì,
0: allora,
2: sì, sì, sì.
0: 320 19 78 490, 320 19 78 490. Continua pure, perché io magari sarei una telefonata alla filtro.
1: Sì, rimani. E mi ha raccontato una bella cosa. Vorrei che ci racconti la storia del fatto dell'Isola dei Famosi, il Grande Fratello, con cui hanno chiamato, ti hanno desiderato.
2: Sì. E praticamente, ho rifiutato perché poi ho fatto anche il post che tutti mi hanno fatto i complimenti, perché poi è un bel trampolino di lancio, rifiutarlo è veramente tosto, però io penso che nella vita ci stanno cose molto molto più importanti, e quando c'hai dei figli vengono prima loro. Io mi ero separato e mio figlio stava subito la separazione, sparì 3 mesi, non mi pare il caso, quindi prima viene sempre mio figlio, anzi io saluto Samuel, ciao, ti amo, e però prima viene sempre mio figlio, appunto.
1: Perché comunque io ti stimo molto per la scelta che hai fatto. Hai rifiutato, diciamo, a una grande cosa, perché sia a livello economico che visivo, comunque, no?
2: Ma è molto visivo, era molto visivo, perché poi a livello economico, sì, e poi o sai che c'è, da là parte tutto, poi ti chiamano a fare trasmissioni, tutto, quindi. Però io sai che cos'è quel problema? Io so il popolo. Io non lo giuro, non. Sì, è bello, per carità, chi è che non dice che è bello andare in televisione? Però a me mi affascina più quando mi viene una persona, mi incontra al centro commerciale, mi dice sparito, posso abbracciare. E io là mi squaglio, capito? Dimmi, è bello, è questo del popolo, non ci posso fare niente. Dopo un po' devo ritornare col popolo.
1: Ti faccio una domanda: davanti ai riflettori, davanti a una cinepresa, se dovessi fare un film, tu ti emozioni o sei quello che sei sulla strada?
2: Allora, io già sono stato e ho fatto un programma televisivo, sì, cioè quel mix di emozioni, però dopo, quando metto occhiali di spadino, tipo si spenge tutto, parto io, capito? Come se s'azzera tutto, non te lo so spiegare questo, credimi.
1: Sì, esce il tuo personaggio, quindi.
2: Sì, o sai, senza esempio, sto senza occhiali, sì, mi viene un po' l'agitazione, oddio, che sta succedendo? Poi mi metto occhiali, boom, entro nel personaggio e basta, no, non sento più niente, capito? Quindi, mi viene tutto facile.
0: Ho capito, ma come sono gli occhiali di Spadino? Per me, che tra l'altro sono un non vedente, non uso gli occhiali.
1: Sì, no, sono in forma di ananas, giusto?
2: Sì, dorati.
0: Adorati. Quindi lo spieghiamo, bellissimo, perché sono molti non vedenti.
1: Cioè, praticamente non incontri nessuno con gli occhiali, perché se vedi qualcuno per strada, o è matto o è Spadino.
2: O è Spadino.
0: O è qualcuno che gli era dato Spadino.
1: Di forza.
0: Cioè, o è qualcuno che gli hai dati tu quegli occhiali. Sono.
1: Cioè, no, qualcuno... l'ha trovato in una festa, ha detto, no?
2: Ah, lì, sì, io c'ho un locale, c'ho una sala da ballo. E se in una festa non c'ho sto occhiali, no?
0: Sì.
2: E io da là ho fatto, vabbè, devo coprire un po' la faccia, perché sono tre personaggi, ma sono tutti uguali. Sì. Un po' devo coprire la faccia. E praticamente mi sono messo sto occhiali, ma non mi sono messo sto occhiali, non ho più torti.
0: Ho capito.
1: Vabbè, comunque, avendo una sala da ballo, stai sempre in mezzo allo spettacolo, comunque.
2: Sì. Molto, sì. Ma è molto conosciuto pure la sala da ballo.
1: Ecco. Ti volevo chiedere, ma quelle 80.000 visualizzazioni di Radio DJ, perché manda i tuoi sketch?
2: Sì, vabbè, quelli sì, perché molto Radio DJ, ma altre radio anche, mandano gli sketch mia, mandano, quindi.
1: Però sai, quando li manda Linus è tanta roba.
2: Sì, infatti là.
1: 80.000 visualizzazioni.
2: Sono tanti input che ti dico, cavolo, che sta succedendo, capito? Quindi, e da là ti emoziona sta cosa, perché poi io penso portare il sorriso è tanta roba, portare il sorriso è difficile, perché poi oggi come oggi, la società che viviamo oggi, che è molto più triste dall'epoca nostra, e ci abbiamo tutto oggi, e portare il sorriso penso è la cosa più bella che ci può essere.
1: Qual è il tuo sogno che ambisci di più nello spettacolo? Per esempio, Tommaso 40, che è stato tu sui cavalli, se quasi ha vinto, l'abbiamo intervistato mercoledì. Lui ambisce a fare il suo concerto allo Stadio Olimpico, ha detto mercoledì, il suo concerto suo proprio, perché lui suona tutto e canta. Qual è il tuo di sogno?
2: Ma guarda, io. Credimi, guarda, non te lo so dire, perché sto a fare quello, questo è perfetto, questo è bravo, no, però il sogno mio non è che c'è una meta, ok? Te posso dire un film, però io sono sempre abituato che dal lato andare sempre meglio, e meglio adesso non te lo so dire, capito? Però un film sì, è una bella cosa, è quelli che girerò a settembre, però poi non so, perché io devo sempre fare quello scalino, capito? Io sono fatto così e non c'ho mete, tutto è buono, tutto è bello e tutto è possibile.
1: Bello, bellissimo.
0: Quindi
1: grandi.
0: Tu accetti ma tutte le offerte.
1: Ti eri preparato di uno sketch per noi? O sei spontaneo?
2: No, spontaneo.
1: Ok, quindi sei di getto.
0: Sì,
1: non scrivi, ma sei di getto.
2: Io sono spontaneo, poi per esempio vedo qualche video, me lo giro in mente, capito? Vedi, da là attacco il telefonino e parto, però tutto spontaneo, non mi scrivo niente, non c'ho niente preparato, tutto a memoria.
0: Tutto improvvisazione.
1: Infatti le cose scritte a volte non valgono, ma di getto.
2: No, sono quelle di getto vanno.
1: Cosa ci diresti a me, Giuseppe, per esempio adesso, se dovessi partire con una tua prova?
2: Allora, dipende.
0: Tu fai conto che io sono a Milano e Marco è a Roma. E
2: come ce l'hanno là? Ce l'hanno buona. Posso io, ma fa un viaggetto.
1: A Milano non lo so, come stanno, Giuseppe?
0: A Milano.
2: Mi vedo un po' tristi.
0: Milanesi siamo tristi. Qua abbiamo il caldo. Oggi ha piovuto, però insomma, abbiamo comunque il caldo. E sta tornando.
2: No, noi qua stiamo sempre aspettando l'aria della tapparella, te lo dico. Stiamo fissi là 40 minuti, poi bagno e ritorniamo sulla tapparella, te lo dico la verità.
1: Spadino, ricordati che sei in radio, eh? Ricordati che sei in radio.
2: Ma io non vedo, non vedo perché vedo. Che, radio che è? Maria, chiuda la busta, pure la bustina, Maria.
0: No, quella...
2: chiudo tutto.
1: No, caro Spadino, continua così. Ricordati che adesso, in questo momento, ci sono 100 radio che ti stanno mandando in diretta e da domani, venerdì, sarà tutto registrato. Quindi non sparisci così facilmente.
0: Ti ascolteranno.
2: Signor giudice, mi oppongo alla facoltà di non rispondere. Ah. Mi mette un po' a cuore sta cosa, Marco. Come 100 radio?
1: Sì, perché dalla Sardegna alla Sicilia fino allo Stivale, fino a sopra Milano stanno ascoltando questo grande Spadino.
2: Guardi che ci ascoltano, no?
0: Tu fino a quanto sai contare, Spadino? Fino a quanto sai contare?
2: Io fino a un grammo, 2 grammi, 3 grammi, 4 grammi.
0: Tu vai a chili praticamente.
2: A chili c'era mio nonno Pablo, stava sempre al bar, esco bar, capito? Era una cosa buona quella.
0: Sempre con le speranze, sempre con le speranze.
1: Non so se lo conosci il vichingone.
2: Sì. E
1: Paolo Bonolis gli ha chiesto quante medie ha fatto. Lui ne ha fatte 6 anni di medie. Tu quanti anni di medie hai fatto?
2: Ma guarda, io mi sono sempre fossilizzato su una classe. Ho fatto 4 anni la prima, 4 anni la seconda, 4 anni la terza. A 30 anni mi hanno cacciato via, sti infami. Capito?
0: Perché, anche perché le maestre ti scambiavano per un professore, forse?
2: Mi chiamavano zio e maestre, capito? Stempani.
0: Ho capito. Bene, diamo.
1: Io chiamo tutti i registi d'Italia che in questo momento ci stanno ascoltando, per fortuna, chiamano questo.
2: Io sono pulito, non ho fatto niente, Marescià, non ho fatto niente. Che registi tu?
0: Ah no, noi stiamo registrando.
2: Questi si travestono, capito? Fanno finta e sto registi, Marco. Fidemi ogni tanto.
1: È capace. Ma noi vogliamo un regista bravo per Spadino che gli dia un bel cachet.
2: Pure un bel. Vabbè, che vuol dire cachet, Marco?
1: Io non diciamo.
0: È una cassa.
1: Che si pagheranno in denaro.
2: Sì, perché c'è il Buffy con Abdul. Chi mi vuole pagare? Cioè, mi mando l'Iban. Tutta roba buona.
1: Ma io sento sempre Abdul. Chi è questo Abdul?
2: È quello che ti regala la felicità. C'è sta la felicità, sta gli alla tapparella. E sta smascellata la felicità, tante cose. Questa è la felicità, Abdul.
0: Bene, siamo sempre in diretta, siamo verso l'ultimo minuto con Spadino. Fai qualche altra domanda, ma veloce.
1: Io ho visto che ha fatto parecchie collaborazioni lui con tanti influencer. Tipo, io ho visto Federica Massi, che è fortissima, l'ho seguita. Ha fatto delle collaborazioni pure con lei, con altri influencer, giusto?
2: Sì, Federica, sì, grande Federica, veramente. Brava ragazza, veramente. Lo sai che c'è? Il bello di questi ragazzi è che noi costruiamo un personaggio, ma al di fuori sono tutt'altro, sono un po' belli, cioè, capito? Voglio dire, tanti si montano la testa, capito? Invece questi qua del popolo, perché dico popolo io? Perché loro come stanno là, poi al di fuori sono proprio umili, è una cosa più bella che ci può essere, capito? Quindi, quando vieni dalla strada, vabbè, ti insegni tante cose.
1: Ti fa una domanda, allora, dove nasce questa collaborazione? Tipo con Federica Massi o con altri? Cioè, tu hai chiamato lei o lei ha chiamato te? Okay. Da chi è partita questa collaborazione con lei? Hai cercato tu lei?
2: Da me, perché lo sai che c'è, essendo visto, mi fa, oh, ciao, bella tutta coatta. Sì. Poteva andare bene con Spadino che è coatto, capito? Quindi, tipo.
0: Vi siete cercati?
2: Rimanendo con Carlo Verdone quando ha fatto cosa, Jessica Vano, capito? Vedi?
1: Certo, ma lei ha cercato te?
2: No, io l'ho cercato.
1: Tu hai cercato lei e lei ha accettato questa visita di conosciuti, insomma. Sì.
2: Perché poi si seguivamo tutte e due, capito?
0: Ok. Sentiamo la sigla in sottofondo.
1: Lei è sempre di Roma, giusto, no?
2: Sì, Roma.
1: Ok, Marco, ci fai i saluti, è finita purtroppo, mi dispiace.
0: Ancora qua.
2: Già finita.
1: Sì, purtroppo, eccola, è finita.
0: Caro Spadino, salutaci, dai.
2: Ciao a tutti, è stato bellissimo, a non rivederci più.
0: Come non, no, ma magari a tornare un'altra volta. Perché,
2: ah, ok, allora.
0: Perché tu sei un grande ragazzi. Campione, vai, campione!
2: Ciao a tutti!
1: Ciao. Grazie!

0: E torniamo in diretta dopo lo spadino. Beh, è stato divertente, sì, direi di sì. 6:24 e 6 secondi è il momento del saluto delle nostre radio. Salutiamo appunto Radio Blinco Blanco Atri, replica alle 7:30, Radio Teramo, sempre 7:30, Teleterme Vigliatore TV, sempre replica alle 7:30, Radio Mare Italia e altre radio le salutiamo con la nostra Angela Ricciardi. Dopodiché avremo il nostro Nicola Nucci che ci parlerà di musica e di altro.
1: È il momento di salutare le nostre sorelle radio. Radio Antenna Abruzia, la prima radio che ha abbracciato la disabilità. Radio Amiche in Blu, in tutta la Calabria. Radio Dream on Fly, in replica alle 7:30. Danemi Radio, Radio Napoli Lounge, Circeo Radio Italia, Centro Radio Italia, Radio Luna Web, Reggio Emilia. Radio Borrello, Radio Roma Live, Radio R1 Monza Brianza, TRL Tris Radio Live, Cobalto Radio, Radio Enigma, Radio Risorse, per l'espressione libera dell'Unione Italiana Ciechi e di Ipovedenti, Radio Attiva Nonanto da Modena, Radio Don Bosco 98104 e 9 in provincia di Ragusa, Basilicata Radio 2, Basilicata, Parti Calabria e Puglia, Dimensione Radio, MG Radio, Radio 102 Svizzera, RC1 da Frosinone, RCM 104, Radio Web TV, RDT Radio Station, Regional Radio, 1584 kHz Centro Italia, RP Web da Tortora, Way, Radio Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, Cosenza, www.radiofuturoweb.com da Verona, Radio Altavilla, Radio Amore Catanzaro, in FM, www.radioamorecatanzaro.com, Radio Antenna Musica, 92.2, Fondi, Radio Axel 24, la radio degli italiani a Tenerife e Isole Canarie, Radio Scalo San Marco, Radio Serena Net, All Music Digital Radio, Radio Panorama, canale 17 digitale terrestre per tutta la Sicilia, Radio Wi-Fi Official, Radio Centrale Oristano, Radio Clock Mania, Radio Corallo, Villa Puzzu, Cagliari, Radio DGS, 93.4, 95.3, Praia, Radio Empire, 94.9, 107. Radio R 89 e 100, Recanati. Radio Free Live, Globus Radio Station, canali 15 e 18 digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Nova 94 e 300, Castelnuovo nei Monti. Radio Onda Mediterranea 89 e 9, Costa Ionica. Radio 40 Web, Radio Studio 4 Web Radio, Radio Studio 5 104 e 7, Sciacca. Radio Studio Play, Radio Studio Sound. Radio RVD 87.7 Rovigo, www.radiorvd.it. Radio Team 2000 da Villa Urbana. Radio Tigulio Web. Radio Ulisse VJ. Radio Vanessa 101.800 Venezia. Radio Villa Centrale. Radio Italo Dance. Radio Blinco Blanco, canale 15, digitale terrestre per tutta la Sicilia. Radio Mille Cuori, RSC Solofra, in DAB 12D Campania. Radio Cosmi Dance, Radio Albatro, Dantoradio.it, Radio Meano Belluno, www.radiomeano.it, Radio 71, RTA Planet, web radio, www.rtaplanet.eu.
0: Felix On Air 2026, Radio Condivisione, la radio del Movimento Apostolico Ciechi.

Salve a tutti amici di Disabili International Radio, qui con voi c'è Nicola Nucci, lo scrittore e sceneggiatore Nicola Nucci. Vi ricorderete di me per questa rubrica e spero per i miei libri. Io ho scritto principalmente un romanzo dal titolo Trovami un modo semplice per uscirne, ma negli ultimi tempi anche un libro basato sugli anni 90 e 2000, si chiama Gli anni di Hitmania Dance, lo potete trovare in libreria. Lo potete trovare attraverso anche il web. Vi ricordo anche che io sono disponibile per qualsiasi presentazione, per qualsiasi evento, ed è possibile contattarmi principalmente attraverso i social, quindi Facebook, quindi Instagram e Threads, questi i principali tre social. Sono Nicola Nucci, quindi mi troverete sotto il nome Nicola Nucci. Detto questo, volevo parlarvi oggi di un tema divertente, un tema di tendenza negli ultimi tempi, ovvero l'esplosione del K-pop. Di cosa sto parlando esattamente? Ovvero del pop coreano. Diciamo è un periodo molto florido, decisamente florido per la Corea del Sud principalmente, per il suo commercio, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni, per il materiale poi i semiconduttori, ma soprattutto per la cultura pop, che sta attecchendo molto, soprattutto in un pubblico molto molto giovane. Sto parlando del K-pop come stile musicale, ma anche come stile di vita, ovvero abbigliamento e tendenze che stanno portando la generazione asiatica come centro del mondo. Vi ricordo anche l'esplosione giapponese, cinese, taiwanese, di nuovi mercati, diciamo, che stanno prendendo il sopravvento forse sull'ala europea o americana, e questo porterà a far sì che molti più giovani possibili dalla nostra penisola possano approdare poi in queste nuove tendenze. Il K-pop di fatto è approdato negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi 3 o 4 anni a livello europeo, e si sta imponendo come genere musicale di riferimento, specie tra i più giovani, ma soprattutto come tendenza. Di qui sono spopolati negli ultimi tempi oggetti importanti come la bubu, giocattoli, che hanno chiare tendenze sullo stile manga, o comunque sul mercato, provengono dal mercato nipponico chiaramente. Quanto durerà questo boom? Questo non lo so, lo lascio dire a voi. Intanto vi saluto e vi do appuntamento a un nuovo spazio sempre qui con me, Nicola Nucci.

0: Bentornata, bentornata per parlare del prossimo mese, delle manifestazioni che si tengono a Montagnana.
1: Buongiorno, è un piacere ritrovarvi.
0: E beh, per noi sempre trovare una voce anche di mattina presto è sempre un piacere. E allora, con quale data iniziamo a luglio, Elisa?
1: Beh, noi iniziamo già dal 2.
0: 2 luglio, cosa c'è di?
1: Il 2 luglio abbiamo un appuntamento con Villeggendo, che è una rassegna letteraria con autori di piano proprio nazionale, ma anche sovranazionale, che vengono a proporre i loro libri, a presentare i loro libri. Avremo la grande Alice Basso, che presenterà il suo libro Le 80 domande di Atena Ferraris, e che modererò io. Quindi, insomma, se avete voglia di ascoltare un pochino di letteratura, ecco, e di conoscere dal vivo Alice Basso e dare una faccia anche a questa voce che vi sta parlando in questo momento, il 2 luglio è il momento esatto, preciso.
0: Altre date,
1: poi andiamo avanti. Il 4 luglio c'è un evento nuovo che si chiama Montagnana Giochi ed è proposto dalla Proloco di Montagnana insieme all'associazione di Regola Arte, ed è praticamente un modo per la prima serata, diciamo, che lancia questo progetto, che raggrupperà per diverse date nel mese di luglio tutte le persone giovani, meno giovani, giovanissime, non più giovanissime, che hanno voglia di giocare in compagnia con giochi da tavolo, musica, buon cibo, diciamo, e tornei anche di giochi di una volta, di retro games. Quindi, insomma, è un momento per condividere una passione che spesso ci si trova a dover fare online o da soli. Questo è un momento invece per fare aggregazione.
0: Perfetto.
1: Nuova data, abbiamo il 6 luglio. Il 6 luglio è un appuntamento che organizziamo in una frazione. Varie date di questo mese saranno organizzate nelle frazioni, in cui presentiamo dei personaggi o delle associazioni del territorio che hanno una storia da raccontare. Il 6 luglio sarà la volta presso la parrocchia, diciamo, lo spazio che ci mette a disposizione la parrocchia di Borgo San Zeno, si presenterà la Proloco e racconterà la sua storia tra alti e bassi e come ha fatto a ricostruirsi dopo un colpo di mano che l'ha azzerata nel 2011.
0: Perfetto, ma abbiamo ancora altre date qui a luglio, vero?
1: Abbiamo ancora altre date. Il weekend successivo, l'11 e 12, abbiamo una rievocazione didattica con l'associazione Legio Sesta Ferrata, ed è la rappresentazione visiva di ciò che succedeva ai tempi in cui sono stati trovati, diciamo, i reperti, cui fanno riferimento i reperti della sala romana del nostro museo, che stiamo ristrutturando e restaurando in questo momento. Quindi è una presentazione alla cittadinanza, ma soprattutto ai bambini, di quello che come si viveva a Montagnana nell'epoca romana. Sempre il 12, sì. Poi, che è una giornata molto pregna, ci sarà un torneo di box nella nostra arena Martinelli Pertile, questo a livello sportivo, e poi un altro appuntamento sempre nei borghi, questa volta a Borgo Frassine, in cui andrà ad intervistare l'associazione Braccio di Ferro RFE, che è un'associazione che opera all'interno dell'ospice pediatrico di Padova. E sarà una serata piena di vita, contrariamente a quello che si può immaginare, piena di vita, di entusiasmo e di gioia.
0: Continuiamo con il nostro calendario di luglio.
1: Il calendario di luglio poi prevede una figura molto particolare, sempre all'interno del format Villeggendo, il 14 luglio, che è Don Marco Pozza, parroco del carcere Due Palazzi di Padova, che presenterà anche lui il suo ultimo libro. Don Marco è una figura davvero tosta, intensa. Consiglio a tutti di venirlo ad ascoltare, perché riesce sempre a porre le questioni da un altro punto di vista e a far riflettere su alcune tematiche che noi spesso tendiamo a liquidare con delle frasi fatte.
0: Quindi mese intenso, e continuiamo ancora con altre date, signora.
1: Continuiamo con altre date. Il 20 si torna a Borgo San Zeno, dove ci sarà un attore montagnanese che è Leonardo Tosini, che al momento lavora al Teatro Stabile di Padova e racconta la vita e la gavetta di chi vuole vivere di teatro e d'arte, che cosa deve fare. Quindi anche lì un bel momento di confronto. E poi con l'ultimo weekend di luglio, quindi 24, 25, 26, inizia una manifestazione che per noi è molto importante, che si chiama Calici sotto le mura. Che è organizzata dall'associazione Tutti per Chiara Onlus, e è una manifestazione bellissima, ambientata proprio a ridosso delle nostre mura. Nasce da un grande dolore, che è la prematura scomparsa di Chiara, una giovane ricercatrice che si trovava in Bolivia per fare ricerca sulla talassemia, e purtroppo ha avuto un incidente ed è mancata. Era una ragazza montagnanese. La sua famiglia ha preso questo grande dolore ed è riuscita a trasformarla in una spinta per tutti gli amici di Chiara e per tutta la cittadinanza che la conosceva e le era affezionata, per creare questa manifestazione, una delle tante durante l'anno, per raccogliere fondi da devolvere a chi fa ricerca scientifica, in particolare contro la talassemia, ma anche contro malattie rare. Lo scorso anno sono stati devoluti un bel po' di euro, credo circa 30.000 euro. Beh, sì. E sono state date delle borse di studio a dei ragazzi che facevano ricerca invece sulla fibrosi cistica.
0: Bene, così abbiamo parlato di luglio, ma abbiamo finito con luglio e ci sentiremo in agosto?
1: Ma certo che sì, a Montagnana c'è sempre qualcosa da fare per venire a vedere la città e a gustarsi un bel evento, e perché no, magari anche qualche prodotto enogastronomico veramente importante e famoso in tutta Italia.
0: Allora, al prossimo appuntamento Elisa, ormai è diventato una cosa mensile il nostro appuntamento, ci sentiamo la prossima volta. Ciao Elisa.
1: Ci sentiamo la prossima volta. Arrivederci.
2: Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo del comune di Montegrotto Terme, dove venerdì 3 luglio alle 21 il giardino del Centro Culturale Alda Merini ospita Libri sotto le stelle, concerto per solo pianoforte con la pianista Tecla Cerchiara. In programma musiche di Chopin, Mozart, Handel e Brahms. L'appuntamento, rivolto a un pubblico adulto, fa parte del programma estivo Parole a cielo aperto 2026. La serata intreccia musica e lettura, nella convinzione che solo i libri e la musica sappiano aprire le porte più profonde dell'anima. Accanto all'ascolto del repertorio classico, il pubblico potrà sfogliare e scoprire libri dedicati ai grandi compositori, tra biografie, saggi e partiture su Mozart, Beethoven, Bach e altri maestri, con la possibilità di condividere volumi usati dedicati a questo patrimonio. L'iniziativa fa parte della rassegna Parole a cielo aperto, realizzata in collaborazione con l'associazione Itaca, anima la nuova arena estiva allestita nel giardino rinnovato del Centro Culturale Alda Merini. Il programma è promosso dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Montegrotto Terme, con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. L'appuntamento è per venerdì 3 luglio alle 21 nel giardino del Centro Culturale Alda Merini in via Scavi 19. L'ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite all'indirizzo https://solopianoforte.eventbrite.it. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all'interno. Per informazioni 393-98-12-287. Buongiorno, sono Maria Luisa Nardis e vi parlo della Notte Bianca di Montegrotto Terme, che torna sabato 4 luglio tra musica, spettacoli e shopping sotto le stelle. Musica dal vivo in 6 location, intrattenimento itinerante, mercatino dell'artigianato, street food e un grandioso spettacolo pirotecnico a mezzanotte. È l'appuntamento estivo più atteso dai sanpietrini e dai visitatori del territorio. A partire dalle 18, il centro città si trasformerà in un palcoscenico diffuso a cielo aperto, con un percorso di festa che collegherà Piazza Carmignoto, Viale Stazione, Via Aureliana e Piazza Mostar in un unico grande evento animato da ritmi, colori e allegria. La partecipazione è gratuita. 6 i punti musica distribuiti lungo il percorso, ognuno con una proposta diversa. In Piazza Carmignoto saliranno sul palco gli attori e spettatori con il loro tributo a Claudio Baglioni. All'incrocio degli scavi suonerà la Vasco Tribute Band. In via Aureliana andrà in scena un tributo alla musica italiana. In piazza Mostar i ballerini di latinoamericano animeranno la serata. Su viale Stazione la musica country conquisterà il centro termale. Al piazzale della stazione, gran finale con l'Abba Show. Lungo le vie del centro non mancheranno trampolieri e artisti di strada, un mercatino dell'artigianato artistico e i punti ristoro con i migliori operatori dello street food del territorio. A mezzanotte, visibile da Piazza Mostar, un grandioso spettacolo pirotecnico concluderà la serata in bellezza. La Notte Bianca, afferma l'assessora alla manifestazione turistica Laura Zanotto, è ormai un appuntamento fisso nel cuore dei sanpietrini e di chi sceglie Montegrotto Terme per le proprie vacanze estive. Anche quest'anno abbiamo voluto offrire una serata ricca e variegata, capace di coinvolgere famiglie, giovani e turisti in un'atmosfera unica nel centro della nostra città.

0: venerdì con la nostra amica Maria Grazia, che è in linea adesso con noi. Apriamo subito il microfono. Buongiorno Maria Grazia.
1: Buongiorno Giuseppe e buongiorno a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici.
0: Certo, e allora anche oggi una poesia che si intitola?
1: Sì, si intitola La vita scorre come un fiume.
0: Ah, la vita scorre come un fiume. Allora andiamo, puoi partire.
1: Sì. La nostra vita scorre lenta come un fiume che fluisce lentamente nel soletto. Ma quando piove tanto, il fiume straripa. Così accade anche nella nostra vita. Quando ci succede qualcosa, subiamo uno scossone e soffiamo. Bisogna farsi coraggio, questa è la vita. Si nasce, si cresce, si vive in questa vita terrena per poi morire. Morendo lasceremo il ricordo di ciò che eravamo e di ciò che abbiamo fatto. Il Signore ci premierà per le nostre buone azioni e con la sua grande misericordia nel regno dei cieli ci accoglierà. Grazie, alla prossima.
0: Grazie, Maria Grazia, buon weekend. Arriva il brano per te, Voglio amarti così. Eccolo qua, arriva tra qualche istante.

0: Beh, questo brano Maria Grazia l'ha scelto bene proprio per Damiano e Eleonora, mi pare. Voglio amarti così
1: ogni giorno di più.
0: Ogni giorno di più. Buongiorno, bello, ragazzi.
2: Bello. Buongiorno a te, Giuseppe.
0: Buongiorno a Damiano, buongiorno a Eleonora.
3: Buongiorno.
0: Come si va in questo 3 luglio?
3: Andiamo.
0: Ecco, Marco già ha preparato tutto, ha esposto
1: veramente super in ritardo oggi.
0: Vabbè, perché sei stato in diretta con noi. Poi
1: ero impegnato nei discorsi sì, di concerto.
0: Allora, dunque, ma chi ci sarà mercoledì prossimo a 20 di sera? Lo sappiamo già.
1: Ah, è vero, non l'ho detto. Allora, praticamente ecco, adesso nemmeno Giuseppe lo sa. Allora, questa volta non accade mai. Sono praticamente due ospiti insieme.
0: Ah, due una volta sola.
1: Due ospiti. Con una volta sola, visto che hanno recitato insieme.
0: Sì.
1: Ah, praticamente cito solo degli attori.
0: Sì.
1: Allora, loro hanno fatto ultimamente, negli ultimi due anni, film con Andy Garcia,
0: sì,
1: Anthony Hopkins, sì, Jessica Alba,
0: sì,
1: Michele Morrone, Salvatore Esposito di Gomorra,
0: ah,
1: Al Pacino. Film Maserati The Brother, che deve ancora uscire al cinema, nuovo,
0: ah,
1: Al Pacino. Poi Claudio Amendola, Francesco Pavino, Raul Bova, Alessandro Borghi e il grande Mel Gibson, La Resurrezione.
0: Addirittura.
1: Tutti loro hanno avuto una parte
0: in questi...
1: non grande, piccola, però con tutti questi attori importanti hanno lavorato insieme a loro. Uno è italo-egiziano, che è Iskandar. E l'altro è Mauro Rossella, quindi Mauro Rossella e Iskandar.
0: Allora, un applauso Mauro Rossella e Iskandar per mercoledì a 20 di sera. Così lo sanno tutti i nostri ascoltatori che ci ascolteranno. Bene, sono le 6:54 e 7 secondi. Allora, raga, diteci che fate in questo weekend e poi facciamo partire la sigla, dai. Armare?
1: Chissà,
2: no, penso che mi riposo dopo una settimana di lavoro. Andare al mare.
0: Anche io mi riposo.
1: Damiano con Eleonora, praticamente dopo il lavoro, la passano sempre loro in casa davanti alla condizionata. I loro pomeriggi.
0: Ma quello è uno stare all'aria condizionata del lavoro. Poi si riposa e si riposa.
1: No, ma a loro non piace il mare, a loro due.
0: Anche a me non piace. Anche a me non piace il mare. Vabbè.
2: Io preferisco la montagna.
0: Perché il gusto ci guadagna. Allora, ragazzi, siamo quasi alla fine. Contate fino a tre, fate partire la sigla.
1: Allora,
2: vai Marco.
1: Uno, due, tre, signori e signori, a voi là.

Bene alzati, amici. Inizia adesso il buongiorno su Radio Tiguglio. Un'altra giornata da trascorrere al meglio. Fatelo assieme a noi.

0: Tiziano D'Andrea per la consueta puntata di Morning Show.
1: Padova.
2: La pressione atmosferica torna ad aumentare sull'Italia dopo il transito di un fronte temporalesco. In mattinata condizioni di bel tempo, con sole protagonista su gran parte del paese. Qualche nota instabile solo tra Basso Tirreno e Sicilia, con ancora qualche rovescio. Nel pomeriggio situazione praticamente invariata, con tempo buono e sole ovunque, tranne qualche ultimo disturbo sui settori del Basso Tirreno. Temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulle vostre località nella nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: tua giornata cambia ritmo. È arrivato il Morning Show.
1: Signore e signori, Graziano D'Andrea.
0: Morning Show.
2: Eccolo qua, mi schiarisco la voce perché stamattina non so, saranno questi alti e bassi, i condizionatori, i ventilatori, tutte queste cose qui che insomma non fanno proprio bene, deve essere sincero, va bene. Buongiorno, buongiorno da Graziano D'Andrea, ben ritrovati, venerdì, siamo arrivati a venerdì, thank God it's Friday, grazie a Dio venerdì, oggi venerdì 3 luglio 2026. Andiamo subito a salutare le nostre radio collegate, quindi un saluto a Diffusione Europea, Radio Attività, Radio Tiguglio Web, Regional Radio, MRC, Media Radio Castellane, Power 927 Milano. Dicevamo venerdì 3 luglio, 184esimo giorno dell'anno, siamo nella 27esima settimana, la Chiesa ricorda San Tommaso Apostolo, il sole è sorto alle 5.41 e tramonta alle 20.48, la luna è calante ed è illuminata al 91.7%. Il proverbio del giorno è un proverbio cinese: quando la gente è in salute, il medico si ammala. C'è poco da spiegare, naturalmente, comunque. Così siamo ripartiti anche per questo Morning Show e allora l'invito è quello di rimanere insieme a noi. Partiamo anche con il primo brano di oggi. Buongiorno.

0: 7:14.
1: Quindi andiamo subito con la storia del 3 di luglio. Andiamo al 3 luglio 1886. La prima automobile della storia, la Patent Motorwagen, effettua la sua prima uscita ufficiale percorrendo alcune decine di metri sulla circonvallazione di Mannheim, dove ha sede l'azienda del suo inventore Carl Benz. Il triciclo con motore a scoppio desta reazioni contrastanti nei passanti. 1888, in questo giorno, l'imprenditore statunitense John Thomas Underwood ottiene il brevetto per il nastro inchiostrato da macchina per scrivere. 1938, in Inghilterra, la locomotiva Mallard riesce a raggiungere la velocità di 203 km/h, fissando il nuovo record nella categoria dei mezzi alimentati a vapore. 1962, lo spoglio delle schede, l'Algeria si è espressa a favore dell'indipendenza, il dominio francese è durato 132 anni. 1966, al debutto il programma radiofonico Gran Varietà, spettacolo domenicale condotto da Johnny Dorelli, con musica dal vivo, scenette comiche che vedranno protagonisti negli anni nomi più noti dello spettacolo italiano. 1971, il frontman dei Doors, Jim Morrison, viene trovato morto nella vasca da bagno del suo appartamento di Parigi. La causa ufficiale della morte è di attacco cardiaco, che potrebbe essere stato causato da un miscuglio di droghe e alcol. Aveva 27 anni. 1973, al congresso della CISL, apertosi a Bari, l'organizzazione sindacale è accusata di essere eccessivamente filogovernativa. 1978, prosegue l'odissea per l'elezione del Presidente della Repubblica Italiana. Il settimo scrutinio è indecisivo e, per evitare spaccature, Sandro Pertini ritira la propria candidatura. 1979, grazie a un risicato numero di voti che hanno garantito la maggioranza, il Parlamento tedesco approva il blocco alla prescrizione dei crimini nazisti. Ci fermiamo, facciamo un po' di musica, sì, andiamo con la musica, vai, e poi fra poco la seconda parte del nostro appuntamento con la storia di questo 3 di luglio. Nel frattempo arriva Jovanotti, Tutto l'amore che ho.

le 7:20 e tutto procede. Il morning show di questo venerdì 3 luglio 2026. Continuiamo con la seconda parte della storia del 3 di luglio e torniamo al 3 luglio del 1985. Cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana al primo scrutinio il 24 giugno precedente. La cerimonia era prevista per il giorno 9, ma le dimissioni anticipate di Sandro Pertini ne hanno reso necessario lo spostamento. 1988, nel Golfo Persico, dove infuria la guerra Iran-Iraq, gli americani abbattono un aereo di linea iraniano con 290 persone a bordo, scampiato per un F-14. In atteggiamento ostile, i due missili sono stati lanciati dall'incrociatore Vincennes, dopo vari messaggi radio della task force rimasti privi di risposta da parte dell'aereo che si trovava fuori rotta. 1989, il film Batman fissa il record per la pellicola che ha raggiunto più velocemente i 100 milioni di dollari di incasso. Il risultato è stato conseguito in soli 10 giorni di programmazione. 1993, nella cattedrale di San Florin di Vaduz, il 25enne principe Alois del Liechtenstein sposa la 23enne Sophie di Baviera. 1994, matrimonio per gli attori Liam Neeson e Natasha Richardson nella loro casa di Millbrook, nello stato americano di New York. I due si sono conosciuti nel gennaio precedente mentre lavoravano nello spettacolo Anna Christie in scena a Broadway. 1996, conferma i vertici politici della Russia con la rielezione di Boris Yeltsin alla presidenza della federazione. 1998, si apre a Ginevra la 12ª conferenza mondiale sull'AIDS. 1999, dopo 16 anni, la nazionale italiana di pallacanestro torna a conquistare il titolo europeo. Nella finale del FIBA Eurobasket di Parigi, l'Italia ha battuto la Spagna per 64-56. 2001, bocciata in sede europea la fusione tra General Electric e Honeywell. La commissione alla concorrenza presieduta da Mario Monti ritiene che l'operazione generi una posizione dominante sul mercato da parte di General Electric. Nel 2002 il ministro degli interni Claudio Scajola si dimette per polemiche seguite alle dichiarazioni sull'economista Marco Biagi, ucciso dalle BR. Nel 2003 condanna definitiva all'ergastolo per i responsabili della strage di Via D'Amelio a Palermo, organizzata per uccidere il giudice Paolo Borsellino, insieme al quale morirono 5 agenti della sua scorta, tra i condannati i mafiosi Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005 il torneo tennistico di Wimbledon viene vinto per la terza volta consecutiva dallo svizzero Roger Federer, che nella finale ha battuto Andy Roddick. Nel 2011 la Svizzera congela 27 milioni di franchi depositati presso le sue banche da esponenti del clan del presidente siriano Bashar al-Assad, in esecuzione delle sanzioni decretate per la feroce repressione attuata dal paese contro la popolazione civile. Nel 2017, presso la casa di cura Paideia, dove era stato ricoverato all'inizio del mese per complicazioni respiratorie connesse al diabete di cui soffriva, muore 85enne a Roma l'attore Paolo Villaggio, autore e interprete del ragioniere Ugo Fantozzi, uno dei personaggi cinematografici più amati dagli italiani. Nel 2019 il giornalista e politico David Sassoli viene eletto presidente del Parlamento europeo, sostenuto dai gruppi europeisti al secondo scrutinio, ha ottenuto 345 voti, diventando il 7º italiano a ricoprire tale carica. Nel 2022 una slavina di ghiaccio e roccia si stacca dalla calotta di Punta Rocca sul ghiacciaio della Marmolada, investendo alcuni gruppi di alpinisti in cordata. Gli elicotteri di soccorso, partiti pochi minuti dopo l'evento avvenuto alle 13:43, hanno limiti di intervento per il rischio di altri crolli. Il bilancio finale sarà di 11 morti e 8 feriti. Io direi che è tutto per quanto riguarda la storia di questo 3 di luglio. Noi ora torniamo ovviamente alla musica.
e poi tante altre cose da seguire nel corso del nostro morning show di questo venerdì. Arriva Benson Boone con il suo ultimo lavoro, The Time of My Life.

Grande bel brano di Benson Boone. Ora andiamo a fare gli auguri alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Se siete nati oggi, se oggi è il vostro compleanno, ovviamente auguri, auguri, auguri. Oggi sono nati anche Luigi XI, detto il prudente re di Francia, Franz Kafka, scrittore, quello della Metamorfosi ed è Il processo, Alessandro Blasetti, regista, La fortuna di essere donna, Altri tempi, solo alcune dei film che vogliamo ricordare, Ralph Samuelson, inventore dello scinautico, Ken Russell, regista, Enrico Intra, compositore e direttore d'orchestra. Ricordo un brano suo che mi faceva impazzire, Pow Pop, si chiamava così. Adriano Aragozzini, produttore teatrale e televisivo, suor germana, religiosa, autrice di libri di cucina. Ennio Doris, imprenditore e fondatore del gruppo Mediolanum. Jean-Claude Duvalier, presidente di Haiti dal 1971 al 1986. Laura Branigan, cantante, ci ha lasciato troppo presto nel 2004. Walter Veltroni, politico, scrittore, regista, sindaco di Roma dal 2001 al 2008. Vince Clarke, compositore e musicista di Depeche Mode, Rage, Ray, Yazoo. Tom Cruise, attore, Mission Impossible, Top Gun, Il Socio, Rain Man, ma quanti film. Flavio Insinna, attore e conduttore TV. Sandra Ceccarelli, attrice. Julian Assange, giornalista, programmatore, attivista, fondatore di Wikileaks. Francesca Romana Elisei, giornalista. Francesca Cipriani, showgirl e attrice, così mi dicono. Sebastian Vettel, pilota, 4 volte campione mondiale di Formula 1. Auguri, auguri, auguri a tutti.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: Luce Verde Italia.
2: Bentrovati. 6 km di coda sulla A4 Milano-Venezia tra Somma Campagna e Verona Sud per un veicolo che ha preso fuoco in direzione Venezia. Ancora su questa autostrada, questa volta a causa di un incidente, segnaliamo 1 km di coda tra Greggio e Balocco in direzione Torino. Coda di 5 km sulla A1 Milano-Bologna tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano in direzione Bologna per un incidente avvenuto al chilometro 41 e 500 nel quale sono rimasti coinvolti due camion di cui uno si è ribaltato. Il traffico al momento scorre su due corsie. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI.
3: There's nothing left.

È il momento dell'oroscopo, non può mancare. Allora, veloci veloci, oggi andiamo con i primi sei segni zodiacali. Come tutti i giorni iniziamo con l'Ariete. Benvenuta Luna. La Luna fa il suo ingresso trionfale nel vostro cielo proprio all'inizio di questo weekend, restituendovi una carica vitale straordinaria e una grandissima prontezza di riflessi. Se nei giorni scorsi avete lavorato dietro le quinte, oggi è il momento di riprendervi la scena e far sentire la vostra voce, energia al massimo. Toro, l'ingresso della Luna in Ariete vi suggerisce di dedicare questo venerdì alla pianificazione strategica e al lavoro di precisione lontano dai riflettori. Non avere fretta di lanciare subito le idee, usate la giornata per sistemare dettagli tecnici. Da domenica avrete la Luna nel segno. Gemelli, venerdì estremamente fluido, leggero, stimolante, il nuovo transito lunare accende il vostro settore dei progetti collettivi, delle amicizie, delle collaborazioni digitali. La vostra dialettica è brillante e sarà una vera e propria calamita per le buone idee. Ottimo momento per pianificare la programmazione del fine settimana. Cancro, il sole continua a proteggervi, ma la Luna in Ariete si posiziona in quadratura nel punto più alto del vostro cielo, portando un venerdì dai ritmi serrati e dalle molte responsabilità. Qualche imprevisto tecnico dell'ultimo minuto potrebbe surriscaldare l'ambiente di lavoro. Mantenete la calma e rispondete solo con la vostra consueta autorevolezza. Leone, sto facendo un po' di confusione stamattina. Il cielo del weekend si apre con un aspetto semplicemente fantastico. La Luna in Ariete forma uno splendido trigono di fuoco con Marte nel vostro cielo, regalandovi un entusiasmo contagioso, carisma e una straordinaria fluidità nella comunicazione. Giornata perfetta per osare, per stringere nuovi accordi e far valere il vostro talento. Vergine, con la Luna che abbandona l'opposizione dei giorni scorsi, avvertite un immediato senso di sollievo e una maggiore lucidità mentale. Questo venerdì vi invita a concentrarvi sulla gestione pratica delle risorse, sui contratti e sul riordino amministrativo di inizio mese. Ottimo intuito per ottimizzare i flussi di lavoro in background. Ci fermiamo, certo, per un attimo, è un pizzico di musica, poi la seconda parte del nostro oroscopo di questo venerdì 3 luglio 2026. Arrivano i Neri per Caso.

il famoso tiki tiki tiki dei neri per caso. Le ragazze, andiamo a concludere l'oroscopo di oggi, di questo venerdì, proseguendo con la bilancia. Amici della bilancia, la luna fa il vostro, anzi il suo ingresso nel vostro segno opposto dell'ariete, accendendo i riflettori sul settore delle collaborazioni strette, dei contratti e del confronto diretto. Qualche collaboratore distratto potrebbe mettervi fretta o mostrare un atteggiamento troppo irruento. Usate la vostra naturale diplomazia per disinnescare le tensioni. Scorpione, un venerdì molto concreto, focalizzato sulla praticità e sull'efficienza quotidiana. Il nuovo transito lunare stimola il vostro settore del lavoro d'ufficio e della manutenzione tecnica. Giornata ideale per rimettere ordine nell'agenda, sbrigare le scadenze più noiose e verificare la stabilità di software e di strumenti in studio. Sagittario, il cielo torna a splendere alla grande, l'ingresso della luna in ariete vi regala una sferzata di ottimismo, creatività, energia comunicativa. Siete brillanti, reattivi, insomma, avete un ritmo trascinante. Sfruttate questa splendida spinta astrale per proporre nuove idee, scrivere testi d'impatto o per dare il massimo in ogni ambito. Capricorno, la luna in ariete tocca il vostro settore della casa, della famiglia, della stabilità interiore, creando una quadratura che potrebbe farvi avvertire un po' di stanchezza cumulativa. Non sovraccaricarvi di impegni superflui è la cosa fondamentale. Gestite le priorità lavorative con calma e usate la serata per staccare completamente la spina. Acquario, un venerdì dinamico, fluido, perfetto per le pubbliche relazioni, i brevi spostamenti e gli scambi commerciali. La nuova luna stimola la vostra mente rendendola curiosa, reattiva, prontissima all'azione. Sarete particolarmente incisivi in ogni discussione o conduzione. Ottimo momento per stringere contatti importanti. Andiamo a chiudere con i pesci. Dopo aver ospitato la luna nei giorni scorsi, oggi l'astro d'argento si sposta nel vostro settore dei valori materiali, della concretezza economica. Questo è il venerdì ideale per fare un bilancio delle prime scadenze del mese, pianificare gli investimenti pratici per la vostra attività o richiedere il giusto riconoscimento per i vostri progetti. E questo è ovviamente l'oroscopo di oggi, di questo nostro venerdì 3 luglio 2026. Noi stiamo continuando con dell'ottima musica, ovviamente a intrattenervi, non solamente musica ovviamente, ma tutte le nostre rubriche. Ritrovate il Morning Show tutti i giorni, dal lunedì al sabato alle 7:09. Possiamo tranquillamente continuare mentre voi vi sorseggiate il primo, secondo caffè, tre, terzo è un po' problematico a quest'ora, però ma uno, due ancora, insomma, ci stanno per ripartire bene in questa nostra piacevole mattinata. E allora musica ovviamente.

sono le 7:45.

Ed eccoci al nostro appuntamento con la breve rassegna stampa. Iniziamo dal Corriere della Sera. Kiev, l'attacco più duro. Colpita anche la Croce Rossa, oltre 20 vittime. Zelensky ha chiesto agli Stati Uniti la licenza per i Patriot. Il ricevimento del 4 luglio, l'ambasciatore loda Meloni, Trump contro gli alleati. Le spallate di Donald e la festa dell'America che compie 250 anni, Putin non sfonda, per questo semina terrore nelle nostre città, parla l'ex ministro ucraino Kuleba. La Repubblica, vigilanza Rai nel caos, si dimettono i consiglieri dell'opposizione, Floridia, arrestare, denunciare non è servito, poi lascia anche il centrodestra, commissione azzerata, il governo rischia l'infrazione dell'Unione Europea. L'ambasciatore statunitense amici dell'Italia, ma Trump attacca, inferno di missili su Kiev, l'ira di Zelensky, reagiremo. La Stampa, caldo Torino, capitale a giugno, 9 gradi in più, record di morti più 35%, mezzo la difesa va speso di più, intervista alla Presidente del Parlamento dell'Unione Europea, sicurezza l'Europa non può più contare sugli Stati Uniti. Mascherina Gate, accuse veleni da 100 milioni. Il Fatto Quotidiano, ha tentato Nord Stream, l'ordine è partì dall'alto. Sotto attacco, guai dalle inchieste. Vigilanza sciolta, Floridia, la RAI, arma per il voto. Militari in piazza contro le destre per il contratto. Covid, 100 milioni dal governo all'accusatore di Conte. Schillacci svela il decreto segreto del 2025 per il testimone di Fratelli d'Italia. Andiamo con il resto del Carlino. L'inferno di Putin su Kiev, palazzi rasi al suolo dai raid. Ed ancora Nessy, prigioniera in Egitto, vivo segregata, ho paura. Pistoia, nel lago c'è un coccodrillo, super cacciatore arrivato dalla Francia per stanarlo. Tra i lefebriani di Rimini, dove è cresciuto l'uomo dello scisma, uno che ci mette sempre la faccia. Il Messaggero, terremoto in vigilanza Rai, lasciano anche i consiglieri di maggioranza PD, Movimento 5 Stelle, AVSIV, atto frutto delle paralisi in corso. Conte, azienda occupata al 90%, la russa mia mediazione respinta, Viale Mazzini, noi andiamo avanti. Pioggia di missili su Kiev, 23 morti, Zelensky, fateci produrre i Patriot. Villa Taverna, Meloni non va, ma è presente mezzo governo. Italia e Stati Uniti, prove di disgelo, amicizia più forte delle polemiche. Continuiamo con la verità, i giudici si aumentano la paga di 16.000 euro, TAR e consigli di Stato ritoccano gli arretrati. Landini oltre i limiti. Veneto basato sullo sfruttamento, Stefani si scusi con i lavoratori. L'uomo delle mascherine mi ha rubato 1,2 milioni, l'ex bandiere Guidi accusato da un imprenditore su cui pende un mandato di cattura per associazione a delinquere. Il Giornale, Maranza su Roma, paura al Colosseo, le baby gang violente arrivano nella capitale, coltelli, assalti, allarme, immigrazione. Inchiesta Nuoro, così impiegati pubblici favorivano i clandestini, l'agenda di Giorgia, meno tasse, più lavoro, Meloni tira dritto anche con Trump. Pioggia di missili su Kiev, l'Unione Europea prepara altre sanzioni, ma Stella è la malattia, spero di farcela. Andiamo con il tempo, i grillini fanno scudo all'uomo mascherato, ieri sceneggiata grillina in ufficio di presidenza della commissione Covid per ostacolare l'audizione di Bignami e quindi per ritardare quella di Conte. La sinistra minaccia di andare in procura per ostacolare gli accertamenti. Oggi il funerale di Khamenei, ma il figlio Mojtaba non ci sarà. L'Italia serve più Big Tech anche per rilanciare il rapporto con gli Stati Uniti. Suicidio industriale, perché l'Europa non può permettersi di perdere l'automotive. Libero, scomunicato pure Vannacci, l'ideologo del generale, con Borghezzi e altri fedelissimi alla cerimonia dei quattro vescovi lefebriani per il Vaticano, sono tutti scomunicati. Assunzioni nella giustizia, i gufi 10.000 schiaffi, Quirinale, veto dei partigiani, colle a destra,
dittatura. Andiamo con il Sole 24 Ore, quotidiano economico. Wall Street rialza le stime, Milano corre, OpenAI piano per cedere il 5% dello Stato, Preatoni 500 milioni a Lavana per rifare lo storico Yacht Club, lotte a evasione IVA, e-commerce e società fantasma nel mirino, Germania 10 miliardi di tagli alle tasse per rilanciare il PIL. Proseguiamo con i giornali sportivi, la Gazzetta dello Sport: che Spagna a te Messi, Jamal a secco, ci pensa Oyarzabal, Austria KO 3-0, la regina d'Europa agli ottavi, a mezzanotte Leo e Lautaro per altri record, il Milan lo vende per almeno 60 milioni, Leao c'è il prezzo, Rafa sempre più vicino all'addio al diavolo, il club è aperto anche al prestito con obbligo. Inter, intesa con Calaili, Juve Colo per il raduno. Erba d'Italia, a Wimbledon si sogna, Berrettini, Cobolli, Sonego, Paolini avanti, oggi Sinner insegue gli ottavi, Kimi d'Inghilterra, Antonelli a casa Russell, bel segnale se lo batto, Hamilton vincere se svito la Mercedes. E poi Corriere dello Sport, la Spagna fa paura, godiamoci Messi, mercato Juve Spalletti a fretta, Dibu e Colo entro metà luglio e Muharemovic è più vicino, un passo dall'accordo con il Paris Saint Germain per Muani, se Martinez finisse a Torino all'Aston Villa potrebbe andare su Zucchi del Parma, Cannavali tratta col suo Sassuolo per il difensore bosniaco. Andiamo ancora a chiudere con tutto sport, Matteo, Flavio, Sonny e Jasmine a Wimbledon, erba di casa nostra, Ildiz ingaggia Muharemovic, 18 milioni al Sassuolo in amicizia con Kenan, scacco all'Inter, Oristanio al Toro e ora Mascardi, Spagnolè o Alzabal 2 più Pedro Porro, show e festa, McKennie Stati Uniti e Godi, Argentina mal di capo, Milan stufo, 60 milioni ciao Leao, Hamilton a Silverton si allenta i bulloni della Mercedes, Lewis scherza sul ritardo del motore Ferrari, Kimi si gasa.

883, guarda caso, contieni il tempo. Vedete come tutto torna? È perfetto il brano in questa occasione. Buon proseguimento, Morning Show con Graziano D'Andrea.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Eccoci qua amici, arriviamo puntuali anche oggi in questo venerdì. Ben ritrovati con Maurizio Rossi, parte la nostra trasmissione Radio Web. Si parla di tecnologia alla radio, ci sono notizie davvero interessanti, rimanete con noi.

0: la Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
1: Bene amici, noi ci siamo, entriamo nel vivo della trasmissione perché adesso voglio parlarvi dell'euro digitale. Dopo l'accordo politico di febbraio è arrivato il primo via libera legislativo. La Commissione degli Affari Economici e Monetari del Parlamento Europeo avrebbe approvato il regolamento che introduce di fatto l'euro digitale con 43 voti a favore, 14 contrari e un astenuto. In base a questa roadmap della BCE, appunto, il lancio dovrebbe avvenire nel 2029. Il comunicato stampa chiarisce subito il principale motivo per cui verrà introdotto l'euro digitale, ovvero offrire ai cittadini ed imprese un metodo di pagamento privato, diciamo che sarà sicuro e innovativo, riducendo quindi la dipendenza dai provider extra Unione Europea. L'uso dei pagamenti digitali sarebbe aumentato esponenzialmente sia online che nei negozi fisici. I cittadini europei quindi usano principalmente carte Visa e Mastercard. L'emissione quindi dell'euro digitale da parte della BCE in questo caso, ecco, ridurrebbe un po' la dipendenza da questi due circuiti di pagamento americani. L'euro digitale potrà essere utilizzato per pagamenti online, nei negozi tra privati attraverso un wallet ricaricabile da conto corrente collegato o un versamento di contanti. Funzionerà un po' sia online che offline quest'ultima modalità, quindi permetterà dei pagamenti in assenza di connessione. Sarà quindi equivalente un po' al denaro fisico, quindi non è previsto ancora nessun rimborso in caso di furto del dispositivo, magari transazioni che verranno comunque verificate senza esporre dei dati personali. Ecco, altre diciamo considerazioni saranno da fare, comunque ce ne vorrà ancora del tempo, insomma, prima di metterlo in circolazione e di vedere la luce. 2029 si parla.

0: Radio Tigullio, con te
1: sempre.
2: Parliamo ora di produzione di smartphone, amici. Molte volte vi sarete imbattuti in una scritta disegnato da Apple California, assemblato in Cina. È scritto dietro ogni iPhone, magari la più grande azienda tech americana che progetta il telefono più venduto al mondo, lo fa assemblare poi dall'altra parte del pianeta. E c'è anche Google che fa lo stesso, Motorola idem, e il telefono appunto T1 della Fondazione Trump, ad esempio, quello progettato e costruito con valori americani, alla fine si è rivelato essere un HTC appunto pro cinese, ribrandizzato con una custodia dorata. Insomma, nemmeno il telefono che doveva incarnare i valori americani è fabbricato negli Stati Uniti. La Cina è diventata un po' l'hub manifatturiero globale in decenni di investimenti, ha costruito questo ecosistema di fabbriche, fornitori di componenti e aziende di assemblaggio come la Foxconn, Pentagon, Luxshare, che non è uguali. Ecco, per fare la stessa cosa negli Stati Uniti ci vorrebbero anni e anni, oltre che decine di miliardi di dollari. Fabbriche, macchinari, catene di montaggio, logistica, tutto, insomma, partire da zero. Nessuna azienda americana interessa spendere quei soldi quando può mandare un ordine alla Foxconn e ricevere milioni di telefonini assemblati ad una frazione del costo. Ecco, la Cina ha una forza lavoro manifatturiera che è davvero enorme, è specializzata con decenni di esperienza proprio nell'assemblaggio di precisione, e anche costruendo le fabbriche, trovare gli operai sarebbe il problema più grande negli Stati Uniti. Quindi, dopo decenni di investimento nella formazione manifatturiera, gli Stati Uniti non hanno una forza lavoro sufficiente per produrre uno smartphone su larga scala. Pensate che lo stipendio mediano settimanale di un lavoratore a tempo pieno negli Stati Uniti nel primo trimestre 2026 era di $1,235. Lo stipendio medio annuale del settore privato cinese era di circa $9,961. Lo stipendio settimanale di un operaio americano quindi equivale a mesi di paga in molte parti del mondo. Bank of America avrebbe stimato che assemblare un iPhone negli Stati Uniti con componenti ancora importati dalla Cina aumenterebbe il costo del 25%, quindi l'iPhone passerebbe magari dai $799 ai circa $1,000 se anche i componenti fossero prodotti negli Stati Uniti, quindi il costo aumenterebbe di oltre il 90%. Beh, un iPhone da $1,500? I dazi non hanno certo risolto il problema. Trump ha minacciato dazi del 25% sugli smartphone importati per forzare Apple a produrre in America. L'analista Ming-Chi Kuo avrebbe calcolato che in termini di redditività per Apple è molto meglio assorbire il colpo di un dazio del 25% sugli iPhone venduti negli Stati Uniti piuttosto che riportare le linee di assemblaggio nel paese. Quindi pagare il dazio costa sicuramente meno che costruire le fabbriche.
0: Il meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
4: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tigullio, in collaborazione con
3: ilmeteo.it.
5: La mia vita è una candela, brucerà lasciando cera, è la scena di un romanzo che non so come finirà. All'inizio un'altalena, una storia, una sirena e la convinzione di raggiungerti anche in capo al mondo, anche quando sono in coda nella fretta di arrivare, fra polemiche alla radio, una casa nuova da desiderare.

0: ricomincia.
1: Radio Tiguglio.
2: Grandi emozioni musicali.
3: Altro grande successo che abbiamo ritrovato nella nostra playlist quest'oggi, e tanta bella musica come sempre ad accompagnarci. Ma adesso parliamo di Google Wallet. Attenzione, perché nel Wallet di Big G non c'è solo il Google Pay. Google avrebbe rinnovato la schermata iniziale del proprio portafoglio digitale, l'applicazione che raggruppa anche gli ordini in transito, i numeri di tracciamento, le ricevute dettagliate insieme ai titoli di trasporto e alle carte fedeltà. Quindi, tenendo premuto il dito sul numero di tracciamento, l'utente accede direttamente al sito del Corriere. Ecco, per poter usufruire, diciamo, di questa funzionalità occorre innanzitutto accedere direttamente a Gmail e attivare l'opzione di tracciamento dei pacchi e delle impostazioni dell'account, e successivamente è necessario fare, diciamo, lo stesso con la condivisione dei dati tra applicazioni Google tramite l'opzione funzionalità intelligente in altri prodotti Google, che è accessibile nelle impostazioni avanzate della posta. Va comunque precisato, ecco, che questa seconda impostazione autorizza Google a utilizzare il contenuto della propria casella di posta per poter personalizzare l'esperienza su Maps del motore di ricerca e su Gemini. Senza di essa la funzionalità di tracciamento sul Wallet non funziona. Ecco, non si hanno ancora delle informazioni sulla durata di conservazione dei dati relativi agli ordini e sul loro trattamento, diciamo, tra il dispositivo e i server. Però, ecco, potrebbe essere una funzione, magari, per chi fa acquisti online, davvero interessante.

0: Radio Tiguli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
1: Bene, abbiamo parlato più volte dello scrapping, sapete benissimo cos'è questa cosa. C'è una coalizione ora di editori che possiedono quasi 400 giornali che avrebbero fatto causa ad OpenAI e alla Microsoft, accusandoli di aver fatto scrapping dei propri contenuti, inclusi gli articoli a pagamento per poter sviluppare ChatGPT e Copilot senza pagare un centesimo. Questa è una delle più grandi coalizioni di editori, diciamo, va affermate contro l'uso gratuito dei contenuti da parte dell'intelligenza artificiale. Ecco, la denuncia, dicevo, depositata presso il Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York, sostiene che OpenAI e la Microsoft avrebbero sistematicamente e segretamente passato al setaccio siti web dagli editori, inclusi i contenuti dietro paywall e altre restrizioni. Diciamo che gli editori chiedono ora danni legali e un'ingiunzione per presunta violazione del copyright e violazioni del Digital Millennium Copyright Act. Appunto, il procuratore generale del New Jersey, Matthew Petkin, e il suo studio legale rappresentano proprio questa che è una coalizione. Ecco, lo scrapping sarebbe praticamente il prendere tutte le notizie, buttarle, darle in pasto all'intelligenza artificiale per poterla istruire. E è arrivata comunque la risposta da parte di OpenAI, che dice: i nostri modelli promuovono l'innovazione e sono addestrati su dati pubblicamente disponibili, si basano quindi sul fair use, come ha detto il portavoce di OpenAI. E la stessa difesa, appunto, usata da ogni azienda di intelligenza artificiale citata in giudizio, appunto, diciamo per scrapping, in questo caso dice che i dati sì erano pubblici, ergo l'uso legittimo, ma diciamo pubblicamente disponibili dietro paywall, che sono stati concetti che si escludono comunque a vicenda. Quindi la denuncia sostiene che anche i contenuti protetti sarebbero stati copiati.

0: Music su Radio Tigullio.
1: Ebbene sì, amici, anche per questo venerdì noi siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme con Radio Web, la voce di Maurizio Rossi che ha condotto la puntata. Io mi fermo qua, vi ringrazio per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda il nostro prossimo contatto che tornerà come sempre lunedì alla solita ora. Intanto l'augurio che possiate trascorrere un buon fine settimana. Restate con noi.
2: L'omarel sempre chi? El me guarda, el me dice, ti ste fecco in mani in mano, gli rispondi, a gode fa, in quarantena, mi suonò, te se ti a suona il piano. Vorrei dire che le dure sta a cammina, per fortuna che anche un piccolo terrazzetto, quando il su mi metti sulla cadrega, che ne lì piscininghe, che tre quattro fiorelli tutti insieme con la gatta. Il me, nin,

può esistere un'isola che non c'è. E a pensarci, che pazzia,

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: Va ora in onda su Radio Tiguglio
2: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
3: Bentrovate e bentrovati amici di Musical Chatter. Questa è una puntata un po' speciale, divisa in due parti ed è dedicata a un'artista scomparsa nel 2026. Sto parlando di Gash Patel. Intanto iniziamo un po' la prima fase, l'esplosione e lo scandalo chic di Etienne. Ecco, vorrei intitolarla così. Ci sono voci che non si limitano a cantare una melodia, ma squarciano letteralmente il velo del pop convenzionale. E questo è il caso di Gash Patel, che in realtà è il nome d'arte di Jean Chantal Patti. Prima di sconvolgere le classifiche musicali europee, lei in realtà è una ballerina classica e contemporanea, studia danza con i più grandi coreografi come Pina Bausch e assorbe l'uso teatrale del corpo. Quando decide invece poi di dedicarsi alla musica da solista, non porta con sé solo una splendida estensione vocale, porta sul palco tutta quella teatralità fisica, la carne, il sudore e una totale assenza di filtri. E siamo alla fine del 1987. Nelle radio e sugli schermi televisivi esplode un singolo d'esordio destinato a fare la storia, Etienne. Una linea di basso ipnotica, un incedere synth pop molto europeo e una performance vocale che passa dai sussurri sensuali a grida quasi ferine. Il successo è travolgente. Arriva al primo posto in Francia e conquista la vetta anche in Italia, diventando la colonna sonora dei nostri festival estivi e di trasmissione cult. Vende oltre 1,5 milioni di copie, ma non è una hit ordinaria. È quello che la critica definisce uno scandalo stiloso. Il testo racconta un desiderio femminile, esplicito, carnale, privo di sottomissione. Etienne, Tiens le bien, cantava. Il videoclip, girato in bianco e nero, un po' stile espressionista, ad alto contrasto, mostra lei, Gash Patti, impegnata in una performance che unisce la danza contemporanea e uno spogliarello teatrale molto provocatorio. Molte televisioni europee dell'epoca entrano nel panico e scatta la censura. Troppo audace, troppo erotico per i canali tradizionali. Eppure, quella censura non fa che alimentare il mito. La clip vince premi prestigiosi per la regia e lei, Gash Patti, viene consacrata come la rivelazione dell'anno ai Victoires de la Musique. Etienne inserisce la provocazione nel pop mainstream, con l'eleganza dell'alta moda francese. Un'opera d'arte visiva e sonora che scuote gli anni Ottanta. Ma lei, Gash Patti, non è un artista da una sola dimensione. Nella seconda parte del nostro talk vedremo come questa magnetica interprete ha saputo evolversi esplorando territori sonori diversi e anche collaborazioni inaspettate. Musical Chatter si ferma per un attimo, stop con le chiacchiere e diamoci il tempo di ascoltare questa oscurità magnetica di Etienne.

Eccoci tornati qui insieme, amici di Musical Chat, per la seconda parte di una puntata che questa volta ho voluto dedicare a una singola artista, però a un'altra faccia, ecco, della sua qualità e della sua attività. Se nella prima parte abbiamo celebrato il successo globale di Etienne, molti artisti addirittura dopo un successo commerciale di quelle proporzioni avrebbero passato il resto della vita a replicare un po' la stessa formula vincente. Ma Gash Patti fa l'esatto opposto, rifiuta i compromessi dell'industria discografica pop più commerciale. Pubblica album complessi, viscerali, ricchi di contaminazioni teatrali ed avanguardia rock, come Labyrinth, Nomads. La sua voce diventa uno strumento drammatico sempre più affilato. Ed è in questo percorso di costante ricerca e di crescita che ho scelto la nostra seconda canzone, Black Rain. Un brano che rappresenta la fusione fra il background noir di Gash Patti e sonorità rock più moderne. Tanto va detto subito che questo brano è una collaborazione con la cantante di jazz francese Léa Demann, quindi non è un brano esclusivamente di Gash Patti, però lei ci ha messo molto sotto ogni profilo, anche sotto la scelta del titolo. Una pioggia nera che bagna l'anima, un'atmosfera cupa e riflessiva. A livello musicale il pezzo abbandona quei synth spensierati degli esordi e abbraccia delle chitarre sferzanti, ritmiche più profondi e arrangiamenti quasi industrial. Questo brano dimostra come l'artista sia riuscita a mantenere intatta la sua carica sovversiva anche lontano dalle luci dei riflettori del pop di massa. Black Rain diventa un manifesto per chi cerca nella musica francese una profondità diversa, tanto da ispirare progetti collaterali e collaborazioni sorprendenti. Non è un caso che il titolo richiami una forte attitudine rock. Ha camminato fra i generi con la sicurezza di una ballerina classica e la rabbia di una cantante punk, dalla sensualità dirompente di Etienne fino alla pioggia catartica di Black Rain. La parabola artistica di Gash Patti resta un esempio unico di libertà espressiva. Ci ha lasciati libera e fiera, regalandoci un'eredità musicale che dimostra che non bisogna avere paura di osare, di scandalizzare e soprattutto però di emozionare. La puntata di Musical Chatter è arrivata alla fine. Silvia Dini vi saluta, vi rinnova l'appuntamento ancora qui per altri appuntamenti di chiacchiere e di musica, e ci salutiamo ascoltandoci insieme la collaborazione fra Léa Demann e Gash Patti, Black Rain.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.
2: Va ora in onda su Radio Tiguglio. The summer is magic.
3: Applausino. Prove. Ve lo ricordate il nostro grande amico Corona? Prove. Qui ragazzi, con questo caldo vi siete un po' spenti con questa storia del Niño, eh? Salutiamo il mese di giugno, ciao giugno, ci sentiamo e ci vediamo l'anno prossimo, e diamo il benvenuto al mese di luglio. Allora, c'è da dire che c'è questa notizia che sta facendo veramente discutere, sta facendo riflettere e mette anche un po' di paura effettivamente. Oddio, per carità, niente di così trascendentale, però sembrerebbe che dal prossimo anno 2027 fino al prossimo 2030 il Niño ce le farà vedere di tutti i colori, purtroppo, perché ormai con il riscaldamento globale, insomma, non saremo messi benissimo. Non che quest'anno 2026 l'estate non sia prevista con dei temporali forti e il nostro clima che praticamente non si capisce più. Scusa, mi chiamate il clima di prima? Me lo chiamate un attimo che non c'è più. Che fine ha fatto il clima di prima che esisteva bene? Noi adesso siamo diventati tropicali, no? Vabbè. Amici miei, grazie per averci scelto anche in questa settimana rigorosamente in onda in diretta sulla nostra emittente radio televisiva preferita, In Syndication. Voglio salutare tutte le nuove, le vecchie onde, le nuove che sono arrivate. Ciao nuovi ascoltatori, ciao. Questo praticamente è Tempo Zero, Show La Capanna, versione estiva che non cambia praticamente sta beata cippa lippa dall'estate all'inverno. Cioè praticamente io cambio semplicemente, metto, cioè Tempo Zero rimane lo stesso e poi in più ci appiccico Summer. Però ci sono tanti DJ set, questo possiamo dirlo, però d'estate si balla, si gioca e si va a mangiare. Quello anche d'inverno però, si va a mangiare anche d'inverno, quello sicuramente sì. Tante music machine e collegamenti con i nostri cretini inutili della Capanna Internazionale che hanno da fare con le loro cretinate. Cioè praticamente sto programma è una cretinata. Vabbè.

noi ce la cantiamo, estate 2026, facciamo anche un giro nei pezzi musicali che d'estate ci hanno tenuto compagnia. Questo pezzo musicale tra l'altro ha vinto anche un sacco di premi lo scorso anno,

0: finalmente ce l'ho fatta. Sono riuscito a spodestare il pensatore, il guru. Ci avevamo investito veramente anni. Basta con queste cose.
1: L'amministratrice, il faro e
0: Faro. Ok.
1: Fondatrice Alessia. Se qualche volta.
0: Sì, che potete fare?
1: Visto e considerato che.
0: Mamma mia, però fa venire veramente la sonnolenza.
1: Ad avere un contraccolpo psicologico.
0: Ma lei lo fa venire a me il contraccolpo, guardi, non la sopporto.
1: Quello che riguarda il mio declassamento.
0: Lei è stato declassato ed è meglio che sia così.

0: il nostro pensatore, sono riuscito a declassarlo a tediatore, ma lui non ci sta, a livello psicologico non ce la fa e sta iniziando a dare il tedio a tutti. Pensatore, ex pensatore, anzi tedio, ma per favore, dai, veloce. Quindi fare che
1: membro se sì. qualche volta
0: che vuole fare noi
1: può essere concesso
0: secondo me no
1: la possibilità
0: sì, di fare che
1: possa essere concessa la possibilità
0: e dai, ma vedete che non sa manco parla più mo
1: fare che esternare sì. un po' di i che? Miei stati d'animo di... in qualche modo
0: cosa
1: accettato,
0: ma non può essere accettato, lo vede che non si accetta manco lei che non si sopporta, dai, su. Ve lascio andare avanti con la musica, 20 eventi, eventi con la musica, eventi, eventi, eventi musicali della nostra emittente radio televisiva preferita in tutta l'estate, anche in questa estate 2026. Ve lo posso ricordare che vi aspetto a Fiuggi e non è che vorrei svegliare però la rompina di Fiuggi, no, però vi aspetto a Fiuggi, comunque sia, va bene, il 25 di questo mese di luglio che sta arrivando e amici radioascoltatori avremo anche il primo nostro DJs, non so chi sia, chi c'è, chi si collega, chi fa prima, ma che è il gioco dello strappabandiera, ma che programma è, ma io boh.

Nei programmi normali, non certo questo, ovviamente, ecco, c'è la scaletta. Ma in questo programma non c'è niente, non c'è, a parte non c'è serietà, non c'è assolutamente né filologico né niente. Qui praticamente chi vi arriva prima comanda. Strega comanda color. Etna DJ ha vinto, ha strappato la bandiera lui per primo. E allora dai, Etna, facci ballare per i prossimi minuti insieme a te. La discoteca nazionale di Tempo Zero, Sciocchi la Capanna.

0: Radio di Guglio, una radio per amici, H24.
1: Domenico Mancusi, Fulmin DJ.

0: No, le mele, le mele.
1: Ma che vuole? Ma dai, va paolosi, dai. Per favore, mi sta veramente facendo esaurire oggi. Ma stia calmo un attimino, che abbiamo il pensatore che c'ha problemi. È su, no?
2: La tristezza aleggia nel cuore e nella mente del nostro tediatore, ex pensatore, ex guru. Sta chiedendo il permesso di poter esprimere i suoi punti di vista. Io già ho detto di no, cioè per me no. Sono tre anni buttati con questo. Quindi ancora questo è. Dai.
3: Stanotte
2: che vuole fare stanotte?
3: Sì,
2: in bianco?
3: Insomma.
2: Mi dispiace, quindi, anzi non me ne frega perché, niente, insomma, sinceramente. Quindi che tristezza,
3: ho avuto degli incubi.
2: Ma non ci poteva pensare prima, invece di invece di non concludere nulla in questi anni?
3: Che...
2: No. Nel senso che in tre anni praticamente mi ha fatto buttare del tempo della mia vita pensando che, sperando che lei fosse una persona migliore, che invece non lo è.

Perché la console d'Ofiuggi non sa niente di musica, la console d'Ofiuggi non sa niente di radio, dopo 42 anni di radio, Simone Papini? E allora Simone Papini, che cosa?

0: Boh, io anche quest'altra veramente non ha nomini e non avendo nulla da fare si mette a parlare in mezzo al programma. Che poi dico io, no? Ma fosse in grado lei di fare un programma, eh? Ma no, ma invece no! Sono io che do lezioni alla nostra Consuelo da Fiuggi per fare i programmi e mi si mette a parlare a mezza le canzoni, ma che è? Pazzita, veramente, ma dai, comunque. Allora, carissimo pensatore del mio cuore, lei è stato veramente un tedio, un flop.
1: Vedevo.
0: Che vedeva?
1: Delle luci, che flash, belle. Che mi abbagliavano.
0: Era il faro, era il faro, glielo dico.
1: Proprio mi. Sì. Ecco, mi che, trovavo
0: nel mezzo di nostra vita, dai, che mi fa calare l'audience.
1: Poi a un certo punto vedevo un faro.
0: Un faro, il faro arriva e la illumina, anche perché mi sembra abbastanza scarico lei.

0: il nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore, ha sognato il faro stanotte. Colei che ci sta illuminando la vita, visto che lui non ce l'ha fatta in questi 3 anni. Veloce, pensato che c'ho voglia ad ascoltarla,
1: insomma, una condizione presentabile a questa lezione della maestrina, della maestra all'asilo, quindi
0: non ha fatto una bella figura, diciamo.
1: Quantomeno mi devo sentire leggermente più leggero.
0: Ma sì, va bene, non mi interessa a me di quello che fa lei. La saluto anch'io.
1: Appuntamento.
0: Spero mai più, anzi, spero il più tardi possibile. L'appuntamento invece no, è il nostro. Mamma mia, come parlo anche io? Che si è svegliata la Fiuggi lì? No, spero veramente di no. Perché se si sveglia lei sui miei errori, se io dovessi dire tutti gli errori della Fiuggi, ci farei in mondo un commentario con tutti i suoi errori. Che se non ci fossi io, la Consuelo non sarebbe nessuno. Amici, ce la prendiamo sta pausa, che io sono esaurito, per favore, non ce la sto facendo. Ci prendiamo la nostra seconda e ultima pausa, dai.
2: Radio Tigullio. Radio Tigullio. I giorni con voi 24 ore su 24.

0: no Cardor, eh. Quello è un'altra cosa, La tristezza aleggia all'interno della capanna internazionale, perché finalmente ce l'ho fatta. Più che nella capanna internazionale, la tristezza aleggia in quel dì del nostro ex guru, ex pensatore, ossia il tediatore. La matrona ormai l'ha destabilito, ma anche destabilizzato, in un certo qual modo non è più neanche un amministratore. Matrona, lo lasci stare.
1: Ciao Fabrizio,
0: sì, allora,
1: mamma
0: che c'è?
1: Mia.
0: È vero. Fa un po' la vittima, è vero, ecco, go, che schifo, porca, mamma mia,
1: puzzolato,
0: sì, è vero, che persona immatura, sì, è vero,
1: dai basta. Fabrizio,
0: sì. Cosa?
1: Non
0: cosa?
1: Rompere,
0: è vero, ormai la matrona è anche guru, anche se sta arrivando un altro potenziale guru, però è vero, non faccia la vittima perché fa schifo, veramente,
1: cerca
0: non mi interessa.
1: Di fare le tue
0: sì.
1: coscette e farlocche,
0: ma sempre quelle, okay. Fai palestra, coscette e farlocche, vado dalla maestrina,
1: allora,
0: vado all'asilo, che palle,
1: le tue quattro minchiate.
0: Ma quando le devi dire? Quando non ci sono io, possibilmente, grazie.

0: Tediatore può dire le sue quattro cretinate. Spero che però quando non ci sono io, matrona, che non lo leggo, ce la faccio più. Guardi, io sono esaurito.
1: Sì, come fondatrice del gruppo, sì, ti do il
0: che
1: mio
0: grida.
1: Lascia passare.
0: Oh, meno male che anche lei con l'italiano, insomma.
1: Non ho capito una cosa.
0: Glielo dica. Cosa?
1: Quando ti ho detto quella cosa di cambiare il vestito, ti sei incazzato come una vecchia.
0: Non aveva capito, poverino. Dai.
1: Per farmi piacere e agli altri.
0: Esatto, per migliorarsi.
1: E hai detto che vuoi cambiare, cioè che ti vuoi cambiare il vestito.
0: Sì, esatto.
1: Fatti due conti, e cerca di metterti in pace con te stesso.
0: Ormai, secondo me, è l'acqua passata, non ce la fa neanche più. L'importante è che non sia più né guru né pensatore, ma che sia ciò che è, cioè il nulla, il tediatore.

0: tornato anche Petit questa estate 2026. A me. Vi facciamo ballare e muovere le teste sulla nostra emittente radio televisiva preferita in syndication. Abbiamo spodestato, io ho spodestato il tediatore. Adesso è il momento di salire sul carro del vincitore. Effettivamente, del potenziale vincitore, ovviamente. Il risultato del fatto che il gruppo della matrona internazionale sia andato a quarte 48 fa fiorire nuovi gruppi. Gruppi più o meno utili, più o meno esistenti, proprio come quello del nostro appuntato. Buonanotte a tutti, buongiorno a tutti. Attenzione, perché ho paurissima di questa cosa. Per quale motivo? Perché il tediatore, l'appuntato, ha fatto un gruppo. Pensate un po' voi su WhatsApp. Attenzione. Buongiorno a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti.
1: Allora, questo gruppo persone che hanno accettato.
0: Beh, ovviamente sì, perché sennò altrimenti il gruppo non lo avrebbe minimamente fatto, ecco, non l'avrebbe potuto attivare. Sì, quindi
1: entrare in questo gruppo.
0: Sì. Fare che facciamo?
1: Vi do il benvenuto a tutti.
0: Grazie, con tanto entusiasmo. Anche io vi do il benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Benvenuto a tutti. Buonanotte a tutti. Buonanotte. Ciao.

0: c'è un nuovo gruppo in città, il gruppo del nostro tediatore che con un entusiasmo contagioso ci sta raccontando proprio la nemesi del suo gruppo. Sentiamo,
1: una passione
0: sì.
1: per la musica, per
0: parla parlare. Della musica, ok, bello.
1: La passione sì. per il...
0: Per il... Parole sue,
1: per
0: su, dai.
1: Il ballo.
0: Per il ballo, parla del ballo, quindi può anche ballare all'interno del gruppo, ok?
1: Per la
0: gruppo immaginario.
1: Sì, okay. Per la cucina, il
0: per la
1: gioco,
0: cucina, le passioni in generale, sì. Ma che gruppo è? Mi scusi, ma che poi alla fine.
1: È un sì. momento di confronto.
0: Confronto, che poi secondo me questo gruppo si spegnerà tra un po', comunque glielo dico.
1: Che si condivide.
0: Sì, che si condivide, con un entusiasmo, mi raccomando. Sì.
1: Cosa? Da noi c'è un,
0: sì.
1: un
0: mamma mia, però ha puntato, mi sta facendo veramente venire il latte alle ginocchia.
1: Si chiama sì. Simone Chi? Papini.
0: Ma come si è? Sì, sono io. Sono seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone e la mia mental artist coach è Consuelo da Fiuggi. Che schifo è sto gruppo. Tra poco ne parliamo meglio, eh.

0: Sono Simone, io non sono né vecchia né una padella.
1: Allora, abbiamo approdato in questo gruppo completamente entusiastici, tutti, soprattutto il fondatore, una persona assolutamente entusiasta, il nostro tediatore, sì, c'è un componente, il sottoscritto, che si chiama Simone Papini, che è seguito da 8 miliardi 626 milioni di persone. Sì, è proprio così, glielo svelo questo segreto. Sono io, mi sta presentando, perché io comunque sono uno speaker globale seguito da 10 miliardi 626 milioni di persone.
2: Sì. Sembra in vista fare speaker.
1: Lo speaker, è vero, io sono uno speaker bravissimo.
2: Sì. È bravo a creare delle scenette.
1: Io non creo delle scenette, guardi, le scene le fate voi, fate delle figurate, delle scene incredibili.

0: giocatore che ha creato un gruppo delle passioni. Questo gruppo secondo me non è destinato ad avere un gran successo, comunque vabbò. Sostiene che io creerei delle scene, ma siete voi che fate delle scene, delle figuracce.
1: Con coloro che gliene danno il consenso.
0: Per fare che? Ah, per fare gli scemi. Ok, allora, sì, va bene, se volete.
1: Ma ve ne parlerò meglio lui. Quindi
0: parlerò meglio io di cosa? Di tempo zero.
1: Sì. Quindi far crescere ancora di
0: questo
1: più,
0: gruppo, ancora di più, perché insomma le premesse ci sono tutto per fare delle meravigliose cose.
1: Stiamo partendo,
0: sì, sul primo binario.
1: A me piacciono molto.
0: A lei piace veramente sprizzare ottimismo e euforia, mi sembra.

0: novelle, fiction,
1: che bello, wow,
0: sono appassionato di musica,
1: bene, perfetto,
0: ecco, ognuno ecco. Può parlare sì. Di una passione, di diverse passioni,
1: ok,
0: comunque...
1: quindi parliamo tutto il giorno delle passioni, pensa che passione effettivamente che te fanno,
0: anni 80 e 90,
1: sì. Mamma mia, che gioia, che euforia, bello,
0: ognuno può che fare io, anche sì. Una rubrica,
1: anche io sono veramente molto entusiasta di far parte di questo gruppo,
0: non
1: sì, effettivamente
0: parlarne.
1: Va bene, ne parliamo eventualmente, perché già con questo entusiasmo mi viene la sonnolenza, però eventualmente dopo il prossimo pezzo musicale, vediamo.

campione, gettone omaggio. Prossimo giro non paga. Vai campione, metti il gettone, forza giovani, via. Diamo a tutti i nostri ragazzi, c'è sempre, non trasloca, è sempre più fissa per voi. Via, andiamo ragazzi.

0: non saprei minimamente, non perché gli altri lo sappia, io lo sappia fare, ecco, però non saprei minimamente come disannunciare questo pezzo musicale. Lei, gran voce araba, praticamente unicamente, Mela Sada. The Summer is Magic, anche questo appuntamento settimanale, se Dio vuole, ce lo portiamo a casa. È stata una fatica, io stavo per addormentarmi mentre parlavo con il nostro tediatore, nel frattempo veramente. Quando devo, scusatemi, quando c'è lui, no? Quando c'è il tediatore, eventualmente mi portate un po' di ginseng, ecco. Amici, radioascoltatori, grazie per averci tenuto compagnia. Come di consueto vi dico, l'appuntamento è alla prossima settimana. Se vi va di non pensare a nulla, perché questo programma di tutto si fa a meno che pensare. E anche questi, beh, io per primo, quando aprono bocca non sanno minimamente quello che dicono. Niente, c'è proprio delirio completo. E io sono onorato di far parte di questo, di questa gabbia di matti, perché comunque sono i miei amichetti e allora io ci sto veramente bene con queste persone, anche se sono sciocchini, ma io sono sciocchino, voglio stare con gli sciocchini, ecco, ok, perfetto. Amici, grazie veramente di cuore, l'appuntamento è la settimana prossima. Vi ricordo che grazie alla nostra syndication, quindi all'antenna collegata e ai suoi tecnici, l'appuntamento si rinnova come, dove e quando vuoi in versione reloaded, perché al termine di questo appuntamento settimanale, al termine quindi dopo 60 secondi, già c'è il podcast. Ciao ragazzi, buona settimana, rigorosamente in onda in diretta con noi.
1: Radio Tigul.

0: Pronto?
1: Sì, salve, la sartoria ovina di Lariano. È pronto il cappotto di pecorone, quello che avevate ordinato?
0: Non ho capito niente, mi scusi.
1: Il cappotto di pecora?
0: No, no, guardi, qua ho sbagliato proprio il numero.
1: E chi l'ha ordinato? Scusi, perché noi avevamo questo ordine, era già pronto, già pagato e tutto.
0: Ma perché?
1: Non lo so.
0: Per nome di chi?
1: Noi abbiamo questo numero di telefono, trascritto. Io sono soltanto il sarto, non so chi ha preso.
0: Ma che cos'è questo?
1: Un cappotto di pecorone, la sartoria ovina di Lariano, cappotti a base di pelle di pecora. Da pastore, solitamente sono da uso ovino, da pascolo.
0: Ma guardi, casco dalle nuvole, ma sarà questo. Lei ha questo numero?
1: Sì, però ripeto, io il numero me l'ha lasciato la segretaria, non, se ci fosse, anche perché oggi è festivo, non c'è nessuno. Però.
0: Neanche festivo, infatti.
1: Voi avete le pecore che fate, c'è chi è che fa il pastore?
0: Ma per carità, noi viviamo in città, a Roma, che pecore.
1: Ma chi è, qualcuno gli piace la moda da pastore, forse, oppure è proprio,
0: no,
1: un errore?
0: Assolutamente.
1: A me
0: non risulta, guardi, sarà un altro.
1: Ma è qualcuno, scusi, ma perché è da uomo, chi è, marito, fratello?
0: No, forse non è nessuno. Senta, lei mi può lasciare un numero?
1: Certamente, ci mancherebbe altro. Te lo lascio, 06.
0: Lei ovviamente. Scrivi questo numero, però guardi, io per me qua non c'è nessuno, quindi non ho idea.
1: No, magari guardi, se io non la sento, do per scontato che non è il vostro. Però essendo un cappotto anche per una persona abbastanza corpulenta, perché comunque c'è molta pelle di pelle.
0: Anche corpulenta, pensi un po' qua.
1: Chi è che è grosso in famiglia che va a pecore?
0: No, no.

0: non ci abbiamo nessuno, siamo tutti magri.
1: E non avete... Ah, quindi le pecore non le avete voi?
0: Ma che pecore? Assolutamente no.
1: Ah, siamo... ma quindi voi non siete pastori?
0: Ma... No, noi abitiamo a Roma, le pare che facciamo i pastori.
1: E chi l'ha ordinata allora sto cappotto di pecorone, quindi?
0: Ma francamente casco dalle nuvole, ma per me c'è un altro.
1: Probabilmente si sono sbagliati. Ascolti, facciamo così. Allora, io adesso aspetto la prossima settimana che riapre tutto. Quando arriva la segretaria mi informo meglio. Probabilmente avrà scritto.
0: Perché guardi, qua da noi non c'è proprio nessuno.
1: Cioè, voi non avete pecore, mi confermate che non siete.
0: Assolutamente legale, noi viviamo in città.
1: Ma lì scusi, domanda, non c'è nessuno lì attorno che ha pascoli qualcosa, no? Perché...
0: No, qui siamo in una palazzina, non c'è nessuno, assolutamente.
1: Le pecore in un condominio non mi sembra il caso.
0: L'unica meraviglia è che lei abbia questo numero.
1: Ma probabilmente hanno fatto confusione loro, o che non trovava più il numero, ha cercato sull'elenco, magari è andato, ma non lo so. Comunque ci aggiorniamo alla
0: prossima. Proprio di pecore non c'è l'ombra, quindi non
1: va
0: vedo.
1: Bene. Va bene, allora scusi il disturbo.
0: Prego,
1: buona giornata, salve.

Ci sono giorni in cui sembra non girare nulla per il verso giusto. Poi qualcuno ti fa ridere e all'improvviso torna tutto a posto.

Compagnia, spero di avervi strappato un sorriso perché è la nostra missione, la cosa più importante, oltre quella di dare visibilità anche a tutti quegli artisti che così girano nel mondo del mercato indipendente e che non hanno nulla da che invidiare a chi il successo l'ha raggiunto davvero. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima, un saluto da Daniele Dalmuto, ciao!

60 minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: ogni storia ha qualcosa da raccontare. Alcune nascono dalla fantasia, altre prendono spunto dalla realtà, ma tutte hanno il potere di farci riflettere. Possono emozionare, sorprendere o semplicemente lasciare dentro di noi un pensiero che si protrae oltre l'ascolto, aprendo la porta a nuove domande, emozioni e riflessioni.
1: Se amate le storie, i racconti, le avventure, le trame dei libri, potete sintonizzarvi ogni lunedì e ogni mercoledì dalle ore 18 per ascoltare Tell Stories, narrato da me, Gabriele Guzzardi.

0: Care amiche e cari amici, sono Paolo Avanzi, artista, scrittore, performer e conduco Cult News, la rubrica di informazione e divagazione culturale che va in onda tutti i lunedì alle ore 11 su Radio Tivoglio Web. E con voi parlerò di libri, arte, cinema, teatro, spettacoli, musica. Vi aspetto alle ore 11 su Radio Tivoglio Web tutti i lunedì. Non mancate!
1: Ehi, da brava.
2: Radiomania, Day by Day.
3: Non va bene!
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti.

Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuel Scida, quello del Buonasera con Emanuel. Sono qui su Radio Tiguglio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tiguglio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Io sono Ilaria Cucini.
1: Sono Ilaria Cucini.
2: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
3: Big Ben.
0: Con la musica di Andrea Cucini.
2: Ti stavo aspettando.
3: Big Ben.
0: Hello, I'm Ilaria Cucini. I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Cucini. Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30. On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, chiedo scusa. Allora oggi abbiamo Heartache Tonight, sempre estratto dal disco degli Eagles.
0: Non mi interessa, buonasera.
1: Heartache Tonight, brano energico, quasi da rock and roll party. Ma con tema serio, la fine di una relazione, la disperazione che precede la notte. Il testo è stato scritto da Hanley, Frey, Bob Seger e J. Day Souther. Piccolo aneddoto, fu il singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.

0: Sì, pronto?
1: Pronto.
0: Pronto, salve, scusi. No, volevo chiedere, questo brano qui, quindi, è stato singolo numero uno negli Stati Uniti.
1: Cosa?
0: Questa canzone, Heartache Tonight, singolo numero uno dell'album negli Stati Uniti.
1: Non ho capito niente e adesso metto giù il telefono, non vedo più.
2: Oggi in Italia ci sono due opzioni, nessuno è razzista, ma neanche Gandhi, mi pagate l'intervento come a Michel Comio, scompaio se conviene

così bene, va tutto così male. Ora faccio cose scene, scalata sul sale. Abbiamo te pretese, ma è paradossale che venda le cartine, non si può legalizzare. A fine stipendio avanza troppo mese, ma in questo paese è più che normale. Facciamo un'uscita come si deve e avremo qualcosa di cui parlare. E anche quando

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, salve, scusi il disturbo, gentilmente Supermarket Meteo. Chiamavamo in merito alla situazione meteorologica odierna sulla zona di Livorno.
1: Sì.
2: Ecco, siccome abbiamo un problema satellitare che non riusciamo a coprire la zona, se ci potesse dire indicativamente com'è stata la giornata di oggi.
1: Bella, ventosa ma buona.
2: Ventosa con temperature che si stanno abbassando o siamo ancora, diciamo, su una media un po' troppo?
1: Non lo so ora.
2: Non è stato caldo, insomma, ecco, comunque l'importante è quello.
1: Non caldo.
2: Quindi ventosa e soleggiata, giusto?
1: Sì.
2: Esatto, prima di salutarla ci può dire eventualmente anche i mari, se li vede lei, se erano mossi o agitati?
1: No, guardi, arrivederci.

0: Amici di Supermarket Show, oggi venerdì chiudiamo la settimana come di consuetudine con il nostro carrello tra gli scaffali dedicati al miglior mercato indipendente. Quest'oggi con noi, e se ricordate tanto tempo fa è stato nostro ospite con il singolo Mi Confondi, quest'oggi abbiamo Una Vita Sola, errori, esperienze, gioie e dolori. Torna al supermarket Nearco. Bentornato Nearco.
1: Ciao.
0: Allora, parliamo appunto di questa canzone in cui tu nel tuo brano appunto parli di un saliscendi di emozioni, di conti che prima o poi vanno pagati in prima persona. Qual è stato l'errore o lo sbaglio che ti ha costato di più ma che oggi rifaresti senza pensarci due volte?
1: Devo dire appunto che abbiamo una vita sola, già il titolo un pochettino ci fa capire come bene o male dobbiamo stare molto da un lato attenti alle nostre scelte, alle cose che dobbiamo fare, perché poi non si torna mai indietro, mentre dall'altra parte è anche vero che ogni tanto bisogna buttarsi e pensare anche di fare qualche errore. Riguardo la tua domanda, è proprio il cercare di vivere, provare a vivere come artista, come cantante o anche come DJ, che insomma è un po' il mio mondo. Potrebbe anche essere stato un errore, visto che ho una laurea in scienze agraria, però alla fine credo che insomma non tornerei indietro. Questa cosa la voglio proprio ancora confermare, e sono ancora qui insomma che vado avanti, posso sempre la mia strada.
0: Ascolta Nearco, la tua ricetta contro i rimpianti è vivere seguendo pancia, testa e sensibilità. Quando queste tre cose si mettono a litigare tra loro, l'artista a chi dà retta per fare la mossa giusta?
1: L'artista purtroppo per lui deve dare retta alla pancia, perché se ragiona troppo, effettivamente ci sono tanti buoni motivi per prendere altre strade, ecco, e quindi l'artista deve continuare a lavorare di cuore, di pancia e di istinto, ecco. Poi chiaramente nell'ambito poi dell'amministrare la propria vita, nelle cose che riguardano non più il lavoro ma i propri stessi, devi cercare invece di mantenere, ecco, le montagne russe che abbiamo noi sempre, abbastanza equilibrate.
0: Esatto. Poi tra l'altro la montagna russa è proprio è centrato, la vita è una montagna russa, a volte sei su, a volte scendi in velocità, però comunque è il suo bello. Nearco, per quest'estate 2026, ormai siamo nel mese di luglio, siamo nel pieno, la tua estate artistica, ci sono serate, concerti in giro, cosa hai organizzato?
1: Ce ne sono tanti, basta andare un po' sui miei social, magari anticipo già la domanda che mi farai più tardi per quello che riguarda appunto social, Instagram e Facebook, e Nearco Official e Instagram, e invece Nearco Cristiani e il mio profilo Facebook. Troverete praticamente ogni sera un appuntamento, concentrato soprattutto nella mia zona, l'Emilia Romagna, tra la Riviera e anche insomma le sagre, le feste paesane, i locali, le scene spettacolo e insomma i DJ show, come li chiamo io. Quindi se venite a trovarmi nei miei social troverete praticamente ogni sera un appuntamento diverso.
0: E lui è Nearco al Supermarket Show. Ti ringrazio molto di essere tornato a farci compagnia con la tua musica, e ora ci ascoltiamo Abbiamo Una Vita Sola. Grazie per essere stato a Supermarket.
1: Grazie a voi, a presto, ciao.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, scusi, la rosticceria Suina di Quarrata. Il timballo, a che ora passate stasera? Per 7:30?
0: No, guarda, ho sbagliato perché qui siamo una famiglia che...
1: Di che?
0: Una famiglia.
1: No, ho capito, però c'è il timballo di Lampredotto che avevate ordinato.
0: No, no, qui non ho ordinato niente io.
1: E chi l'ha ordinato, scusi? Il timballo da 15 kg quasi di Lampredotto.
0: Che cosa?
1: Timballo di Lampredotto, di trippa.
0: Ah, no, no, no, no, io sono sola, guarda.
1: È tutto suo? Ce l'ha ordinato per lei?
0: No, no, io non ho ordinato niente.
1: Ma scusi, chi l'ha ordinato allora? Che ci facciamo noi 15 kg di timballo?
0: Ma scusi, lei.
1: Non ho capito, scusi. Sì.
0: Chi vuole lei?
1: Noi siamo la rosticceria Suina di Quarrata.
0: Sì.
1: Avevate ordinato il timballo.
0: Capito, ma lei chi vuole? Ha noi, sbagliato.
1: Qui era stato ordinato a nome di Mariani, con questo numero.
0: Mariani è morto, non c'è più.
1: No, ho capito, ma sarà stato qualcun altro a nome suo, scusi.
0: 14 anni.
1: Vabbè, mica è venuto 14 anni fa a ordinarlo, scusi, mi perdoni, ma chi l'ha ordinato sto timballo?
0: Ma io non lo so chi vuole lei.
1: L'ha ordinato lei? Chi è? Qualche suo nipote, qualcuno?
0: No, no, io no.
1: E che ci facciamo noi adesso?
0: Ah, io non lo so perché non ho ordinato niente.
1: Perché il timballo di coso, poi di Lampredotto, è una cosa che non è che si mangia abitualmente.
0: Sì, lo so.
1: Non è che dice faccio una fetta di trippa, dove lo mettiamo?
0: Ha ragione, però io non ho ordinato niente.
1: Ho capito, si saranno sbagliati, dice?
0: Ha sbagliato.
1: Perché lei non la mangia la trippa, non le piace?
0: Ne voglia.
1: Ah, le piace?
0: Come no? Sì.
1: E che allora come mai non qui, cioè le piace ma non
0: come
1: la
0: ordina? Come mai? Questa è una casa privata, scusi.
1: Sì.
0: Che vuole da me?
1: No, non ha capito, ho detto lei le piace la trippa ma non ha ordinato il timballo, quello che volevo dire.
0: No, niente, non ho ordinato niente.
1: Ma di solito la trippa, scusi se mi permetto, come la fa, in umido o col ho fatto tipo a tortino?
0: Non la fa mai.
1: La compra già fatta? Buona la trippa, in umido con sopra il pecorino.
0: Sì.
1: Grattugiato. Va bene, allora la saluto, scusi.
0: Di niente, arrivederci.

Cari amici, si conclude la nostra settimana di oggi con il vostro supermarket di fiducia, Supermarket Show. Giunge al termine questa puntata. Vi ricordo, tune in Amazon Music ed Audible per poter riascoltare i podcast delle nostre interviste. Cercate le interviste di Supermarket per seguire gli artisti che vengono all'interno del nostro market a presentare la loro musica. Detto questo, vi ringrazio molto di essere stati con me. Vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

0: Su Radio Tiguglio Web inizia adesso un nuovo appuntamento con
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

Venerdì 26 giugno, ragazzi, Alessandro Fizzotti al microfono. Siete arrivati al suono del weekend che bussa prepotentemente alla vostra porta. Aprite, perché è arrivata anche oggi, estatissima. Abbiamo chiuso la nostra prima settimana, insomma, nel modo migliore possibile, no? A tutto volume. Ed il venerdì è uno stato mentale, no? È quel brivido che ti corre lungo la schiena quando sai che il dovere finisce e il piacere però comincia. Oggi trasformeremo ogni vostra radio in un club all'aperto. Preparate, insomma, i ghiaccioli, tirate giù i finestrini e fate sapere a tutto il mondo che la festa è iniziata. Non c'è davvero spazio per i pensieri negativi. Qui si celebra la vita e la musica, ma anche le notizie e le curiosità e che cosa andremo ad offrirvi oggi. Con noi Ermanno Accardi, che ci parlerà di chi? Di grandi personaggi che hanno fatto grande l'Italia. Ebbene sì, e scopriremo gli italiani insieme ad Ermanno. Lorenzo Zucchi, che ci porterà sulle nostre coste e litorali alle scoperte di quelle che sono le spiagge più belle del nostro paese. Assolutamente da non perdere. Ma non finisce qui, perché arriveranno anche i consigli psicologici da non seguire da uno psicologo, il dottor Luca Saita, collegato da Roma. Insomma, ragazzi, siete pronti per l'esplosione finale della settimana? Il weekend di estatissima parte proprio adesso.

0: Paese.
1: Eccoci all'appuntamento con Estatissima, sempre i nostri collegamenti speciali. Oggi iniziamo insieme una grandissima avventura perché andiamo a presentare gli italiani, ma soprattutto i personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, ovviamente una selezione dei personaggi che hanno fatto la storia del nostro paese, a cura del nostro amico giornalista e scrittore che è Ermanno Accardi. Ciao, ben trovato Ermanno.
2: Ciao Alessandro, buongiorno. Grazie a te, grazie agli ascoltatori che ci seguono anno dopo anno, giorno dopo giorno, giusto per citare un'altra rubrica che facciamo insieme, e direi di sì che quest'anno abbiamo dedicato la rubrica degli italiani appunto ai protagonisti che hanno contribuito a plasmare la storia e l'immagine del nostro paese, diciamo una storia recente. Abbiamo fatto, come dici tu, un fior da fiore, e in questa occasione non ci concentreremo solo sui fatti e sulle date, diciamo, della storia d'Italia e del costume degli italiani, ma cercheremo di dipingere un quadro completo dei personaggi che con le loro azioni e decisioni hanno lasciato un segno indelebile nel nostro patrimonio culturale, politico, sociale e sportivo, perché sono personaggi che provengono da ogni ambito. E attraverso descrizioni dettagliate esploreremo le caratteristiche, le passioni, le sfide di ciascuno, per poi analizzare come il loro contributo abbia portato lustro, in alcuni casi meno onorato, il nome del nostro paese, diciamo così. Però in linea di massima proprio hanno portato lustro, quindi ogni puntata, diciamo così, è dedicata a un singolo personaggio e illustrerà i motivi per cui ha rappresentato un punto di riferimento. Al contrario, un esempio di meno positivo impatto sulla nostra nazione, ma ripeto, saranno più le note positive di quelle negative. E poi l'obiettivo è offrire uno sguardo approfondito, riconoscendo i meriti e analizzando le controversie, affinché si possa comprendere meglio il ruolo di questi protagonisti che abbiamo scelto nella storia collettiva. L'Italia nel corso del XXI secolo ha continuato a essere un paese di grande talento, creatività e resilienza, come si usa dire oggi. Nonostante le sfide, i nostri personaggi hanno portato avanti i valori di cultura, sport, politica e intrattenimento, rendendo il nostro paese protagonista nel mondo. E in questa rubrica appunto scopriremo 12 figure che rappresentano al meglio questa Italia moderna. Un vero e proprio archivio di figure storiche che hanno cambiato il volto, storiche e contemporanee, che hanno cambiato il volto dell'Italia, anche di giovani e brillanti, appunto scommesse sul futuro. E senza spoilerare nulla, possiamo dire, se vuoi Alessandro, qualche nome qua e là? Possiamo dire, non so, che ci sarà Federica Pellegrini, Valentino Rossi, Andrea Bocelli, e poi tanti altri personaggi, Luca Parmitano, Giorgio Armani, Riccardo Muti, insomma ce ne saranno diversi. E quindi ogni settimana parleremo di uno di questi personaggi. Ecco, io per oggi mi fermerei qui e vi darei appuntamento alla prossima settimana.
1: Assolutamente. Ciao. Sì, grazie Ermanno, buona estatissima.
3: La mia casa è così vuota di te, non c'è più niente, le tue sigarette, la moca del caffè. Ti sei portata pure dietro le tue borse, che non riuscivo a sopportarle, non capivi il perché. Che forse dirla tutta, se vogliamo essere onesti, preferivi loro a me.

Demain, demain. Lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato, all'amica del caffè, all'amica del caffè. E magari prendo un treno e ci beviamo qualcosa.

0: di me lo diresti al benzinaio, al tuo nuovo fidanzato o all'amica del caffè.
1: Vivi la tua estate con noi ovunque tu sia. Digita www.estatissima.it. Estatissima.it.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tiguglio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Nome
2: Alex.
1: Cognome
2: sì.
1: Che fai?
2: Provo a fare lo speaker.
1: E dove?
2: Qui su Radio Tiguglio.
1: E il programma?
2: Troppo forti.
1: E quando va in onda?
2: Ogni lunedì e giovedì dalle ore 16.
1: Ah, n'ha capito o n'ha caponzio?
3: Troppo forti
4: con Alex De Sì.
5: Dimmi, cos'è che devo fare? Uno spot? Vabbè, fammi vedere, fammi leggere. Ah, ok. Ah, bene. Ok, benissimo. Passo. Puoi partire, eh? Il martedì e il venerdì alle ore 12 su Radio Tiguglio c'è Dolce Alice Live, dove la musica non è soltanto fantasia. A mezzogiorno. Beh, è l'ora di pranzo, ragazzi.

ogni domenica a partire dalle 4:30 del pomeriggio con l'informazione musicale a 360 gradi in Pop Up Weekend. Un saluto a tutti da Ernesto Gandini.

Ciao, sono Gianluca X e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tiguglio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
3: Non stop music. Su Radio Tiguglio.
4: Estatissima.

0: Ed eccoci all'interno di Estatissima con un'altra rubrica che si apre proprio questa settimana. In questo giorno abbiamo stile balneare, vi racconteremo le nostre coste, le nostre spiagge, le nostre cittadine, le cose buone anche dell'enogastronomia italiana, in compagnia del nostro amico inviato che è uno scrittore, è un autore, Lorenzo Zucchi. Buona Estatissima!
1: Ciao Ale, ben ritrovati a questa nuova estatissima, buona estatissima a tutti.
0: Allora, andiamo con te ed iniziamo questo nostro percorso lungo 13 puntate, partendo oggi dal Lazio e dalla località di Sperlonga.
1: Esatto, siamo nel cuore del Lazio meridionale, in provincia di Latina, in uno dei tanti luoghi del nostro paese che sono un po' sospesi tra mare e memoria. Naturalmente parliamo prima della spiaggia, no? Qua abbiamo una sabbia chiara, finissima, che si estende per chilometri in un abbraccio continuo con il mare. Le tonalità del nostro mar Tirreno cambiano durante la giornata: azzurro al mattino, turchese nelle ore centrali e poi naturalmente dorato quando il sole comincia a scendere, perché abbiamo i tramonti sul mare. Il fondale qua degrada lentamente, rendendo quindi la spiaggia perfetta per chi vuole nuotare in tranquillità o semplicemente lasciarsi cullare dall'acqua.
0: E alle spalle, ovviamente, del blu dipinto di blu, che cosa abbiamo?
1: Alle spalle, come hai detto, c'è infatti il centro storico di Sperlonga, un intreccio di viuzze strette, scalinate, archi e balconi fioriti, uno dei nostri classici borghi italiani. Ma attenzione, perché nelle vicinanze della spiaggia c'è uno dei luoghi più sorprendenti dell'intera costa laziale, è la grotta di Tiberio. Qua l'imperatore romano che abbiamo studiato a scuola aveva la sua villa sul mare, naturalmente, un vero e proprio rifugio imperiale, qua naturalmente dove l'arte e la natura si uniscono. E tu pensa che all'interno della grotta sono stati ritrovati dei gruppi scultori spettacolari, adesso ci sono delle repliche perché in realtà sono custoditi poi nel museo archeologico poco distante, ma comunque ci facciamo una bella passeggiata e andiamo a visitare questo splendido monumento.
0: Ovviamente questa è terra di mare, Lorenzo, ci sarà, immagino, da degustare cose tipiche, no? Che arrivano direttamente da lì.
1: Assolutamente, infatti uno dei piatti più rappresentativi è la tiella, che è una sorta di torta rustica, ripiena, tipica di queste zone del centro Italia. Può essere preparata in diversi modi, ma come hai detto tu, vista la vicinanza del mare, la versione più iconica è quella proprio che ha il polpo dentro, oltre al pomodoro e l'olive. Un piatto semplice in apparenza, ma che racchiude ovviamente il territorio, e si può mangiare magari seduti su una panchina vista mare o anche naturalmente nel borgo, magari di sera con le luci che cominciano ad accendersi e il rumore delle onde in sottofondo, perché insomma siamo già ormai completamente immersi nel nostro stile balneare.
0: Davvero sì, insomma, questo è il nostro primo appuntamento, stiamo scoprendo insieme spiagge che magari non abbiamo mai solcato, vi ovviamente consigliamo delle mete meravigliose per quest'estate 2026 o per le prossime future vacanze, chi lo sa. Al nostro Lorenzo Zucchi un abbraccio e buona estate ancora.
1: Grazie, a presto.

0: Siamo in estatissima, pronti per dare il benvenuto al dottor Luca Saita, psicologo e psicoterapeuta collegato da Roma. Luca, ben trovato, buona estate.
1: Ciao Alessandro e buona estate a tutti.
0: Allora, insieme a te, esordio fantastico di questa tua nuova rubrica, i consigli psicologici che non devi seguire. Attenzione, che non devi seguire, che ovviamente è tutto dire questo titolo, caro Luca. E iniziamo con il primo tema, non essere te stesso.
1: Ma diciamo, Alessandro, che siamo bombardati un po' tutto l'anno da una serie di consigli psicologici che stanno diventando un po' un trend, no? Cioè che continuamente sentiamo ripetuti tutto l'anno, e uno di questi, il primo in assoluto forse, è questo fatto, no? Che uno deve essere sempre se stesso, che diciamo a un certo punto non si capisce più bene, perché me stesso, ma quale me stesso? Forse esistono anche diverse versioni di me stesso, e questo essere se stesso a un certo punto può diventare persino una specie di catena, una specie di comandamento, no? Che a volte può essere l'impiccio. E allora, visto che arriva l'estate, che è un momento atipico dell'anno, perché si stacca, si va in giro, si conoscono le persone, si fanno nuove cose, quindi un momento davvero bello e fuori dal comune. Il consiglio, diciamo così, proprio di non essere te stesso, cioè si può provare proprio d'estate a essere una versione alternativa di se stessi. Forse l'estate può essere un momento buono anche proprio per sperimentare qualcosa di nuovo, cioè di uscire dalle nostre abitudini, da quello che siamo tutto l'anno o da quello che dobbiamo essere tutto l'anno, e finalmente provare persone nostre diverse, fare cose nuove, comportarci in modo diverso. Possiamo un po' provare a giocare, no? Con l'estate, a metterci un po' una maschera nuova e a sperimentarci un po' fuori dalle righe, fuori da quello che siamo. E allora basta essere se stessi, proviamo a essere qualcun altro o altre versioni di noi, o quello che magari durante l'anno a volte fantastichiamo di essere ma non possiamo. E l'estate invece può essere un bel momento, anche vacanze differenti, andare in posti differenti, provare qualcosa che è fuori di noi, può essere davvero un bel diversivo, diciamo, anche ogni tanto, anche una vacanza da se stessi non è male, ci vuole.
0: Una nuova creatività, no? Del resto le vacanze ci aiutano anche a essere più creativi e anche più curiosi, per cui perché no? Bel consiglio dal nostro Luca Saita, che troveremo ovviamente in estatissima la settimana prossima. Un abbraccio.
1: Ciao Alessandro e buona estate.

Finalmente venerdì, la prima settimana di estatissima va veramente nell'archivio, come si dice. Spero che queste ore passate insieme vi abbiano dato la giusta carica. Che sia mare, montagna o relax, in città godetevi questo weekend. Trovate il meglio di questi primi 5 giorni sul sito estatissima.it. Rimanete connessi con noi anche sabato e domenica su Facebook e LinkedIn. Caricheremo cose esclusive e anteprime nella prossima settimana di radio, quindi dovete rimanere collegati sulla vostra emittente preferita. Ricaricate intanto le batterie e lasciatevi cullare dalla brezza serale estiva. Noi ovviamente si ritorna da lunedì puntuali, stessa spiaggia e stessa radio. Ciao a tutti!

0: Estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Radio Tivullio, la musica che ti entra nel cuore.

Va ora in onda Dolce Alice Live, un programma realizzato e condotto dalla band Alice con Max, Patrizia, Gianni e Brian. In redazione Alessandra Sassa.

0: Stata di Dolce Alice Live, guarda chi c'è alla parte tecnica, c'è il ragazzaccio, è vero? Che fai? Che c'è? voglio la base, sì, grazie. Ah, visto, grazie, gentilissimo, eh? Guarda, sei di una gentilezza, Brian Bellè, alla parte tecnica, chi curerà la redazione? Naturalmente, Alessandra Sansa, dalla porta di servizio, sì, no, vabbè, vai. Ma che c'entra la porta di servizio? Dalla parte opposta del mondo, volevo dire, c'è in questa puntata solo esclusivamente Gianni, ci sei?
1: Eccomi, salve a tutti.
0: Mamma mia, come sei altissimo, ma com'è?
1: Sono altissimo, aspetta che abbasso un pelino adesso.
0: Beh, allora, parla.
1: Adesso deve essere bene.
0: Va bene così. Allora, tanto poi facciamo quello che vogliamo, tanto noi è inutile fare cose e poi dopo
1: stiamo testando una nuova tecnologia, dobbiamo dirlo.
0: Che noi siamo fatti così, noi non è che siamo, poi è tutto in mano al ragazzaccio che in questo momento fa di tutto per rompere le balle, è vero. Vero Brian?
1: Pensate che Max ecco.
2: Eccomi, salve, buonasera.
1: Ecco. Viene dallo spazio direttamente. Era assieme agli astronauti anche lui.
2: Allora, ma perché tagli
0: gli effetti, Brian?
2: Mamma mia.
0: Oh, perché? Guarda, no, ma perché si inventa le cose, capisci? Lui si inventa le cose e poi deve fare il cretino. Allora, detto questo, che si fa? Partiamo?
1: Partiamo.
0: Questa? Che roba è questa? Questa è una base? Che è sta cosa?
1: Sicuramente.
0: Ma che ne so? Ma che fai? No, sta provando di tutto. Vabbè. Ma lui è gentile, glielo facciamo fare.

0: quale tildre. Allora, tante cose anche in questa puntata, caro Gianni di Dolce Dice Live. L'appuntamento c'è Gianni ma non c'è Patrizia, non l'ho detto. Vabbè,
1: sì. No, manca per questa puntata, questa edizione manca.
0: Si è capito che non c'è, insomma. Vabbè. Allora, ma poi ritornerà naturalmente la settimana prossima, l'avremo sempre naturalmente con noi. Allora, avremo la nostra intervista anche in questo appuntamento di Dolce Alice Live. Ci sarà poi naturalmente Loris Marchi, ci sarà il Vintage Italy,
1: esatto. Tanta robina, tanta carne al fuoco.
0: Sì, troppa forse, perché non ce la facciamo più, però insomma riusciremo ad andare. Che c'è? Cosa? Vuoi provare anche quello? Vuoi provare anche quello? Vabbè, allora facciamo così. Vuoi provare anche quello? Prova anche quello, vai!
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto.
0: Mamma mia.
2: Sei su Dolce Alice Live.
0: E oserei anche dire.

0: On Love is and the Stranger per semplicemente un Rhythmix a Dolce Lice Live. Gianni, ma hai visto, constatato che sei solo, no? Non c'è Patti. Ma la,
1: sì.
0: ma la redazione ti ha mandato qualcosa oppure no?
1: Veramente non ho visto messaggi, quindi presumo che sia andata in ferie anche la redazione, non so, vediamo.
0: È in tilt.
1: Forse magari si farà viva più tardi, chi lo sa.
0: Ma sicuramente vedo l'immagine, vedo il monitor che è nero, di solito quando è nero lei non c'è, oppure sta a magnà. Dai Brian, mamma mia, ma perché?
1: È partito l'applauso, hai capito? Sta a magnà,
0: è partito l'applauso, e lui è così. Va bene, continuiamo, anche perché poi tra non molto lei avrà... E là.
1: Okay,
0: avrà naturalmente la sua intervista tra una ventina di minuti. Finché non si accende il monitor sono preoccupato, eh. Yes, CDC, Black is Black.

0: nel Rock Puro, veramente la CDC, che io ho visto in concerto, caro Gianni, nel 1989, anche perché io sto parlando qui del 1980.
1: Questa è la grande musica.
0: Questi sanno suonare, io mi ricordo il concerto, questi suonavano.
1: La chitarra elettrica la fanno parlare, gli AC/DC sono veramente qualcosa di fuori del normale.
0: Sì, un po' pazzerelli perché le formazioni rock, no? A quei tempi c'era AC/DC, Iron Maiden,
1: eccetera, cioè, grandi.
0: I Kiss un pochino più leggerini a confronto dell'Iron Maiden.
1: Le Zeppelin anche
0: quelli suonavano veramente dal vivo, visti meravigliosi, l'ho visti a Milano. A parte le canzoni che tante magari non possono piacere, no? Perché poi anche gli AC/DC hanno quei 4-5 brani importanti, poi hanno fatto tantissimo, però per gli amanti gli AC/DC erano importanti andare ad ascoltarli, e quelli, a parte che dicevo quei 4-5 brani che conoscevo, poi per il resto non conoscevo nulla, ma soltanto per vederli suonare dal vivo, ma che si fa?

0: eccola, si è accesa la finestra, la Windows della Sassa, che ti ha sicuramente la Windows. Allora, sì, io so che ti aveva dato la notizia che la prima è bellissima,
1: Le trova tutte lei, la redazione è pazzesca, grande Alessandro.
0: Quella sicuramente, ma vai, che ti ha detto? Che ti ha mandato? No, ma
1: la notiziola? Sì. La vuoi sentire? Qua siamo in tema caldo. Una donna è stata beccata con 200 uccelli che? In casa, pensa. Uno non bastava, 200 proprio. Nelle gabbie anche specie protette, denunciata per maltrattamento di animali e segnalata all'ASL per le criticità igienico-sanitarie riscontrate. Penso un po'.
0: Ora, con tutto, allora, in casa, con tutto il bene che io posso avere per gli animali, ma insomma, 200 uccelli, a parte il fatto la confusione.
1: La puzza
0: che perché cagano come dei disperati. Ma poi il rumore. 200 uccelli, sì. Chi canta in un modo e chi canta in un altro, che voglio dire.
1: Non dormi mai con 200 uccelli. Non...
0: Ma poi c'è da capire una cosa: ma erano in gabbia oppure liberi? Perché importante è quello.
1: No, qua parla in gabbia perché anche le specie protette, quindi è stata denunciata, capito, per maltrattamento di animale e segnalata anche all'ASL. Quindi ora becca una bella batosta.
0: Soprattutto.
1: Carissima donna, tu ti devi innamorare di altri uccelli.
0: Smettila! Ma perché? È tremendo. Uno è colpa mia perché ho creato tra lui e Patrizia dei mostri, no? Ma che devo fare? Taint the Pocket Weaves, Young and Die to Love, Africa, anche questa volta. African Sweet. Brian, tutta sta roba qui dove c'è? Ah, l'hai comprata. Ok, con che soldi?

0: allora.
1: No, l'ho voluta lasciare praticamente quasi tutta. Però, no, dovete pensare che c'è ancora un bel 5 minuti. Di conseguenza, cari amici e cari amiche, non è che si possa tenere un brano di 17 minuti. Gianni, la salsa è pronta, gli diamo la linea, che ne dice?
2: Sì, sicuramente, vai Alessandrona.
1: Sì, Alessandrona, non se ti sente, Valerio, dai, che da quante te ne dice. Brian, siete pronti? Vedo che lei è pronta, siete pronti? Partite col vocale o partite... Ho capito, ti hanno risposto Gianni, fatti gli affari tuoi, non so con cosa partiranno, se partiranno con la voce o con la musica o qualcosa. Vedo che al monitor della Sassa c'è il suo ospite e allora di conseguenza diamogli la linea. Gli diamo la linea? Io non gli darei nulla, comunque vabbè dai, diamo.
2: Stendiamo un velo pietoso.
1: Forse è meglio anche due veli. Brian, vai!
3: Benvenuto weekend!
4: Ciao a tutti, sono Alessandro Parodo e sono qui soltanto per ricordarvi che ogni venerdì alle ore 17 su Radio Tiguglio ci sarà Benvenuto Weekend con tutta la musica del momento, DJ set e molto altro. Perciò non dimenticate, Benvenuto Weekend ogni venerdì alle 17 su Radio Tiguglio con me, Alessandro Parodo. Vi aspetto.
5: Sessanta minuti di racconti speciali e musica che si incontrano. Io sono Luca Rossi, ideatore e conduttore di Incredibile, e vi aspetto tutte le domeniche alle 21:30 su Radio Tiguglio. Buon ascolto.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ehi, da brava.
2: Radio Mania, Day by Day.
3: Non va bene.
2: Con Luigi Guarneri.
4: Vi aspettiamo tutti lunedì.

0: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
1: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
0: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
1: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
2: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tiguglio Web.
0: Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.

appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!

0: Radio di Guglio. Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
1: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
2: I love the music.
3: Best music.

0: E continuiamo la nostra chiacchierata insieme a Salvo De Vita, che ringrazio tantissimo per avermi concesso il suo tempo, perché so che il tempo è prezioso, soprattutto per una persona che lavora quasi ininterrottamente. Ecco, vorrei soffermarmi un po' con te, caro Salvo, di quelli che sono stati e di quelli che saranno i progetti cinematografici.
1: Allora, guarda Alessandra, i progetti cinematografici ne sono tantissimi.
0: Infatti, qua avremmo bisogno di ore.
1: Perché se dovessimo elencarli tutti, rischieremmo veramente di starci forse una giornata intera.
0: Esatto.
1: Però diciamo, con orgoglio posso citare quelli più nominati, soprattutto quelli più visualizzati, grazie anche alle candidature ai vari festival del cinema di livello internazionale. Ad esempio c'è il film Bound, che è uscito anche presso sale cinematografiche nel bolognese, nel ferrarese ed altre città, che è stato candidato anche nel 2023 alla selezione ufficiale del Festival di Venezia 2023.
0: Sì.
1: Poi abbiamo sviluppato il progetto cinematografico intitolato Mare, tratto su una storia vera,
0: sì,
1: stile militare della Marina Militare, in collaborazione con la, sviluppato in collaborazione con la Guardia Costiera.
0: Sì, è un cortometraggio, se non erro.
1: Al premio internazionale della cultura cinematografica, in più alla candidatura ufficiale al Festival di Varsavia in Polonia.
0: Però,
1: dopo di questo siamo appunto giunti poi, per farla breve, nel 2025, con il successo della minifiction Tutumbra, che ad oggi ha totalizzato 465.000 visualizzazioni circa di livello internazionale su piattaforme internazionali cinematografiche, nonché rispecchia un successo e la conferma del nostro lavoro. Ecco, quindi questi sono, diciamo, quelli più nominati che ci hanno portato alla candidatura del festival, di vari festival di Venezia, internazionale alla cultura, festival di Varsavia in Polonia. Quindi diciamo, alle spalle abbiamo circa 18 film short più 4 lungometraggi, poi abbiamo 28 brani musicali, più 28 videoclip, quindi diciamo c'è un po' di
0: realtà
1: alle spalle da 21 anni, ecco, mettiamola così.
0: Eh sì, direi proprio di sì. Ecco, ma tu ti senti un po' una star?
1: Guarda, sinceramente io credo che la star sia soltanto una parola, ecco, contenente vari sillabe, vari vocali, quindi
0: bella questa risposta.
1: È che è una parola che secondo me è un po' da illusionisti.
0: Sì.
1: Io credo oggi che Salvo De Vita è un personaggio pubblico, piccolo imprenditore che si è fatto veramente, perdonami il termine, il mazzo, in italiano.
0: Sì, assolutamente.
1: Il mazzo ancora oggi, se dobbiamo lavorare per un artista o per un'azienda, per qualsiasi cosa, dovessimo lavorare 15 ore al giorno, ancora oggi lo facciamo dopo 21 anni. Quindi io assolutamente, Salvo De Vita oggi è un piccolo imprenditore affermato, che ha delle qualifiche affermate perché ha degli studi anche alle spalle.
0: Certo.
1: Salvo De Vita ha due lauree e un master di specializzazione, quindi è una persona che ha studiato, una persona che è molto responsabile e trasparente sul lavoro, ma soprattutto una persona che aiuta, e se può anche altruista, aiutare.
0: Certo.
1: Il prossimo,
0: questo sì. Ecco, credo che poi questi siano anche un po' i valori che sia professionalmente parlando, ma che umanamente tu stai e lo farai ancora man mano che crescerà, vorrai trasmettere a tuo figlio, immagino.
1: Sì, diciamo che mio figlio è stato già protagonista appunto nel videoclip Il figlio di tutti, il bimbo che si vede.
0: E tuo figlio.
1: Quindi
0: esatto.
1: Il mio bimbo da piccolo ha avuto più di 512.000 visualizzazioni, perché non dobbiamo calcolare solo quelle su YouTube, ma dobbiamo calcolare nell'insieme delle piattaforme.
0: Certo.
1: Il Fiori
0: certo.
1: Tutti ha avuto 511.000 circa e qualcosa, sotto sì. I 512.000 visualizzazioni. E il mio bimbo è stato protagonista proprio appunto di questo progetto, è colui che diciamo rispecchia me da piccolo, sì. Mettiamola così.
0: Sì. Senti, le tue origini sono campane, no?
1: Sì.
0: Ma ti senti più campano o più bolognese? Te l'ho detto la mamma mia, te l'ho detto proprio la torinese, né? Bolognese.
1: Ecco.
0: Di Casale,
1: allora,
0: Casalecchio di Reno, eh?
1: Allora, le origini non vanno mai legate, anzi,
0: certo.
1: Io amo la terra del sud, uh-huh. Anche perché io sono nato e cresciuto a Napoli,
0: sì.
1: Ma sono figlio di papà calabrese.
0: Sì.
1: E mamma napoletana.
0: Ok.
1: Quindi diciamo che io parlo sia il calabrese che il napoletano. Spesso mi confondo perché magari quando mi arrabbio mi dice il calabrese, quando sono più tranquillo parlo napoletano a volte.
0: Okay.
1: Quindi...
0: E il bolognese? Il bolognese? Il bolognese?
1: Bologna, come tante altre città che mi hanno ospitato, tipo Milano per 12 anni,
0: sì.
1: Varese per 7 anni, Modena per 5 anni, Ferrara per 3 anni, quindi ti dico che in 21 anni devo ringraziare anche tanto il Nord Italia,
0: sì.
1: Che ha saputo apprezzare le mie fatiche.
0: Certo.
1: Quello sì, quindi mi sento sempre del Sud Italia, mettiamola così, sono
0: sì.
1: Sempre comunque campano,
0: sì.
1: Con il sangue calabrese, però a me piace proprio sentirmi, infine ti dico, italiano.
0: Certo, quindi, italiano, ma questo è bellissimo.
1: L'Italia per me è tutta bella.
0: Assolutamente.
1: Non c'è solo
0: sì.
1: Il sud o solo il nord, io amo tutta l'Italia.
0: Infatti io dico sempre, poi soprattutto magari quando si avvicinano i periodi estivi, ma che ve ne andate all'estero, ma rimanete nella nostra bella Italia.
1: No, io l'Italia la amo con tutti i suoi pregi e i difetti.
0: Certo, perché
1: sarò stupido a dirlo, la gente scappa. E io ho sempre detto, dovete combattere, non dovete scappare.
0: Questo
1: che chi
0: sì.
1: Scappa vuole magari rappresentare che è un anello debole.
0: Mm-hmm.
1: Io invece no, non mi interessa.
0: Senti, ma c'è qualcosa che Salvo Di Vita oggi direbbe quel Salvo Di Vita di 20 anni fa, quando tutto è iniziato?
1: Sì, direi una semplice cosa.
0: Sì?
1: Hai fatto bene, continua sempre di più.
0: Continua sempre di più, no, ti prego, e dove vuoi arrivare? Continua sempre di più, no, ti prego.
1: Guarda, ti dico, c'è una
0: no,
1: cosa
0: mi piace
1: che
0: perché sei
1: pentola.
0: Molto ambizioso e mi piacciono le persone così determinate.
1: Esatto, ti dico una
0: sì?
1: Cosa che bolle in pentola, la posso
0: sì?
1: Dire perché già è stata resa pubblica la conferenza stampa nazionale.
0: Sì?
1: Qualche giorno fa, allora, abbiamo già filmato di tutto e di più. Dalla
0: sì.
1: Burocrazia, sì, per tutte le autorizzazioni, burocrazia generale, per il prossimo progetto cinematografico intitolato La Villa di Famiglia.
0: La Villa di Famiglia
1: è un film di genere horror,
0: sì.
1: Drammatico, soprannaturale,
0: sì.
1: Che verrà girato nella Villa Clara, la ex Villa Malvasia a Bologna, una villa della seicentesca.
0: Sì. Sì, sì, perché devi sapere che ho un carissimo compagno di classe delle superiori che con la famiglia ha lasciato il Piemonte e si è trasferito a Bologna. Poi vabbè, lavora a Lucca, quindi lui fa il pendolare. E un sacco di volte mi ha così, quando ci si sentiva telefonicamente, mi ha raccontato di questa villa e della storia di questa Clara, no?
1: Esatto, e praticamente le riprese. Inizieremo i casting per questo progetto internazionale, perché internazionale?
0: Sì.
1: Perché hanno aderito già, appunto, abbiamo già accordato con delle testate giornalistiche
0: sì.
1: In Chicago, Las Vegas, Georgia, Londra e tanto altro.
0: Sì.
1: Appunto una distribuzione su piattaforme, ognuno della propria nazione, e anche mediante servizio internazionale digitale di comunicazione.
0: Ma quindi i casting sono aperti?
1: I casting saranno aperti tra un paio di mesi
0: sì.
1: E finiranno il 10 di ottobre. Quindi per coloro che volessero
0: sì.
1: Candidarsi possono visitare i siti social gestiti dall'abbonamento di Meta Business con le spunte blu.
0: Sì.
1: Che Salvo Di Vita ce n'è uno solo,
0: sì.
1: Ci tengo a dirlo, quindi. quindi praticamente questo progetto è stato filmato anche mediante degli accordi sponsoriali, cioè varie partnership, è stato filmato per la candidatura e l'iscrizione ufficiale al Festival del Cannes 2027.
0: Ah, però questo quindi è un gran è un progetto... Mamma, è un progettone, non è un progetto, mamma mia.
1: È uno dei 12 progetti che svilupperemo, sì, fino al 2030, tra artistici, cinematografici e teatrali.
0: Però, mio caro Salvo, ma esatto. In tutto questo però mi viene da dire, Salvo, riposati ogni tanto,
1: Sì, prometto che lo farò.
0: Ma se, questa farò. Mi sa di una promessa da marinaio.
1: No,
0: ripensando un po' al corpo
1: domani,
0: dei marinai.
1: Domenica è festa per tutti.
0: Pensando al cortometraggio Mare di cui abbiamo parlato prima, promessa da marinaio. Sì. Ascolta, Salvo, invece che cosa, dal tuo punto di vista, ovviamente, della tua esperienza ultraventennale, che cosa consiglieresti ai giovani d'oggi che vogliono intraprendere magari un po' il percorso che hai fatto tu, che può essere veramente a 360 gradi, con andare a toccare diversi ambiti della vita,
1: Alessandra,
0: di un artista?
1: Tu penso che mi conosci ormai, sono una persona che parla in modo diretto.
0: Ma questo è bello di te.
1: Oggi gli artisti, ci sono artisti che meritano tantissimo.
0: Sì.
1: Ok, e sono sottovalutati purtroppo, come ci sono quegli artisti che magari si chiamano artisti, la mattina si alzano,
0: sì,
1: e dicono io faccio il produttore. Quando io parlo di questa cosa, sì, molti mi attaccano, come lo fece anche una Laura Pausini, disse oggi si alzano e il giorno dopo sono tutti cantanti. Allora, per avvicendarsi in una modalità professionale, per essere professionali,
0: sì,
1: prima di tutto bisogna essere delle persone consapevoli di ciò che si fa,
0: sì,
1: consapevoli di quello che si è in quel momento e quello che si è fatto prima di quel momento. Un artista oggi, un attore, un produttore,
0: sì,
1: deve decidere nella vita realmente cosa vuol fare. Perché? Ti spiego.
0: Sì.
1: Se io voglio fare il cantante,
0: sì,
1: ok, io col tempo forse potrò fare anche il cantautore, ma se io non ho ispirazione e voglio fare già il cantautore perché scrivo una musica o un testo che me lo scrivono gli altri e poi dico che è mio, allora lì
0: no, certo,
1: non è più un valore d'artista.
0: No.
1: Allora, questi sono mestieri che o ci si nasce perché veramente hai una dote, oppure lo puoi fare anche mediante degli studi, perché lo studio è molto importante. Lo studio tecnico, io consiglio di studiare tantissimo ai ragazzi di oggi, cioè della nuova generazione, perché senza studio, senza tecnicismo non si va da nessuna parte.
0: Ecco, questo è un gran bel messaggio che stai lanciando.
1: E di crederci, essere sempre più determinati come ragazzi, come persone. Ma mai fare il passo più lungo della gamba, bisogna restare sempre umili, con quel coraggio di essere consapevoli e di dirsi con loro stessi, anche davanti a uno specchio,
0: sì,
1: un semplice specchio, io ho questo livello qui, non posso avere gelosia, non posso avere invidia, ma dove è arrivato lui posso arrivarci anch'io, perché non posso farlo? Allora, determinazione, considerazione di se stessi,
0: sì,
1: ma soprattutto infine avere voglia di farlo veramente,
0: crederci,
1: perché
0: veramente
1: oggi tanti giovani,
0: sì,
1: dico questo e poi chiudo il discorso, tanti giovani oggi pensano,
0: sì,
1: io faccio un brano e divento ricco. No, non funziona così.
0: No, però guarda, non che hai detto una cosa giustissima, tanti lo pensano,
1: Esatto, come il produttore, ci sono produttori che improvvisamente il giorno dopo si alzano e sono produttore. Ma io sono produttore, ho speso 200 euro per fare questo film. Ma per fare un film vero, caro mio, non ci vogliono 200 euro. Ci vogliono dai 10 ai 15 mila euro per fare un videoclip come si deve un film short.
0: Esatto.
1: Se veramente lo fai di mestiere.
0: Certo. Ecco, guarda, io vorrei farti ancora una domanda, se hai tempo e mi dai la possibilità.
1: Assolutamente, dimmi.
0: È un argomento che, vabbè, sì, ormai tanti se ne sente parlare dalla mattina alla sera, anche negli uffici si usa la cosiddetta intelligenza artificiale, no?
1: Sì.
0: Ora, capisco che è un argomento vastissimo, potremmo parlarne per ore, però ad esempio in ambito musicale o sì, nell'ambito del doppiaggio, quindi in un certo senso anche in quello cinematografico, no?
1: Sì.
0: L'intelligenza artificiale non potrebbe togliere forza lavoro?
1: Guarda, allora, l'intelligenza artificiale, per come la penso io, sì, credo che non potrà mai togliere lavoro a noi professionisti. Sì. Ti spiego. Perché l'intelligenza artificiale ti crea il brano, ok? Ti crea il testo,
0: sì,
1: ti crea la musica, ma tu quando lo porti in uno studio di registrazione, i programmi, quelli professionali dei veri studi di registrazione delle grosse major, mettiamola così,
0: sì, mettiamola
1: non
0: così,
1: non vengono riconosciuti. Quindi tu avrai bisogno sempre delle arrangiature.
0: Ok.
1: L'unica cosa che puoi sostituire l'intelligenza artificiale forse è un po' l'autore.
0: Sì, sì, chiaro.
1: Ma l'arrangiatore, il musicista, non potrà mai smettere, perché ai concerti non possiamo suonare con l'intelligenza artificiale e far finta che muoviamo la chitarra.
0: Ah beh, ovvio che sì.
1: Quindi secondo me può togliere un po' di lavoro, ma giusto quel piccolo fastidio.
0: Sì, sì.
1: Secondo me, ma i veri professionisti, perché andranno sempre avanti, perché l'intelligenza artificiale non ti potrà mai mettere una firma Salvo De Vita, ufficio stampa Salvo De Vita o Gigi D'Alessio,
0: no, certo,
1: o Morgan. Quindi sinceramente non credo che sia una minaccia, mettiamo
0: okay,
1: una cosa in futuro per noi.
0: No, mi piace questo tuo punto di vista, perché mi è capitato i primissimi tempi, quando si parlava di questa intelligenza artificiale, seguire sui social, da Instagram, Facebook, insomma, una serie di, io mi riferisco un po' di più ai doppiatori, che erano un po' spaventati dall'idea magari di un uso spropositato, eccessivo dell'intelligenza artificiale. Oppure a me è capitato, da speaker radiofonica, magari qualche cantante o DJ, ecco, quando si parla di producer, no? Magari DJ, certo, producer che mi mandano ad ascoltare dei brani e dico sì, bel testo, bel arrangiamento, però poi dico ma la voce? Cioè, perché poi è monotono, è sempre uguale, cioè, lo capisci,
1: esatto,
0: subito quando è fatta,
1: sì,
0: con intelligenza artificiale una canzone, no? Allora mi incuriosiva sapere il tuo punto di vista, proprio perché insomma non sto parlando col primo venuto e soprattutto con una persona che si occupa anche di comunicazione tutti i santi giorni della sua vita, insomma,
1: sì. Quello è vero, sì, sì, sì, ormai
0: così,
1: il di comunicazione a 360 gradi,
0: esattamente,
1: comunque con piena soddisfazione, siamo molto grati, assolutamente.
0: E poi la domanda cattivella non posso però non farla, perché sennò sembra qua tutto bello, tutto bello. C'è invece qualcosa che Salvo De Vita, ripensando alla sua vita, appunto alla sua vita artistica, io
1: sì,
0: non entro ovviamente nella vita privata del protagonista, dei protagonisti di questo format, c'è qualcosa che artisticamente Salvo De Vita, pensando al passato, non rifarebbe?
1: Allora, no, sinceramente Salvo De Vita, tutto ciò che ha fatto di gavette ancora sta facendo.
0: Mi piace questa risposta, sì.
1: Esatto, ancora sta facendo, perché io posso dire sì, sono arrivato a

0: abbiamo detto, cioè sono le tue pagine da Facebook, da Instagram,
1: Riaz, LinkedIn, Twitter,
0: esatto, quindi
1: sì, ce ne sono un bel po'.
0: Ce ne sono parecchie, sì. Assolutamente sì.
1: Tutte appunto quelle con le uniche pagine ufficiali sono quelle con tutelate da Meta Business,
0: sì,
1: quindi tutte con le spunte blu.
0: Perfetto.
1: Assolutamente.
0: E, concludendo con una canzone, hai scelto A mia figlia.
1: Sì.
0: Perché? Perché?
1: Allora, questo è un brano dove
0: sì.
1: Praticamente io, essendo stato sposato prima di avere quest'altro bimbo,
0: sì,
1: praticamente ho avuto un brutto periodo durante la fase divorziale,
0: sì,
1: e quindi avevo quasi mia figlia che si stesse staccando. Ai tempi sono stato molto attaccato su questa cosa,
0: sì,
1: sai, i giornalisti, no, che attaccavano, i miei colleghi che mi attaccassero, è stata una cosa stupenda. Quindi
0: insomma,
1: sì, mi stavo facendo proprio passare la voglia.
0: Mi piace, guarda, la tua, posso dire, mi piace chapeau, mi piace la tua ironia, e questa è la dimostrazione di quanto sei anche versatile, quindi bravo.
1: Certo. E quindi niente, è basato un pochettino sulla mia vita un po' personalizzata, ma soprattutto sono storie che sono accadute, ancora oggi accadono nel quotidiano,
0: sì,
1: dei matrimoni finiti male, la mamma chiede il mantenimento, il papà non glielo dà, oppure ci sono delle diversioni diversive nel
0: sì.
1: percorso della separazione e tanto altro, quindi diciamo sono un po' le tematiche quotidiane. E mia figlia è un brano che soltanto sulla piattaforma YouTube ha superato le 400.000, e invece sulla distribuzione abbiamo superato quasi gli 720.000, mi sembra 715 o 720.000,
0: dei numeri pazzeschi.
1: Esatto, solo su YouTube abbiamo superato le 410.000, mi sembra, quindi
0: però
1: lascio immaginare il boom che c'è stato.
0: Sì.
1: Notizia, Salvo Di Vita, tutti col dito contro Salvo Di Vita, vai, tanto ormai è fresco, lo distruggiamo prima che nasce, quindi.
0: Ma chi ti annienta? Posso dire che si autodistruggono da soli quelle persone?
1: Assolutamente, sì, ma infatti si sono autodistrutti da soli.
0: Vedi, ecco,
1: Sta attaccandomi su molti giornali, soprattutto
0: sì.
1: La Nazione.
0: La
1: testata giornalistica La Nazione, che è una testata molto importante, mi ha attaccato tantissimo.
0: Però noi quindi siamo qua che ne parliamo. Siamo
1: esatto,
0: qua che parliamo. Volevano farti fuori, non ce l'hanno fatta.
1: No, sono ancora qui, anzi.
0: E soprattutto mi verrebbe da dire, ricordiamoci che la vita è poi un boomerang. Quello che fai gli altri poi ti torna indietro.
1: Ma guarda Alessandra, dico questo per chiudere in chiusura,
0: sì,
1: dico che in un certo senso mi hanno fatto pure un favore, quindi.
0: Cioè sì, è vero, effettivamente sì.
1: Io vedo sempre il lato positivo delle cose, non i lati negativi.
0: È vero, no, te l'hanno fatto, ma sì, questo è anche vero.
1: Sì, ma io devo pure ringraziare, infatti dopo li ho chiamati, ho mandato una mail dove io li ringraziassi.
0: Hai fatto bene, hai fatto benissimo.
1: E loro ci sono rimasti male?
0: Lo credo.
1: Pensavano che io contrattaccassi con via legali, roba varia. Ho detto, ma io non mi attacco da nessuna parte. Voi fate il vostro mestiere.
0: Fate bene.
1: Quello che volete.
0: Certo.
1: Boh, così mi rimangono qualche articolo in più di fama in rete. A questo punto mi fate pure un favore. Risparmio, non spendo soldi.
0: Infatti, no, io devo dire che veramente lei tutte, anche la simpatia, cioè veramente.
1: Assolutamente, sì, ma io vedi come sono, mi sto citando adesso, esprimendo adesso, così sono nella vita. Cioè,
0: questo è bello.
1: Io ci scherzo
0: perché non,
1: su,
0: perché non hai una doppia faccia, come invece purtroppo nell'arte, sia in un modo quando si è in determinati ambienti e poi nella vita di tutti i giorni si è diversi. La bellezza, secondo me, l'essenza poi vera di una persona è proprio questo, essere così fuori dalla vita di tutti i giorni e dentro la vita di tutti i giorni lavorativa. Ecco, questo è bello.
1: Assolutamente.
0: E poi si arriva di più e tu arrivi e come. Allora, adesso ti tocca, tu non lo sapevi, ma adesso io te lo dico, ti tocca fare lo speaker, quindi sei tu che me la lanci la canzone, Ti faccio lavorare.
1: Ecco. Ammazza. È la prima volta che ricevo una proposta di fare lo speaker.
0: Sì.
1: Allora, vediamo se va bene così.
0: Prima però ti voglio
1: chiacchierata con il nostro Salvo Di Vita.
0: Sì, che io ringrazio tantissimo, ovviamente.
1: Ecco, grazie a te Alessandra, sei veramente

è grande. Grazie a nome anche di tutto il mio staff. E dopo questa lunga chiacchierata con il produttore, il dottor Sapore Vita, perché non ascoltare uno dei suoi successi intitolato A mia figlia?

0: Radio Tiguglio.
1: 24 Hour Music Radio, Radio, Radio, Radio, Radio.
2: Non cambiare. Sei nel posto giusto. Sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: Survival per semplicemente gli America, si parlava prima, no, dei gruppi quelli, giusto Gianni, dei gruppi un po' più importanti,
1: quelli che contano, sì,
0: della musica mondiale, no, gli America sono uno di quelli, no, perché chiaramente sono dei personaggi, mamma mia, anche questi ho avuto l'onore però di vederli 4 anni fa in quella della Toscana a Fiesole, che suonavano all'interno di un anfiteatro romano, cioè il, allora io vorrei sapere una cosa, no, da questi, ma dagli storici oppure da questi grandi musicisti, da questi grandi, ma come hanno fatto i romani? Perché all'interno di un anfiteatro romano, se tu vai a suonare, l'acustica è perfetta, non va da nessuna parte, è lì, la senti lì,
1: è un tempio, sì, così, un bel tempio.
0: La senti lì, non si disperde, tu esci dall'anfiteatro, fai 50 metri, non senti più nulla. Questa è la perfezione di
1: dell'acustica. Sì.
0: Dell'acustica, insomma, dai. Come facevano? Vabbè, e l'han fatto, è chiaramente la grande professione. Che c'è? Cosa vuoi? Ragazzi, che non ne posso più io di te, guarda, veramente ti licenzio, ti mando a volevo dire un nome ma non lo dico perché poi dopo il cegaccio la pure anche...

0: Allora, Peppino Di Capri l'altra settimana l'abbiamo usato, se non mi sbaglio, no? Per sì. Il Vintage,
1: okay. Esatto, sì.
0: Ok. Allora, mi hanno detto che ti hanno inviato via WhatsApp, caro, anzi non abbiamo dato la mail, non abbiamo dato il WhatsApp, ma abbiamo fatto una minchia in questa puntata. Gianni, mamma mia, come siamo stati. Comunque, vabbè, a prescindere da quello, lascia stare, tanto ormai con Dolce Alice Live la conoscono, chi se ne frega, vai. In fondo magari. Allora, diciamo una cosa, ti hanno mandato per WhatsApp una notiziuola, è vero?
1: Esatto, sì. Ma è, secondo me, c'è un nesso con quella di poco fa.
0: C'è un nesso?
1: Perché, sì, sicuramente, guarda, perché poco fa abbiamo annunciato la notizia di quella donna che deteneva 200 uccelli, sì. E in vista di ciò hanno beccato un uomo nudo che corre in strada, tallonato dalla polizia, entra in chiesa durante la messa. Tu ti immagini, oh. Il prete che fa la messa e lui si presenta con il parpannizzo di fuori,
0: sì. Che poi fa, voglio dire, fa pandare, no? Perché come il batacchio delle campane, no? Si chiama batacchio.
1: Esatto, il prete si era confuso, ma è mica il battente del campanile.
0: È quasi uguale, vai.
1: Ma, comunque. Una bella gara con la polizia, che poi si è rifugiata in chiesa, perché là la polizia, come tu sai, non ha accesso per certi versi.
0: Vabbè, comunque l'hanno beccato, io spero che l'abbiano perlomeno insomma
1: gliel'abbiano amputato.
0: Amputato magari anche sì, perché vuol dire che sicuramente quello è un pazzo. Allora, Vintage Italy, sentiamo cosa è andato a pescare il ragazzaccio in questa settimana. Sentiamo un po'.
2: C'è una colonna sonora che ha accompagnato le nostre vite, canzoni che parlano d'amore, di sogni e di ricordi. Ogni settimana Dolce Alice Live ci porta indietro nel tempo, con i brani italiani vintage che hanno fatto la storia. Non è solo musica, è emozione pura.

0: Fabio Concato, ma che è stupendo.
1: Mamma mia, mamma mia. Allora, ma Concato è una di quelle voci che io adoro, capisci? È insuperabile, è vero?
0: Un'altra colonna un altro pilastro della musica italiana, indimenticabile, Fabio Concato. Con il suo Domenica Bestiale, anche questa che abbiamo appena ascoltato. Grandi, grandi successi, sì. Comunque la redazione, Max, ha mandato un'altra notizia clamorosa. Guarda, questa è veramente
1: ancora
0: strepitosa.
1: Ancora?
0: Sì, sì, sì, sì. Questa è favolosa, guarda. La vuoi ascoltare?
1: Certo.
0: Inseguiti dai carabinieri, scavalcano un cancello. Ma è quello della caserma. Cioè, tu ti immagini, cioè, si vanno a consegnare da soli. Cioè.
1: No, questa... vabbè. Sono un branco di deficienti, ma veramente.
0: Cioè, scavalchi il cancello per scappare e ti vai a consegnare ai carabinieri, hai capito?
1: No, ma sono veramente delle cose. Ne fanno di tutti i colori, ne fanno di tutti i colori. Allora, bene, continuando, che c'è? Che bussano alla porta, bussano alla porta. Vai a aprire, Brian, scusa.
0: Sarà Loris?
1: Sicuramente il Loris, che a quest'ora soltanto lui può arrivare. Arriva 10 minuti prima e va via 1 minuto prima. Parte la sigla e lui va via. Va. La musica U Time Under Star Electra per Aquarium Dreams.

0: Allora, 1978, perché ho visto mentre girava il vinile, c'era scritto Atlantic, una delle case discografiche più importanti al mondo, no? Negli anni, c'era la Motown e poi c'era l'Atlantic. E 1978 per questo Aquarian Dreams, che è un brano semplicemente strumentale, anche se poi arriva l'abitudine di mettere qualche vocina, qualche coretto, però è totalmente strumentale.
1: Strumentale, sì.
0: È molto strumentale, molto strumentale. Allora, Notizzole non ce ne sono, Notizzole non ne abbiamo, giusto?
1: Qualcosina c'è, perché sono tutte notizie strane comunque. Ma la redazione, sì, perché pensa che c'è un uomo che alleva i piccioni sul tetto e getta uova ai condomini. Loro esclamano: non ne possiamo più, è un incubo.
0: Sì.
1: Allevi i piccioni per fare le uova e poi li tiri addosso ai condomini. Pensa un po', tecnica.
0: Va bene. Allora, che si fa, Brian? Musica, e certo, è la radio, questa trasmissione radiofonica, che vuoi mettere un filmato? Guarda, ogni tanto mi preoccupi veramente. Al Green Love Remission.

0: Loris Marchi, ci sei? Sei presente? Gianni, lo vuoi chiamare tu? Perché io non ho più voglia.
1: Loris, dove stai, Loris? Sì, ti sei nascosto?
0: No, sei alto. No, quella cosa che si diceva prima, no?
1: Sì.
0: Vabbè, dai, ti tengo più basso io. Allora, no, perché sono cose tecniche, noi abbiamo la perfezione su tutto, no? Allora tante volte, sei più basso, sei più alto, invece poi non è vero, perché magari 2 ore che stiamo trasmettendo e i nostri padiglioni
1: ricavati esatto.
0: Si atrofizzano, vista la nostra veneranda età. Loris, Brian, ci siete? No, perché poi io dopo vi mando, capisci dove? Ah, ecco, avete capito. Allora, se ci siete, partite con questa benedetta sigla, per favore, mamma mia. Eccola, ci sono. It has become appallingly obvious that our technology has exceeded
2: our humanity. I classici alla radio. Alcuni dei brani che hanno fatto la storia della radio.

Oggi parliamo di Ain't Nobody, un successo americano firmato Rufus and Chaka Khan. Pubblicato nel 1983 come singolo principale dell'album dal vivo Stomping and the Savoy. Il brano ha raggiunto le prime posizioni nella classifica Billboard R&B e ha vinto un Grammy Awards nel 1984 come miglior performance R&B di un duo o gruppo. È stata scritta dal tastierista della band, David Hawk Holinsky. Curiosamente, il produttore Quincy Jones avrebbe voluto il brano per Michael Jackson. Holinsky, però, aveva già promesso la canzone ai Rufus. Il testo descrive un amore profondo e appassionato, celebrando una connessione così intensa di sembrare magica.

0: È considerato uno dei classici più duraturi dell'era synth-funk ed è stato oggetto di numerosi remix e cover nel corso dei decenni. Ain't Nobody, Rufus and Chaka Khan. Perché la radio è il teatro della mente.
1: Dalla Riviera Ligure, la migliore musica in streaming 24 ore al giorno, con programmi e selezioni musicali dedicate. Ascoltarci significa spaziare dalle novità discografiche alla love music, trascorrendo serate chill out and ambient, viaggiando attraverso il sound americano con lo spazio country, fino alle notti d'atmosfera new age. Radio Tiguglio, musica per intenditori.
2: Non cambiare, sei nel posto giusto, sei su Dolce Alice Live.
3: I love the music.
4: Best music.

0: che brano meraviglioso, 1980, Curtis Mayfield, quello del lento meraviglioso, del lento strappamutante, eccetera eccetera. A noi è piaciuto. Che
1: c'hai?
0: Che c'hai, Baro? Ah, il microfono. Allora, no, perché non riuscivo a vedere. Tramite, ok. Allora, hai le notizuole? Ah, no, dai, facciamo una cosa. No, Gianni, lascia stare. Diamo WhatsApp e mail, dai, perché mi sento oppresso di questa cosa che non riesco.
1: Certo, manca, effettivamente. Quindi, prendete carta, penna, segnate 348-349-1141. Questo è il nostro WhatsApp.
0: Oh, perfetto, benissimo. Allora, la musica, Brian, non è la TV questa, che Happy Days? Ma va, smettila, sei un cretino, sei. Guarda cosa è andata a fare. Ai. Allora, Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Now Lover. Ah, non l'ho detto una beata minchia, però l'ho detta bene. Caro Gianni.
1: Studiavo l'inglese, sì.
0: Ho detto, vabbè. Allora. Sta per terminare, cari amici e cari amiche, dovete pensare all'altra puntata di Dolce Alice Live. Stasera, cioè in questa puntata, dico stasera perché no, stasera, domani, dopodomani, pomeriggio, mattina, a colazione, siamo stati un po' così, un po' figli dei fiori, un po' farfalloni, un po' non lo so. Dovete pensare che qua manca soltanto che sta con gli WhatsApp, non lo dovevi dare il WhatsApp, l'hai sentito? Mamma mia. Allora, dovete pensare, manca ancora 15 minuti al termine di Dolce Alice Live. Io volevo fare una cosa, Gianni, che ne pensi?
1: Sì.
0: No, quel microfono lì, io te lo, sai dove te lo caccio?
1: Si sente alto ancora?
0: No, no. No, vai e viene, capisci? Deve essere quel difettuccio che hai su. Allora, scusate, sono cose fra di noi. Ma poi va a comprare i microfoni su Temu, poi dopo alla fine vedi cosa succede, succede le minchiate. Allora,
1: allora il costo del microfono è questo il problema.
0: Infatti non è quello. Allora volevo non lo faccio mai, no, però Gianni, siccome che è un'amica e anche tua, perché so insomma che se l'hai intervistata, è un brano dance, non lo faccio mai perché essendo un'amica mi fa Max, ma che ne pensi di JM se la mandiamo con Dreams?
1: Certo.
0: La mandiamo, dai Brian, è quello il file. Beh, no Brian, no il CD, Brian, mamma mia, è un cretino, guarda, mamma mia. Dreams DJM, ed è un brano dance da discoteca, ora di qualche tempo fa, di un paio di settimane fa, un mese fa, una cosa del genere. Allora vi do un'anticipazione, ve la voglio dare perché è giusto che voi la sappiate. Allora siamo in sala io e proprio DJM, perché uscirà il nostro brano alla fine di maggio. Oh, la volevate sapere? Ve l'ho detto.

0: disc jockey donna, ok? No, no, perché prima non l'ho detto, capisci? Poi magari di
1: tanti la conoscono, sì.
0: Dream, il brano Sogno, è il sogno di questa donna di diventare una dei disc jockey più bravi d'Italia, donna chiaramente, perché poi se entra nel campo degli uomini ci sono pure io, allora non ha chance, capisci? Che ora mi sta ascoltando chiaramente, mi va Max, ma va, sicuramente succederà così. Allora, detto Gianni, ci sei? Perché quel microfono
1: sì,
0: lì.
1: Certo che ci sono, mi senti? Sì.
0: Ti sento, guarda, malissimo in una maniera, cambia microfono, non so cosa puoi fare, cambialo, buttalo via quello lì, perché veramente hai cambiato, hai messo il coso, sì, il bananone.
1: Hai
0: messo il bananone, che pure quello si sente male. Allora, va bene, no, stavo scherzando chiaramente, posso permettere di scherzare con Gianni chiaramente. Allora, era DJM con Dream a Dolce Alice Live.

0: Banging in Love, non mi ricordo l'anno. Mariah, per cortesia, l'anno? Ok, prendi la copertina del vinile e guardi, giralo, ok, è piccolino sicuramente. 78, oh, 1978, l'ha trovato l'anno, il Brian House.
1: L'annata del vino buono, sì.
0: Sì, quello del vino buono, veramente. Anche del vino buono, soprattutto del vino buono. Allora, ho conosciuto tante donne nate nel 78, sono delle grandi gnocche. Allora, detto questo, che cretino. Un bacione, un baciotto a tutti quanti voi. Finisce Dolce Alice Live. Un ringraziamento a Gianni. Eccolo lì.
1: Grazie a voi tutti, grazie Max. Okay. E mi raccomando, perfetto, non mancare agli appuntamenti settimanali.
0: Bene, no, assolutamente no. Un ringraziamento a Alessandra Sassa in redazione e naturalmente un ringraziamento a quel ragazzaccio che è dalla parte opposta del vetro, che cura tutto quanto la baradana. Che vi devo dire? Da parte del sottoscritto, un bacione, un baciotto, e mi raccomando, se avete la possibilità, fate l'amore. Ciao!

Avete ascoltato Dolce Alice Live, programma musicale a cura di Max Bellè. Appuntamento tra 7 giorni.

0: va ora in onda su Radio Tiguglio Web.
1: Il meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Tiguglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: From 7VA.FM Orito Radio All Gold. From 7VA.FM Alt Radio All Gold. From 7VA Seme Alt Radio All Gold.
5: From 7VA FM Alt Radio All Gold.
6: From 7VA FM barra diagonal Alter Radio, Algo Day.
7: From 7VA FM Alter Radio, Algo Day.
8: From 7VA.FM barra Alter Radio, Algo Day.
9: From 7VA.FM Alter Radio, Algo Day.
10: From 7VA.FM / Alter Radio, Algo Day. From 7VA.FM / LT Radio.

0: dagli studi di Roma, alisper7va.fm, Pocket Love.
1: Bentornati su Pocket Love. È venerdì, io sono Alice, vi parlo da Roma e siamo di nuovo nel nostro appuntamento su All Go Day, un programma diffuso dalle oltre 80 alte radio e ovviamente in collegamento con la redazione di 7va.fm, che saluto. Sono arrivati i vostri messaggi, io devo dire sono veramente contenta di vedere che ancora oggi esistono così tante persone romantiche, perché veramente mi avete mandato dei messaggini veramente dolci, ovviamente che parlano d'amore, perché non stiamo facendo un programma di cucina, però ci avete messo il cuore ed è stato bellissimo rispondervi. Quindi voglio ridare il numero, almeno anche gli altri possono scrivermi. WhatsApp 331 80 80 415, oppure mandatemi una mail a pocketlove@7va.it. Com'è andata questa settimana? Io per esempio voglio subito leggervi il messaggio che mi ha mandato Fabio da Pescasseroli, e lui mi dice che si è innamorato. Nonostante io non sia più giovanissimo, mi sono davvero innamorato. È veramente una cosa stupenda quando ci si innamora. Che cosa succede? Innanzitutto si perde l'appetito, perché lo stomaco pensa a altro, alle farfalle, no? Spesso non si riesce nemmeno più a dormire. E poi c'è proprio un cambiamento anche nei nostri comportamenti, ad esempio improvvisamente soprattutto le donne si mettono a dieta, si dimagriscono, raggiungono una stupenda forma fisica e tengono di più magari a truccarsi il rossetto, che qualcuna di solito non lo mette, se lo mette il rimmel, tutte precise quando escono, vestite sempre in tiro, e anche gli uomini, no? Chi comincia a rivedere i muscoli che fino adesso magari si erano un po'

e poi si è sempre felici. Ecco, quando si è innamorati già ci alziamo col buon umore, ovviamente con il pensiero fisso della persona con cui vorremmo stare, ecco, se ancora non è andata in porto la cosa, e quindi pensare a lei tutto il giorno, tutta la notte, ma sempre stando un po' così con la testa tra le nuvole. Allora, adesso vi faccio ascoltare il brano di Alicia Keys che ci dice proprio che è in fiamme, Girl on Fire.

0: bello vedere una persona innamorata, sicuramente emana delle vibrazioni positive. Però all'inizio facciamo di tutto, no, per conquistare questa persona desiderata. Ecco, addirittura siamo pronti anche a cambiare il nostro aspetto, il nostro comportamento, faremo la qualsiasi cosa. Poi dopo, che succede dopo? Una volta conquistata, una volta passato del tempo, degli anni, lasciamo un po' le cose andare così come vanno. E quando poi, a volte, insomma, nelle volte in cui vanno male queste cose, iniziano tanti tanti ripensamenti.
1: Alice per seteva.fm, Pocket Love.
0: Che cosa potevo fare io prima? Potevo dargli più attenzioni? Oppure, ad esempio, nel caso dei tradimenti, come è potuto succedere? Quali sono state le mie mancanze? Sicuramente, sempre da tutte e due le parti, c'è un po' di colpa, perché è vero che l'azione la fa chi tradisce, però in genere si va a cercare altro, perché all'interno della coppia ci sono delle mancanze. È difficilissimo far fronte a queste mancanze, veramente veramente difficile. E chiunque adesso, le persone che stanno ascoltando, che magari hanno vissuto cose del genere, non si devono sentire in colpa, perché c'è una miriade di fattori che gira intorno al tradimento, e man mano poi ne parleremo insieme. L'importante è sempre non distaccarsi troppo dai problemi della coppia, dal far funzionare bene la coppia, perché poi se no ci possono essere dei ripensamenti. Ad esempio, adesso io vi farò ascoltare il brano di uno dei più grandi cantautori italiani, Biagio Antonacci. Il brano si intitola Se io se lei, e qui proprio lui ce lo dice proprio nel suo testo: se io, no, avessi fatto così, se lei fosse stata meno gelosa, se io avessi dato più importanza a quello che stava accadendo. Poi dopo, alla fine, quando è tutto finito, dopo lì ci sono i ripensamenti, i rimorsi, eccetera. Bisogna subito, appena si comincia a vedere qualche piccolo segnale, subito intervenire per non far ingrandire il problema. Quindi la cosa migliore è sempre il dialogo. Mettetevi a tavola col vostro partner e dite: che cosa sta succedendo? Parliamone. Adesso ci ascoltiamo il brano Se io se lei.
2: Se io fossi stato un po' meno distante, un po' meno orgoglioso, un po' meno che

0: non mi piace, insomma si pensano le cose più negative ovviamente, altrimenti non si lascerebbe. Però rifletteteci bene, la stessa persona per la quale adesso provate questi sentimenti così un po' di astio è la stessa per cui tempo fa avete fatto magari pazzie o comunque avete tanto esaltato, avete creduto in lei, avete passato con lei dei momenti fantastici, e proprio per questo significa che in un certo senso era fatta per voi. Però può darsi che lo era in quel momento, perché comunque noi esseri umani evolviamo, cambiano le nostre abitudini, cambiano i nostri caratteri, soprattutto il grado di maturazione con l'età. Quindi magari in quel momento andava bene, adesso non va più bene, questo lo capisco. Però ecco, fare le cose mai in modo affrettato, ponderiamo sempre bene la situazione e riflettiamo, perché poi dopo a volte tornare indietro è impossibile, altre volte si riesce a tornare ma non nell'immediato, dopo anni, dopo che il nostro partner ad esempio instaura un'altra storia, e lì si soffre parecchio. Lo so, a volte vi devo dire anche queste cose un po' più crude, ma lo sappiamo tutti nella vita, no? Abbiamo passato momenti belli e momenti tristi in amore. Siamo giunti anche oggi al nostro, alla fine del nostro appuntamento qui su All Go Day, e vi ricordo che ci vediamo, anzi ci sentiamo perché siamo in radio, ci sentiamo venerdì prossimo, sempre qui collegati con le oltre 80 radio del circuito Alteradio, sempre grazie alla redazione di 7va.fm e sempre su Pocket Love. Ricordatevi di scrivermi i messaggi al 331 80 80 415 e ringrazio lo staff, ringrazio la vostra radio preferita dalla quale mi state ascoltando, e vi auguro un bellissimo weekend che abbiamo davanti. Un abbraccio da Alice, ciao a tutti.
1: Alice per 7va.fm. Pocket Love.
2: From 7va.fm/Alteradio. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/Alteradio.
3: Radio Tigullio presenta
4: All Time Favorite.
5: Le novità musicali le puoi ascoltare solo su Radio Tigullio.
6: Ora musica, condotto da Riccardo Pellegrini.
7: Riccardo Pellegrini presenta
8: Ora musica.

0: giorni, anche oggi arriva lo spazio dedicato alle novità discografiche indipendenti. Anche oggi con me, io sono Riccardo Pellegrini, anche oggi avremo ospiti, con noi sarà Christine per parlarci del suo singolo debutto. Anche oggi si apre con un salto indietro nel tempo.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Voglio vederti danzare. Oggi Franco Battiato apre il nostro spazio con questo ricordo bellissimo di questo suo successo del 1982. Ora musica apre sempre con un classico, poi arriva la novità al primo ascolto, e oggi la novità al primo ascolto si intitola Libera, è il singolo di Anna Maria Tonini.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano in Abruzzo e andiamo a fare una chiacchierata con Christine in programmazione con il suo singolo Samurai. Ciao Christine, ben trovata.
1: Ciao a tutti, come state?
0: Molto bene, molto bene. Allora,
1: grazie,
0: facciamo
1: grazie mille.
0: Una chiacchierata con te, che hai pubblicato il singolo debutto Samurai,
1: il
0: giusto?
1: Il mio primo singolo, sì, Samurai.
0: Allora,
1: sì, sì.
0: Raccontaci un po' come Christine arriva a questa prima pubblicazione e si avvicina alla musica.
1: Ma allora, diciamo, per partire, ho avuto il piacere e l'onore di conoscere il mio produttore Alex Di Rocco e successivamente ho conosciuto Matteo Passarelli, con cui abbiamo scritto il pezzo. Questo pezzo è nato da un mio sogno. Io lavoro con Alex Di Rocco, noi abbiamo un'agenzia e Alex ha avuto subito diciamo il sentore, ha sentito subito che io volessi, diciamo, scrivere qualcosa, e diciamo ci siamo messi subito all'opera, abbiamo realizzato Samurai.
0: Ecco, raccontaci un po' Samurai.
1: Ma Samurai, io avevo, diciamo, in mente di raccontare un po' di me e, diciamo, di questo mio amore, di questo mio colpo di fulmine che ho vissuto recentemente. Quindi è un pezzo davvero diciamo fresco, ma allo stesso tempo intenso, che racconta di questo, diciamo, innamoramento, di questo colpo di fulmine, ma in modo molto leggero, molto estivo, ecco.
0: Diciamo che quindi ci si può anche riconoscere, perché comunque sono storie,
1: esatto,
0: di vita,
1: sì, sì. Assolutamente sì, un mio piccolo pezzo di vita.
0: E dopo cosa succederà? Quali saranno i prossimi passi di Christine?
1: Allora, per il momento ci stiamo, diciamo, godendo il lavoro svolto, sicuramente in prossimità dell'estate, anche durante l'estate, faremo assolutamente qualche piccolo concerto live dove potrò cantare sicuramente il mio pezzo e tanti altri, magari tante altre cover, perché comunque ci stanno anche altri pezzi da pubblicare.
0: Bene, quindi cammino fatto anche di,
1: esatto,
0: palco, perché poi dal palco arriva l'esperienza e da lì poi
1: sono già esistenti, quindi ci manca poco.
0: Bene, allora diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungerti attraverso i social.
1: Esatto, io sui social mi chiamo Christine e anche su Instagram e anche su YouTube, Christine Official,
0: con l'H tra la C e la R,
1: H e finale.
0: Benissimo, ti cercheremo anche noi. Adesso andiamo ad ascoltare Samurai e, visto che ci sono già dei singoli a venire, ci diamo appuntamento al prossimo.
1: Va benissimo,
0: grazie di essere stata con noi.
1: Grazie a voi, grazie, un bacio grande.

0: Christine, questa era Samurai Christine, oggi nostra ospite nello spazio interviste qui a Ora Musica.
1: Siamo un mondo musicale tutto per te e non solo. Dal web di Radio Tiguglio si alternano una serie imperdibile di voci: Emanuel Scida, Riccardo Pellegrini, Livio e Chiara, Gli Svalvolati, Enrico Gallotta, Daniele Brivio e tutti quelli che collaborano con noi per rendervi ogni giorno una giornata diversa. Radio Tiguglio è un vivere speciale.

0: Reset. Questo è il progetto Virtual Sound Tour, progetto musicale di Luigi Pellegrini. Tra le novità di Ora Musica questa settimana ad alta rotazione, dal sapore molto molto sky, molto molto estivo, no? Rimanendo sulle produzioni dell'estate 2026, è stato anche nostro ospite per raccontarci questo ennesimo singolo Carlo Audino. La sua canzone si intitola Restami addosso.
1: Il sole muore piano.

Carlo Audino, Restami Addosso è il titolo della sua nuova canzone in programmazione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. C'è anche Cristiano Torri che è tornato con un brano che vuole essere una metafora, che usa anche termini calcistici nell'approccio che possiamo avere verso la persona che desideriamo. Non perdere l'occasione, dai un calcio a quel pallone e ascolta la mia canzone, dice Cristiano Torri in Mi piace tantissimo. Wow, wow.

Cristiano Torri, Aura Musica, con il suo nuovo brano per l'estate, Mi piaci tantissimo, dopo aver pubblicato un altro singolo che era andato molto bene nelle radio, L'amore è nella mente. Anche noi avevamo trasmesso quella canzone qui. Aura Musica, la vetrina della musica indipendente.

0: appuntamento con la Viral Shazz Chart tutte le settimane, la classifica delle 10 canzoni più apprezzate e ricercate in Italia e nel mondo. Una selezione speciale per chi ama scoprire i trend musicali e stare sempre un passo avanti. Su Radio Tigullio Web, tutti i lunedì e i giovedì alle ore 13. Viral Shazz Chart con Silvia Dini. Ti aspettiamo!
1: Io sono Ilaria Guccini.
2: Sono Ilaria Guccini.
3: Coraggio, mettiamoci al lavoro.
4: Big Ben.
1: Con la musica di Andrea Guccini.
3: Ti stavo aspettando.
4: Big Ben.
1: Hello, I'm Ilaria Guccini.
5: I'm Ilaria Guccini.
1: I will tell you about Big Ben with the music of Andrea Guccini.
5: Su Radio Tigullio Web la domenica dalle 23:30.
1: On Radio Tigullio Web on Sunday from 11:30 p.m. Bye bye.
6: Sei stanco della solita playlist? Pronto per un viaggio sonoro che rompe gli schemi? Preparati per Area Rock.
7: Un percorso sonoro che attraversa mondi diversi, tra psichedelia, progressive e nuove contaminazioni, dove ogni brano diventa un'esperienza da vivere, più che da ascoltare.
6: Ogni settimana il tuo conduttore, Raffaele Astore, ti guida attraverso un percorso musicale senza confini, dalle nuove uscite del rock e non solo, alle più affascinanti contaminazioni.
7: Legato all'informazione musicale di arearock.it, il programma dà spazio e voce alla musica autentica, quella che nasce dalla passione, non dalle grandi major.
6: Ogni sabato sera, dalle 21:30, solo su Radio Tigullio Web. Area Rock. Se il rock non arriva, ve lo portiamo noi.
8: World Music Night, Sound Special on the World. Tutti i suoni del mondo arrivano finalmente nella tua radio. Un'esclusiva da non perdere. World Music Night, la notte più glamour.
9: Ogni notte, tra venerdì e sabato, alle ore 1, su Radio Tigullio Web.
10: I took a pill in Ibiza.
11: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazzi, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
2: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Stress. Questo è il singolo firmato Duo Vox Music Producer, oggi qui Aura Musica, l'energia rock ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Aura Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Angolo dei ricordi che ci riporta ai Mattia Bazzar, successo davvero internazionale del 1985. Ti sento.

Mattia Bazzar con questa canzone hanno fatto il giro del mondo praticamente. Questo è stato anche un successo poi ripreso da altri artisti, ne hanno fatte diverse versioni, anche remix, insomma, brano che si ballava in discoteca, grande successo del 1985. Ora musica, ritroviamo The Flow con Feeling Good.

0: Love Sick Shadow, il nuovo capitolo di Honor, pop elettronico che rappresenta il nuovo capitolo della, della carriera musicale di Honor. Novità al primo ascolto della scorsa settimana, adesso ad alta rotazione qui a Ora Musica, il programma che stai ascoltando. A condurlo ci sono io sono Riccardo Pellegrini. Ci sentiamo tutti i giorni con le novità indipendenti di ogni genere musicale. Adesso spazio alla Casa sull'Albero, la canzone di Roberto Colella.
1: Rimane giallo.

0: La casa sull'albero, la casa sull'albero è la canzone che anticipa il primo album di inediti di Roberto Colella. Manuel Pia invece canta I bambini delle fate.
1: Io sono i gesti che non vorrei fare, gli amori che non vorrei avere.

0: Ora musica Manuel Pia, questo era il suo singolo I bambini delle fate.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Ora musica, il network della musica indipendente.

0: voce molto particolare. Beta V, Aura Musica, con il nuovo singolo ad accompagnarci all'Angolo dei Ricordi.
1: Aura Musica, l'Angolo dei Ricordi.
0: Angolo dei Ricordi che ci riporta a fine millennio 1999, canzone bellissima scritta da Mogol e Gianni Bella per Adriano Celentano. L'emozione non ha voce. Io non so.

L'emozione non ha voce, Adriano Celentano dal 1999 qui a Ora Musica nell'angolo dei ricordi. Tutto continua con Alessio Simonini che è uscito con il nuovo singolo Sarà, Sarà.

0: Si chiama Sarà Sarà, il nuovo singolo di Alessio Simonini. Aura Musica tra le nostre promozioni di questa settimana.
1: Radio Tigoli Activity, con te sempre.

Giovanna Pezzone, Marco Lisa, si chiama Nell'aria il brano che abbiamo ascoltato tra le novità dell'estate 2026 qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Allora, abbiamo ancora un po' di minuti a disposizione prima di chiudere la puntata di oggi. Vi presento altre due canzoni per l'estate. Una è quella di Clay.

Sentilo il mare in sottofondo in questo brano di Clay che parla di un amore finito male, un'estate dal sapore amaro, quasi quasi parafrasando un po' il tema di questa canzone verrebbe in mente Estate di Bruno Martino. Ecco, diciamo che Clay è stata un po' più esplicita nella sua versione. Andiamo a chiudere la puntata con Dopo Mezzanotte, il singolo di Malesia. Yeah.

0: Malesia, dopo mezzanotte è il titolo del suo singolo che oggi chiude la lista delle canzoni in promozione qui a Ora Musica, la vetrina della musica indipendente. Torna domani nel suo formato weekend, il sabato e la domenica si tirano un po' le somme di un'intera settimana, quindi ci sentiamo lì. Grazie per l'ascolto, a domani.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Avete ascoltato Ora Musica, condotto da Riccardo Pellegrini. A domani alla stessa ora.
3: Radio Tigullio.
4: Soul and Dreams.
5: Con un gioco di specchi, come a teatro, un perfetto innocente.

0: Radio Tiguglio presenta.
1: Radio Tiguglio presenta.
2: Rimanete ancora con noi, amici, perché adesso sulla nostra radio è il momento di Zona Rock.
3: Quando qualcuno chiede: cos'è un rock and roll? Io glielo dico: non è solo sesso, droga e corse in ospedale. Oh no, è molto di più, amico mio. Piace a tutti la bella vita. Qualcuno vuole i soldi, qualcun altro la droga, altri il sesso, godere, la fama o il potere. Ma un rock and roll, oh, è diverso. Perché? Perché un vero rock and roll vuole tutto.

dite la verità, quante persone si sono innamorate con questa canzone, la dolcissima voce di Al Stewart, 1978. Questo fu l'ottavo album di questo artista che ha lasciato tante cose, continuo ancora a produrre perché è un artista in piena attività, però negli anni 70 e 80 ha lasciato tantissime cose da riascoltare. Time Passengers, che è il singolo che apre questo nuovo appuntamento di Zona Rock. Ben ritrovati amici, ovunque voi siate, sparsi in questo pazzo mondo, come dico io, sulla nostra radio come sempre, quando c'è Zona Rock è il momento di viaggiare qua e là, tra le hits del passato, rigorosamente rock e pop rock, ma anche, se ci va, perché no, andiamo a scovare anche qualche nuova proposta che magari in futuro, grazie a Zona Rock, potrà diventare anche una hits, no? Possiamo avere questa ambizione di cercare qualche nuova canzone che poi in futuro diventerà un tormentone rigorosamente rock. Quindi se tutto questo che vi ho appena elencato vi piace, rimanete ancora con noi nei prossimi 50 minuti, perché come dico sempre in apertura, certe cose le ascoltate solo su Zona Rock.

Dancing in the Dark 1984 del mitico Bruce Springsteen. E sono andato a vedere su YouTube proprio questo che sentite in sottofondo, perché questo disco che abbiamo ascoltato l'ho preso dal CD live del 1984 del concerto che ci fu in Los Angeles. A me piace tanto andare a vedere un po' i video del passato, perché lo dico spesso durante i nostri appuntamenti di Zona Rock, grazie ai video, il canale più importante ovviamente da andare a vedere su YouTube, c'è la possibilità di respirare un po' quelle atmosfere del passato, no? A me piace guardare un po' come le persone erano vestite, cosa indossavano come accessori, no? Gli orologi, è tutto un po' magico. In una recente intervista del nostro caro boss ci fa sapere che proprio questa canzone che abbiamo ascoltato, Dancing in the Dark, è un invito a avere il coraggio di lasciarsi andare davvero, nonostante tutto e nonostante tutti, a poter realizzare i propri sogni, perché i propri sogni bisogna inseguirli e cercare ovviamente di realizzarsi. Questa intervista è stata fatta proprio l'anno scorso ed è stato spiegato un po' il tema di questa canzone, che ormai è un classico della musica rock, che spesso e volentieri noi di Zona Rock cerchiamo di riproporvi. Se vi va invece, venite un po' a cercarci sulle pagine Instagram di Zona Rock, perché l'hashtag da andare a cercare è Free Zona Rock. Lì noi di tanto in tanto pubblichiamo le foto che delle canzoni che vanno sulle nostre playlist, quindi aspettiamo anche lì i vostri cuoricini e i vostri commenti, ci piace stare anche lì con noi. Adesso viaggiamo ancora, ce ne andiamo nel 2000, perché c'è la cantantessa

forse una delle canzoni più malinconiche dei Depeche Mode, 1997, Home, ma che è anche segna la rinascita di questo gruppo che dopo l'abbandono di Alan Winder. Questa è una canzone scritta da Martin Gore che parla un po' della rinascita di un uomo che era alle prese con la droga e che dopo tanto tempo, dopo tante peripezie, riuscì un attimo a uscire fuori da questa brutta strada, riprendendo un po' la strada della casa, da qui il titolo Home dei Depeche Mode. Benvenuti amici, ben ritrovati, siete ovviamente, come dicevo prima, all'interno di Zona Rock. Perché no, perché non venire anche sulle pagine ufficiali della nostra radio, ovviamente di Facebook, Twitter, Instagram, la nostra radio è anche lì, e vi aspettiamo per pettegolare, se volete, anche lì, perché lo diciamo sempre che ormai i social fanno parte appieno della nostra vita, quindi se volete potete anche beccarci lì. Ci piacciono i vostri like, ci piacciono i vostri commenti e anche i messaggini in chat, perché no? Vi aspettiamo anche lì, quindi venite a cercare la nostra di radio anche sui social che ci sono in giro nel web, questo grande mare pieno di tante cose che, lo ricordiamo sempre, bisogna selezionare un po' quello che si cerca sul web e prendere tutto ciò che si legge con le pinze. Ne parliamo spesso quando parliamo un po' dei falsi miti che riguardano la musica rock, ci sono tante notizie e di tanto in tanto ci divertiamo un po' a capire quali sono quelle da prendere per buone e quelle un po' da cestinare che vengono da fake news. Che ne dite invece, adesso a proposito di musica, di aumentare un po' il ritmo? Su Zona Rock è il momento dei grandi Placebo.

0: Ci crediate o no, cari amici miei, ci siamo fatti fuori già la prima mezz'ora di Zona Rock e la seconda mezz'ora si apre sempre con la Three Sequence, i tre successi uno dietro l'altro senza nessuno che vi rompe le scatole. E quest'oggi parte come al solito così.
1: La tua musica è di nuovo in classifica.
2: Beh, di quando ero un rock and roll.
1: E ora che vuoi essere, Johnny?
2: Sarà meglio che stai attento, perché sarò come te, zio. Ora sarà un vero rock and roll.
3: Three Sequence, tre grandi successi, uno dopo l'altro.

Sono sicuro che se avevate un po' di abbiocco, adesso vi siete svegliati. Kula Shaker, mitico singolone dal titolo Hush, quest'oggi nella playlist di Zona Rock. Ci siamo fatti fuori anche la three sequence, i tre grandi successi uno dopo l'altro. Prendete carta e penna, perché se avete voglia di riascoltare la three sequence, adesso vi leggo un po' cosa abbiamo ascoltato. Siamo partiti con i Puddle of Mood Cocaine, mitico singolo ripreso da questa grande band di Eric Clapton, poi Giaselli con The End e poi la mitica musica del grande Duca Bianco, David Bowie, 1986, Absolute Beginners. Questa era la composizione della three sequence di quest'oggi di Zona Rock, che ci fa andare spediti per quello che è la parte finale del nostro appuntamento. Lo diciamo sempre, un'ora è poca, ma facciamo di tutto per suonare il più possibile. Invece adesso, cari amici miei, proprio quasi in chiusura, prendiamo per la prima volta la catapulta virtuale, perché quest'oggi ancora non l'abbiamo menzionata, no? Prendiamo la catapulta virtuale e vi porto negli anni 90 con la musica italiana rock che ci piace tanto da andare ad ascoltare. 1995, Piero Pelù, i mitici Litfiba, e questa è la

Ha viaggiato bene quest'oggi la macchina del tempo? La catapulta virtuale, dicevamo 1995, Lacio Drome dell'Itfiba. Tutti quanti ricordiamo quella copertina con quel cuore rosso con le corna. Più tardi ve la pubblicherò sulla pagina ufficiale su Instagram di Zona Rock. Sapete un po' cosa significa Lacio Drome? Perché Lacio Drome significa buon viaggio nella lingua romanes, che è l'idioma del popolo rom. Infatti è proprio un augurio di buon viaggio e di buon cammino con la giusta musica che sapevano darci i Litfiba, che negli anni 90, primi anni 90 e metà anni 90 sono andati fortissimo anche con quell'album proprio sulla finire degli anni 90, nel 1997, Spirito, dove ci sono tante buone canzoni da andare a riascoltare, che magari nei prossimi appuntamenti di Zona Rock possiamo farcene fuori qualcuno. Che ne pensate? Invece voi continuate a scriverci se volete, perché proprio in chiusura avete la possibilità di andare sul sito di Zona Rock, www.zonarock.net. lì ci trovate la chat per pettegolare con noi se volete, di Zona Rock in live. Aumentiamo un po' il ritmo in chiusura perché ci facciamo un viaggio in qualcosa di più recente, 2015. Ci sono anche i grandi e unici News.

0: misteriosi uomini che stanno prendendo il mondo, uomini con i mantelli che si vogliono impadronire del mondo. Questo è il video di questa canzone di dei Muse, Mercy, del 2015. Vi consiglio di andarlo a vedere perché i Muse fanno sempre questi video un po' alternativi, con questi effetti speciali, che piace andare a vedere su YouTube. Quindi se siete appassionati di andare a curiosare sui video delle band che ci piacciono a noi che siamo roccofili, vi consiglio di andare a rivedere questo video dei Muse. Noi, cari amici miei, per quest'oggi, ahimè, siamo arrivati alla fine. Lo diciamo sempre, dobbiamo chiedere al nostro direttore se ci dà la possibilità di allungare un po' i tempi, perché con noi il tempo è molto, ma molto tiranno. Allora, io mi fermo qui. Ovviamente voi, come al solito, rimanete sulla nostra radio, perché, come dico sempre io, sulla nostra radio la storia continua. E noi, come al solito, ci risentiamo alla prossima. Aug!
1: Andate pure se volete, ma ricordate una cosa, che fuggire adesso significa fuggire dal vostro talento, la vostra arte, la vostra vocazione, e lasciare alle generazioni che verranno il vuoto di una musica techno rimanipolata al computer, ritmi ormai sintetizzati, canzoni che inneggiano la violenza e gangster rap, acid pop e spazzatura sdolcinata, slavata e smancerosa. Se adesso mollate, spegnerete per sempre le già deboli fiammelle del blues, del rhythm and blues, del soul, e quando quelle fiammelle saranno ormai estinte, sarà la luce stessa del mondo a estinguersi, perché la musica che ha commosso l'umanità per 7 decenni fino al nuovo millennio sarà morta e sepolta, perché gente come voi l'ha abbandonata e trascurata.
2: Zona Rock. Radio Tiguglio, la musica che vuoi, quando vuoi.

0: Vi piace la musica dance e volete essere sempre informati sulle novità? Allora non dovete perdervi Get Up and Dance, l'appuntamento con la musica da discoteca più importante del momento, condotto da Marco Mari, tutti mercoledì alle ore 19 su Radio Tiguglio.
1: Ora Musica è il programma quotidiano condotto in studio da Riccardo Pellegrini.
2: Un programma dove la musica spazia tra nuove proposte e artisti affermati. Da lunedì a sabato alle 14.30 e la domenica alle ore 15, sempre su Radio Tiguglio.
3: Ciao a tutti, sono Max Lanzi e conduco la radio a modo mio tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio, una vetrina musicale degli anni migliori per la funky music e la soul disco, tutto rigorosamente proveniente dalla mia collezione personale, tutti i martedì e venerdì a mezzanotte su Radio Tiguglio. Vi aspetto!
4: Salve da Giuseppe Cesena, ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7 in diretta su Radio Tiguglio. Per le vostre richieste 02 63 79 34 94 o 320 19 78 490. Passeremo 2 ore e mezza insieme all'insegna dell'allegria, dell'almanacco, delle notizie ed altro. Vi aspetto ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle 4.30 alle 7.
5: Ciao, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì e giovedì alle ore 16 qui su Radio Tiguglio con...
6: Troppo Forti!
5: No, ma lo volevo dire io!
6: Troppo Forti con Alex De Sì!
7: Hai capito? Ho capito sì, mica sono scemo!
8: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe di dischi, libri, eventi, il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

condanne consensuale di...

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era, ma che faccio, non è ora, stai forzando.

0: Radio Tigullio Web.
1: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.

Rebecca Fikes, Another Show. Abbiamo voluto cominciare così il nostro My Rock and Soul di questa settimana. Rock, rock, soul, My Rock and Soul. Ben arrivati a tutti quanti voi, Enrico Carlotta ai microfoni, Franco Airi, Faber De Vita insieme a me, che a farvi compagnia in questo programma che dura circa 50 minuti con del buon rock e del buon soul, con tante novità e anche vecchi successi del passato. Cominciamo, Luther Vandross.

0: Ain't No Stopping Us Now dalla versione dell'album Essential del 1994. Ovviamente era Luther Vandross. Rimanete con noi perché ci saranno un sacco di novità come al solito, ma questa settimana un po' di più. Adesso Nick West.
1: Radio Tigullio, la musica che vuoi, quando vuoi.
2: And so.

l'album è Just in the Nick of Time, bellissimo. Non credo che ci sia una fotografia di Nick West senza il suo basso, e pare insomma che abbia anche detto di no a Prince nel lontano 2012, non so per quale motivo. Comunque una cosa è certa, che come canta, come in qualche modo rende lei il blues, il rhythm and blues, insomma ce ne sono poche a questo mondo. Adesso invece un'altra grande, Janet Jackson, Broken Heart Hill.

Broken Heart Hill, Janet Jackson, e in questo pezzo sembra molto assomigliare al fratello, anche un po' come ritmo, come musicalità, come anche come voce, poi alla fine, se ci pensate un attimo. Siete su My Rock and Soul, Enrico Galotta ai microfoni, Franco Aire e Faber De Vita all'altra parte. Lo sapete che ogni settimana in qualche modo cerchiamo di farvi ascoltare un po' di musica nuova, quella uscita da proprio da poco, da pochi giorni, insomma, recentemente. E questa settimana ne abbiamo un bel po', perché Franco si è dato da fare, insomma, ha cercato un bel po' di roba e siamo riusciti a trovare tantissima roba. Speriamo solo che vi piaccia. Cominciamo con la prima. Stiamo parlando di G-Eazy, eccolo qui, insieme a Chris Brown, in un pezzo bellissimo. Si chiama Provide, e insieme c'è anche Mark

0: Prima novità della puntata era G.A.Z. insieme a Chris Brown e Mark Morrison in questo pezzo veramente carino dal titolo Provide.
1: Se non sai cosa fare,
2: gustati la musica con Radio Tigullio.

Hold On, Little Dragon. In realtà il nome del gruppo deriva dal soprannome della cantante giapponese Yukimi Nagano, che poi però è nata in Svezia, insomma, ma le sue origini sono giapponesi. C'è un po' di tutto, insomma, ma c'è un po' di tutto anche all'interno della canzone che abbiamo appena ascoltato, che era appunto Hold On. E adesso puntata, ve l'avevo detto, piena di novità, perché questa è un'altra novità, la seconda novità della puntata, e si intitola Cool It Be, Dominic Fils Jaime. Tell me.

Leo the King, Ain't Nobody Gone Young, il re della giungla, è un rapper di Boston, cantante, rapper, insomma un bel po' di roba. E ancora novità qui a My Rock and Soul di questa settimana, perché adesso c'è Her con il suo ultimo Fight For You.

0: Judas and the Black Messiah è il film che è stato diretto da Chaka King e interpretato da Daniel Kaluuya, insomma un altro bel po' di attori molto importanti, e che in qualche modo conteneva, racchiudeva questa bellissima Fight for You, che adesso è anche disponibile per lo streaming, e quindi ve l'abbiamo fatto ascoltare qui a My Rock and Soul di questa settimana.
1: Radio TV Lio vi augura buon ascolto.

se non l'avete ancora ascoltata e questa è la prima volta insomma che vi arriva all'orecchio, non vi dovete meravigliare perché This House di Jody Mary è praticamente uscita qualche settimana fa, forse praticamente qualche giorno fa, perché è stata rilasciata con l'esattezza il 12 febbraio di quest'anno, del 2021, e noi ve l'abbiamo proposta come ultima novità di questa puntata. Un po' di rock, un po' di R&B, un po' di soul, qualche volta ci divertiamo anche con un po' di disco, ma è quello che facciamo qui a My Rock and Soul per darvi la migliore musica che in questo momento è sul mercato e ovviamente anche qualche piccolo tuffo nel passato, come quello che ci aiuta a chiudere questa puntata bellissima, dove Enrico Gallotta, Franco Ivi, Faber De Vita vi salutano e vi danno appuntamento ovviamente come sempre alla settimana prossima. Quindi non ci resta che salutarci con Robbie McHale, questa è Love's Work. Ciao, un bacione a tutti, alla settimana prossima.

0: Ricordiamo agli ascoltatori che il programma è una presa d'archivio.
1: Radio Tiguglio presenta
2: Radio Tiguglio. Ascoltarla è un gran piacere. Jazz e dintorni con Marco Edelweiss.
3: Oggi vi accompagnerò in un viaggio sonoro tra le atmosfere sofisticate ed avvolgenti dello smooth jazz, genere che fonde la ricchezza del jazz con sonorità moderne e rilassanti. Come al solito, un'ora con me, Marco Edelweiss, nel Jazz e dintorni. Oggi sarò super veloce nel presentarvi le canzoni che ascolteremo. E queste sono le prime tre. Ci sono l'Incognito, una delle band più influenti della scena acid jazz e smooth jazz britannica. Il loro sound è un mix di groove, funk e jazz, capace di far muovere il corpo ma rilassare la mente. Ascolteremo insieme a Frank Joseph la canzone che si intitola Fabric of Life. Troveremo anche Adam Ably, chitarrista di grande talento, noto per il suo stile melodico e fluido. E tra poco si entrerà in Old School Jam, un bel pezzo che ci porta al 2016 nel disco Just the Beginning. Infine, Najee, uno dei miei preferiti, celebre flautista e sassofonista smooth jazz, capace di unire tecnica impeccabile e un tocco soul che rende ogni sua interpretazione unica. Oggi nel programma la canzone che si intitola Speak Lover. Queste sono le prime tre canzoni che voglio proporre per iniziare alla grande il jazz dintorni.

0: Jazz e dintorni. L'appuntamento di classe.
1: Adesso vi presento altri tre pezzi che sicuramente non passeranno inosservati. Di una dolcezza incredibile, la canzone di Ragan Whiteside, il suo flauto magico, ci farà godere di Early Arrival, suonata con Kim Waters. Seguirà il pianoforte di un artista del mondo jazz che suona delle melodie che non hanno tempo, Rodney Franklin. Qua saremo in Endless Flight, un disco del 1981 dove si poteva ascoltare il classico suono meno elettronico di Rodney. Arriverà Dance Tonight. Dopo, la canzone originariamente cantata da Mariah Carey si intitola Emotions, ma in questa versione più jazz suoneranno gli Smooth Jazz Express. Prima mezz'ora che è volata via velocissima, quindi ci sentiamo le canzoni. A dopo!

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica. Bring the
1: action. Radio Tiguglio.
2: Il tutto
1: per il piacere di ascoltare.
2: Il meglio dello smooth jazz con Marco Del Vais.
3: Lo stavo aspettando per proporvi ogni sua nuova traccia. Il disco di Roberto Tola, un momento di grande relax con Under the Dublin Sky dal disco Jazz Junction. Sono 9 tracce, alcune già passate, altre che scopriremo poco alla volta. Ma devo dirvi che è un disco imperdibile. Atmosfera funk di un artista che suona magicalmente la tromba. Si chiama Jessica Pigna, trombettista e cantante portoghese, nota per il suo stile che fonde radici africane con influenze urbane contemporanee. Veramente interessante la canzone che tra poco sarà con noi. Si intitola Made in CV dal disco Essential. Ritmo che cambia completamente, perché saremo stregati dal ritmo dei Quasimoda, gruppo giapponese formato nel 2002 a Tokyo. La loro musica fonde jazz tradizionale, funk, soul, jazz, ispirandosi a sonorità degli anni 60 e 70. Tra gli album più celebri, The Land of Freedom, che è il disco protagonista, ma con The Man from Nagpur, e A Stretch to the Land of Freedom, album live, da ascoltare immergendosi completamente nel loro ritmo. Vi auguro ancora buon ascolto di Jazz e Dintorni.
2: Jazz e Dintorni, tutta un'altra musica.

0: atmosfere uniche dello smooth jazz suonano solo nel jazz e dintorni.
1: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
2: Se si vuole andare sul sicuro, rilassarsi al suono di un sax italiano, allora si deve andare ad ascoltare la musica di Rocco Ventrella, che ritroveremo ancora con una sua interpretazione di un pezzo bellissimo di George Benson, canzone che spesso ritroviamo anche in altre versioni di altri artisti. Feel Like Making Love. Ogni rivisitazione delle tracce lascia sempre qualcosa di nuovo. Se vi dico Ronnie Jordan, sì, chitarrista che nei suoi pezzi mette sempre il suo tocco personale, che sia un pezzo lento oppure un bel fancaccio, lo preferisco più rilassato però. Anche da questo disco che si chiama A Bright Day, disco che abbiamo già ascoltato con Mambo In, pezzo bello, ritmo veloce, oggi però saremo più rilassati ascoltando Rio. E si chiude la nostra passeggiata in musica con il quartetto per eccellenza, almeno nel mondo del jazz, con i Manhattan Transfer, canzone tipica del loro repertorio. La canzone si intitola Four Brothers dei Manhattan Transfer, un grande omaggio al jazz vocale, caratterizzata da armonie complesse e un ritmo super veloce. Preparatevi quindi ad immergersi in queste nuove sonorità raffinate e a lasciarvi trasportare dal ritmo e dall'emozione dello smooth jazz e non solo. Vi saluto e vi faccio ascoltare le splendide tracce. Da Marco Del Vais è tutto. Ci sentiamo alla prossima puntata del programma. Ciao!
3: Radio Tiguglio.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

buon ascolto, ben ritrovati sul suono jazz di Jazz Train con Francesco Sciarretta in radio come sempre per circa 60 minuti, un percorso che oggi comincia con il suono di un album di Marco Albani, chitarrista e autore italiano, con le sue prospettive oltre confine tra world, jazz e musica etnica, un disco di parecchio tempo fa. Si tratta di Kronos 2006, l'estratto è questa affascinante Esmeralda, Marco Albani Project.

0: Primo ascolto sul pentagramma jazz di Just Train, con un disco del 2006 di Marco Albani, chitarrista ed autore italiano, con un album con sonorità provenienti da diverse parti del mondo. Questa era la misteriosa ed affascinante Smeralda, estratto da questo Kronos, disco d'esordio di Marco Albani e il suo project. Lui invece è un ottimo autore italiano, si chiama Max Serra. Una poetica sempre altrove, Max Serra.
1: Il piacere è una voce che chiama da lontano, una porta socchiusa in fondo al corridoio. Lo cerchi nel domani, lo piangi nel passato, ma il presente è solo un vetro, ci passi e non sei stato.

La voce di Max Serra con questa poetica sempre altrove ascoltata alla radio quest'oggi, mentre il nostro percorso adesso si dirige verso un chitarrista italiano che esplora sonorità etniche e jazz ovviamente. Si tratta di Daniele Bragaglia, che proponiamo all'ascolto con questa recente Peruvian Dance da un CD del 2025 come Deep Resonances. Daniele Bragaglia e la sua band.

Un disco del 2017 per la cantante messicana Ingrid Bergen, un album come Magnanima, l'estratto era questa introspettiva El Gato y la Ventana per Ingrid Bergen, cantautrice messicana. Siete sul Jazz di Jazz Train, ancora un buon ascolto, un ben ritrovati sul nostro e sul vostro suono. Io sono Francesco Sciarrita, con voi ancora per circa un tre quarti d'ora. Vi ricordo, a metà trasmissione avremo ospite un cantante jazz italiano, si chiama Valerio Marino, ripercorre un po' le tracce del grande jazz di Frank Sinatra con le sue canzoni popolarissime, che presenterà in radio fra poco da un suo recente lavoro come Under My Skin. Il tutto a fra poco. Nel frattempo ci ascoltiamo insieme una versione in inglese di un brano famosissimo di Pino Daniele, Come Io per Lei, in questa versione soul funk con Aida Jazz Quartet.

Riuscitissima versione Easy Listening per Aida Jazz Quartet, e questo omaggio a Pino Daniele con una sua classica ormai, Io per lei. In arrivo sulle nostre onde e frequenze ritorna Pat Metheny con questa poeticissima Always and Forever. Pat Metheny.

E questo è veramente un gran disco per la storia musicale di Pat Metheny, chitarrista americano che, come ben sapete, attraversa diversi confini nella sua musica, partendo dal jazz più evoluto fino ad incontrare culture provenienti da diverse parti del mondo, dimostrato in questo Secret Story, disco del 1992, dove compare in questa Always and Forever, fra gli altri, un graditissimo ospite come l'armonicista Toots Thielemans. Pat Metheny, Always and Forever. In radio torniamo per qualche istante alla musica italiana con una formazione che contamina la sua musica tra swing, jazz e musica manouche. Sono Venerdì 20, l'ascolto è questa ironica Ma Chérie, Venerdì 20.

0: Instagram per due like la mia vita cambiò. Ero solo un ragazzo che ha scritto a una ragazza che ha letto il mio messaggio ma ha risposto a un altro ragazzo che commentava altri ragazzi. Con cuori, con stelle, con mari, con perle, con soli, con baci, con fuochi, con fiori che al mercato nessuno comprò. Amami, Macheri, mi fa impazzire per te.
1: Just Train.
2: Se non sai cosa fare,
3: gustati la musica con Radio Tiguglio.
1: Just Train.
4: Come forno

da macello, uomini senza cervello, come il grigio della sera, come il verde di chi spera, il grigio verde.

0: La voce di Carlo Ciampi, cantautore italiano fiorentino, con questo suo ultimo disco su Radici Music. Si tratta di Out Out, Amore o Guerra, con la sua ironia e le sue caratteristiche cantautorali, spesso con riferimenti alla vita quotidiana di ognuno di noi e le sue contraddizioni. L'ascolto era questa canzone della Procellaria, Carlo Ciampi, Out Out, Amore o Guerra. È giunto il momento di conoscere l'artista jazz della settimana. Questa settimana incontreremo anche telefonicamente un validissimo cantante jazz, un vero e proprio crooner italiano, Valerio Marino.
1: L'artista jazz della settimana.

0: Ed era The Ladies and Tramp, un classico del jazz e dello swing, con un ospite di oggi in radio su Jazz Train, Valerio Marino, crooner italiano che ripercorre un po' il meglio del jazz del tempo, e abbiamo proprio Valerio qui in diretta su Jazz Train. Ciao Valerio, ben trovato in radio.
1: Ciao Francesco, grazie, grazie.
0: Innanzitutto come stai? Tutto bene?
1: Sì, sì, tutto benissimo. È un momento, diciamo, molto, molto buono. Segue l'uscita del disco, ci sono tante cose da programmare, quindi insomma.
0: Sì. Ed è un piacere averti ospite qui con noi. Intanto il disco si intitola Under My Skin, corretto?
1: Sì, sì, sì, okay. È corretto, Under My Skin, ed è dal titolo, diciamo, si capisce un po' quello che è il. L'origine di questa si capisce qual è l'origine di questo titolo, insomma, chi conosce un po' il mondo degli standard e dei cantanti pop e jazz avrà già indovinato un po' dove va a parare l'album.
0: Com'è nata questa tua passione per questo tipo di suono, di cultura musicale e la passione per lo swing del tempo, no? Poi riferita ovviamente ai grandi cantanti americani che hanno un po' diffuso a livello mondiale questa musica ormai classica, secondo me. Com'è nata questa tua passione?
1: L'album nasce, Under My Skin, come dicevamo, è proprio un omaggio, anche se il termine potrebbe essere un pochino fuorviante, però è un omaggio a Frank Sinatra e al suo songbook, e l'album nasce proprio come un omaggio di tipo anche personale e familiare. Sembra strano, perché comunque, insomma, io non sono più di primo pelo, sono abbastanza, sono un signore per quanto riguarda l'età anagrafica, non sono più un ragazzo, però è stata la musica che io ho iniziato ad ascoltare quando avevo 12 anni. Erano i dischi di mio padre, era la discoteca di mio padre, e quindi in qualche modo sembra appunto strano, però mi sono formato con quei dischi lì. C'era anche altro, adesso non ti faccio, diciamo, non ti illustro tutta la discoteca, però c'erano questi dischi. In particolare c'era un grande classico di Sinatra, che è Songs for Swinging Lovers, e io ho avuto a 12 anni, quando 10-12 anni, io ho avuto un po' la sfrontatezza di pensare che mi piaceva come cantava Sinatra, e quindi ho iniziato a cantare sulle canzoni di Sinatra. Da 12 anni naturalmente non si è in grado di capire se la cosa può avere, diciamo, un suo perché, o è soltanto così però è iniziato tutto da lì, poi, in effetti. Quindi è un omaggio un po' alle mie origini, alla mia passione primordiale, quella di cantare.
0: Questo tuo ultimo lavoro, Under My Skin, non è la tua prima esperienza discografica, no?
1: No, io in realtà vengo dal pop. Ho avuto un'esperienza discografica con una band ormai un bel po' di anni fa. Abbiamo pubblicato un paio di singoli, poi un album. Diciamo che abbiamo intrapreso quella che era un po' il percorso di una band emergente di pop, musica pop. Poi questa cosa si è interrotta, io, diciamo, ho continuato su altri, ho continuato con altre attività, però non abbandonando mai la musica, e arrivato a un certo punto, appunto, ho voluto fare un po', come dire, tirare un po' le somme e riprendere da dove ero partito 40 anni fa.
0: E da questo Under My Skin abbiamo scelto di far ascoltare I've Got You Under My Skin, altro grande classico. Presentacelo qualche secondo.
1: Beh, è sicuramente una delle, diciamo, signature song di Sinatra, cioè delle canzoni che più rappresentano il The Voice, ed è una canzone che ha avuto tantissime, tantissime versioni, presentata in quasi tutti i suoi concerti, quindi da un certo punto di vista dubito che abbia anche bisogno di un'ulteriore presentazione.
0: E allora lo ascoltiamo insieme. A Guardian del Maskin, Valerio Marino.

I tried to resist when, baby, I know so well I've got you.

0: Ed era I've Got You Under My Skin, un classico del jazz, con la interpretazione di Valerio Marino, ospite qui in radio su Jazz Train, presenta il suo recente album Under My Skin. E allora Valerio, due parole sulla band che hai messo su per realizzare questo tuo omaggio al grande jazz del tempo, dell'epoca.
1: Sì, beh, sicuramente senza di loro non sarebbe stata la stessa, lo stesso album. Cito in primis il produttore che è anche contrabbassista ed è anche mio fratello, con cui diciamo abbiamo condiviso le stesse passioni per molti anni, e quindi questo disco in qualche modo è anche suo, oltre che come produttore musicale. E Marco Marino, che appunto suona il contrabbasso ed è produttore del disco, e poi c'è al pianoforte Massimo Pucciarini, che è stato anche lui di grande aiuto, di grande supporto nel costruire questo disco dal punto di vista musicale, con la sua grande esperienza aiutarmi a selezionare gli arrangiamenti, adattarli. Poi c'è Francesco Angeli, che suona il sax alto e il flauto, e last but not least Alberto Argirò alla batteria. Alberto, oltre a essere un bravissimo batterista, è anche diciamo un teorico del ritmo e del groove, ha scritto anche un libro che parla dell'arte di suonare la batteria in maniera abbastanza filosofica, quindi sono tutte belle teste, oltre che degli ottimi musicisti.
0: Qual è stata la tempistica per realizzarlo in studio? Hai messo anche mano sul suono definitivo, oppure hai lasciato al tecnico ingegnere del suono per definire un po' il pacchetto finale di questo tuo progetto?
1: Dunque, la tempistica è stata estremamente rapida, un po' perché avevo voglia di mettermi in gioco e di sperimentare. Sinatra registrava i suoi album nel corso di due o tre sessioni, e quindi anch'io volevo provare questo brivido, sempre naturalmente fatte le dovute proporzioni, e quindi abbiamo registrato in due giorni. Sono stati fatti dei ritocchi e delle integrazioni in una terza sessione, e poi diciamo è stato mixato. In realtà noi abbiamo lasciato una grande libertà all'ingegnere del suono, che ha una grande esperienza, e quindi non aveva certo bisogno di indirizzi. Tra l'altro ci siamo trovati comunque in sintonia, perché le sue proposte erano un po' quello che avevamo in mente anche noi, quindi vista questa sintonia ci siamo, come dire, mi sono abbandonato alle sue scelte con molta fiducia. Anzi, vorrei citarlo, Stefano Bechini, che è un po' una garanzia da questo punto di vista. Ha lavorato con moltissimi artisti molto rinomati, quindi era una garanzia.
0: Registrato sempre a Spoleto, no?
1: Registrato a Perugia.
0: Ah, Perugia, ok.
1: All'Entropia Recording Studio, anche lì è uno studio, il titolare dello studio è Gabriele Ballabio, e anche lui ha una bellissima storia. Abbiamo incontrato delle persone veramente molto, molto valide. Gabriele ha lavorato negli anni 80 e 90 con Allan Goldberg, quindi con che all'epoca era produttore di Ivano Fossati, era al Carimate Studio, E quindi insomma ha partecipato, ha vissuto un'epoca con Fabrizio D'André, con Pino Daniele, con gli Yes, Paul Young, Alice, insomma da lì sono passati tantissimi artisti e lui era lì a, così a rubare e poi a trasmettere anche nel suo studio a Perugia.
0: Allora, prima di ascoltarci l'ultimo e terzo brano scelto da questo Under My Skin, che sarà Fly Me to the Moon, dove possiamo trovarti sui social, in internet, e dove possiamo anche trovare il tuo Under My Skin?
1: I miei canali social sono tutti quelli, diciamo, classici, quindi sia su Facebook che su Instagram, Valerio Marino Music. C'è anche TikTok, lo seguo un po' di meno per le dinamiche del social che sono un po' particolari, e poi ho un sito internet, anche qui Valerio Marino Music. L'album può essere ascoltato su tutte le piattaforme digitali, a cominciare naturalmente da Spotify, e può essere scaricato o acquistato su Bandcamp, che è attualmente la piattaforma che permette, diciamo, un download e una vendita diretta abbastanza, insomma, per gli artisti è una buona piattaforma.
0: Hai realizzato anche copie fisiche di questo disco?
1: Sì, abbiamo realizzato anche delle copie fisiche e saranno in vendita su Bandcamp quanto prima. C'è stato adesso, insomma, presi dall'uscita dell'album, abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto, e però saranno tramite Bandcamp, si avrà la possibilità di acquistare delle copie fisiche, anche se la cosa, diciamo, più comoda per tutti, o almeno per molti, insomma, rimane quella di venirmi ad ascoltare dal vivo, e lì naturalmente ho sempre dei CD a disposizione.
0: Già stai pensando a un prossimo tuo album?
1: Sì, ho delle idee in testa, però diciamo ancora credo che sia un po' prematuro. L'album, questo Under My Skin, è uscito alla fine di aprile, i primi di maggio, e ho idea che ci si possa ancora lavorare per qualche mese. Dopodiché ho già delle idee per quello che potrebbe essere la continuazione di questa avventura, e vediamo, insomma, sono aperto comunque a quello che verrà, quindi vediamo quello che ci porta il futuro.
0: E sarà sicuramente un piacere ascoltarlo su Just Train in radio. E Valerio, il meglio per questo tuo Under My Skin, e promesso che torni a trovarci magari la prossima occasione.
1: Molto volentieri, grazie.
0: Perfetto, grazie mille Valerio, ciao.
1: Ciao a tutti.
0: Salutiamo Valerio Marino, crooner italiano, presente in radio quest'oggi, questo suo Under My Skin, e in conclusione ascoltiamo un altro classico come Fly Me to the Moon, Valerio Marino e la sua band.

0: If I had followed, boys, my
1: Jazz Train, la musica di qualità alla radio.
0: Yes, yes.

Eccoci partiti, ragazzi. Ciao a tutti, sono Marco Mari. Nuovo appuntamento con Let the Music Play in Extended Version, il primo di questo mese di luglio. Già oggi ne abbiamo tre. 3 luglio 2026. Tanta buona musica nei prossimi 60 minuti. Musica che ci riporta al Novecento, musica che noi che c'eravamo abbiamo ascoltato e ballato negli anni 70, negli anni 80 e negli anni 90. Tanta buona musica di tutti i generi musicali ballabili. Ovviamente, come nostra abitudine, partiamo dall'Afro Time. E partiamo con un pezzone di fini anni 70, eh? Loro erano spettacolari, hanno sempre proposto musica elettronicissima all'avanguardia per il tempo che naturalmente hanno trascorso, hanno passato o trapassato. Stiamo parlando dei Kraftwerk. Questa è S Euro Express, che per l'epoca proponeva musica d'avanguardia, e che avanguardia, ragazzi!

detto che i bei tempi andati non tornano più. Le atmosfere, le armonie e le sonorità degli anni 70, noi li abbiamo tutti. Noi siamo quelli di Let the Music Play. Al microfono Marco Mari.

Sono le 21:16 minuti primi, siamo rigorosamente in diretta. Questo è l'appuntamento con Let the Music Play in Extended Version, in compagnia di Marco Mari, ma quel che più conta è in compagnia della musica dance che si è ballato negli anni 70, 80 e 90. Allora, tra il pezzo dei Kraftwerk e questo dei Five Special, avrei dovuto, se proposti integralmente, avrei dovuto utilizzare almeno oltre 20 minuti di questo nostro spazio. Ma in realtà non lo posso fare, nel senso che noi cerchiamo sempre di proporvi l'extended version, ma quando sono eccessivamente lunghe, e in questo caso erano due pezzi che superavano i 10 minuti, questo proprio non l'ho potuto fare. Dai, andiamo con la seconda degli anni 70. E poi tra poco, ragazzi, il nostro percorso continuerà attraverso gli anni 80, tra commerciale e house music, e poi verrà completato con gli anni 90 fino alle 22. Senti che pezzo raffinato questo, mamma mia.

Non trovi più la musica dance degli anni 80 alla radio? Allora questo è proprio il programma giusto per te. In Let the Music Play, gli artisti dance sono protagonisti. Al microfono, Marco Mari.

questo motivo ce lo ritroviamo in questo 2026 riproposto da Bob Sinclair. Ma l'originale è di Nuschutz, proprio la canzone che abbiamo in sottofondo, pezzo uscito nell'estate del 1900.

Eccoci entrati nella quaterna dei brani degli anni Ottanta di quest'oggi. I New Shoots li ricordiamo per questa I Can't Wait, come detto canzone ripresa da Bob Sinclair in questo 2026, e per la successiva Point of No Return. Point of No Return. Poi di loro non si ricorda più niente, però ci hanno almeno lasciato queste due canzoni che erano decisamente gradevoli. Come quest'altra del 1984 di Tony Esposito, Kalimba de Luna, mamma mia. Una canzone anche questa che ci ricorda un'estate lontanissima, 40 e rotti anni fa. E vabbè, questo è un appuntamento dedicato

Li avete riconosciuti? Secondo me no. Però se vi dico il titolo della loro prima canzone di enorme successo a livello planetario, mi saprete dire certamente: mamma mia, è vero, erano loro. Stiamo parlando degli Alphaville. Nel 1984 uscirono con la bellissima Big in Japan. Ci abbiamo ballato un anno intero con quella canzone. Nel 1986 sono usciti con questa Do You Want to Dance With Me, canzone che praticamente, sì, era secondo me molto bella musicalmente, ma non ha avuto il successo e sarebbe stato difficile bissarlo del più famoso Big in Japan o anche della successiva Sound Like a Melody. Bene ragazzi, completiamo il poker d'assi degli anni 80 con quest'altra produzione made in Italy. La prima era quella di Tony Esposito, la seconda è questa di Paul Sciarada, che pur essendo lui nigeriano d'origine, però è stato lanciato in Italia dalla Discotto Production. Stiamo parlando di Boxer, proprio così. Canzone anche questa del 1986. Tra poco ragazzi saluteremo gli anni 80 con la commerciale e daremo spazio alla piccola parentesi riservata alla house music, genere musicale che ha stravolto il mondo della dance tra il 1987 e il 90.

0: Ma quale ucciso l'uomo ragno? Noi qui lo resuscitiamo e con lui tutte le star della disco degli anni 70, 80 e 90 a presentarli in Let the Music Play e Marco Mari. Pump up the volume, pump up the volume, pump
1: up the volume. E quando sono le 21 e 46 minuti primi, a nostra disposizione abbiamo ormai un quarto d'ora scarso, vediamo di occuparci anche della house music, genere musicale che tra il 1987 e il 1990 ha letteralmente stravolto il mondo della dance. In questo caso non si tratta proprio di una canzone del genere house, però essendo uscita in quel periodo l'abbiamo dovuta inserire, anche perché era molto particolare, è stata molto particolare come produzione. La voce è quella di Jamie Principal, la produzione è quella di Frankie Knuckles, direttamente dagli States. Di lui se ne è parlato tanto in quel periodo, 89, però praticamente dopo di questa si sono perse le tracce. Eppure questo è stato un singolo davvero spettacolare che oggi vogliamo riproporvi. Secondo me la si potrebbe anche riconsiderare in versione 2026, chissà perché nessuno la fa. Si sta facendo di tutto e il contrario di tutto, ma questa proprio no, ed è un peccato, anche se io credo comunque che le originali non abbiano rivali, però insomma le copie arrivano, si fanno, quindi si copiano le auto del passato con il nome dell'auto del passato, si possono fare benissimo anche le canzoni, le si fanno anche da molto tempo. Questa però non è ancora stata riverniciata. Beh, noi tanto ci teniamo l'originale e ce l'ascoltiamo.

0: Mancava la grinta, la carica e l'allegria della dance degli anni 90? Allora noi di Lette dei Music Play siamo il programma che fa per te. Al microfono Marco Mari.
1: E quando sono le 21:52 minuti primi, ragazzi, eccoci entrati nell'ultima parte, quella dedicata a quelli che sono stati gli ultimi 10 anni del Novecento, la musica dance degli anni 90. Purtroppo siamo lunghi e quindi daremo spazio solamente a un paio di canzoni. La prima delle quali, eccola qua. Difficilmente riusciremo a farcene stare di più.

L'apertura di questa parte degli anni 90 che completa il nostro percorso di oggi, 3 luglio 2026. L'abbiamo affidata al DJ Dado e Stephanie Wicks con questa Coming Back. Eravamo sul finire del decennio. Rimaniamoci sul finire del decennio. E su queste battute, non possiamo dire note perché per il momento sono soltanto battute, tra l'altro un po' più veloci rispetto a quelle del motivo precedente, siamo insieme ad Erika e la sua Relations. Su questa canzone arrivano anche i saluti del sottoscritto scritto sotto Marco Mari, che vi dà appuntamento a venerdì prossimo a Dio piacendo, e saremo al 10, sì, penso proprio di sì. Quindi secondo appuntamento tra 7 giorni di questo mese di luglio 2026 con Let the Music Play in Extended Version. Quindi io vi auguro a tutti un buon proseguimento di programmazione e un buon weekend. Ciao a tutti!

0: Radio Tiguglio presenta.
1: The day is coming. Routine prisoner transport.
2: Sembra aver capito che tra 10 secondi avremo il silenzio.
3: 5, 4, 3, 2, 1, 0, ignition, liftoff.
4: Raccontiamo storie musicali dal 1995.

Noi rimaniamo fedeli alla nostra musica, nonostante il tempo intorno ci cambia, ma noi non cambiamo il nostro modo di esprimere musica. Benvenuti all'interno dell'Apocalypse, il club esclusivo, che ormai abbiamo definito un vero e proprio magazine radiofonico. Riccardo Brasci ed io, Stefano Antonini, insieme, allacciate le cinture e lasciate libera la fantasia. E naturalmente buon viaggio!

Il duo Riccardo Brasci e Stefano Antonini, eccolo qui, dopo tanti anni ancora a raccontare musica, sì, ma che musica racconteremo? Il nostro motto e il nostro slogan è sempre lo stesso, storie senza tempo, passato, presente e futuro. Per questo abbiamo aggiunto anche questa nuova rubrica Top Selection, dove principalmente è riservata alle richieste che voi ci avete fatto o ci fate da un po' di tempo a questa parte, tramite la nostra linea WhatsApp al 391-485-7785, oppure ci scrivete nei vari social che avete raggiunto tramite i nostri siti di riferimento. StefanoAntonini.com, trmx.com e tutto il mondo dell'Apocalypse. C'è anche il link per arrivare ai podcast su Mixcloud. Modo per stare insieme ce n'è sempre. Sono 120 minuti raccontando storie del passato, del presente e del futuro, sì, quindi andremo nel preascolto, documenti sonori, top playlist, c'è il music box con il DJ tuono, tutto questo per raccontarvi musica ininterrottamente per due ore. Voglio congratularmi per la scelta fatta. Grazie per stare con noi anche oggi.

0: Apocalypse, un viaggio senza tempo.
1: Il meteo di Radio Ticuri, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
3: La pressione atmosferica è in diminuzione sul nostro paese. Nella prima parte della giornata il sole sarà dominante da nord a sud, avremo cieli poco o parzialmente nuvolosi sulle regioni settentrionali, pressoché sereni invece al centro-sud. Nel pomeriggio l'instabilità temporalesca sarà in aumento, specialmente sulle regioni del nord, anche se qualche temporale sarà possibile pure sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Avete ascoltato Il Meteo di Radio Ticuglio, in collaborazione con
2: ilmeteo.it.
4: Vivi ogni attimo, ogni emozione assieme a noi. Radio Ticuglio, un vivere speciale.
0: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
5: È tempo ancora di una bella selezione musicale di 4 tracce, una pagina dell'Apocalypse da ascoltare, da sfogliare velocemente, ma soprattutto in maniera immersiva. Quindi se avete una cuffia alzate il volume, se siete in macchina alzate il volume, se avete voglia di condividerlo con gli altri comunicatelo, mandate un WhatsApp, mandate qualcosa ad un amico che dice dove siamo e cosa stiamo facendo. 4 tracce, ad iniziare da Coeus, Thinking Too Much. Jackie Tian, Energy. Alexander Popo, Omnivium Dictus. Benner, Low Frequency. Think Too Much, su etichetta Automatic. Guardiamo sempre verso il futuro, verso le novità.

vecchia conoscenza Alexander Popov insieme a Yuvagen. Titolo difficile, ma lo pronuncerò bene. Onivium dictus. Mi devo far aiutare da qualcuno che sa meglio la lingua latina.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tiburio.
2: Ustape.
0: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
3: Siamo nella zona mista dove non c'è tempo, passato, presente e futuro, così ci piace parlare in questa pagina dell'Apocalypse. È una pagina di ricordi, ricordi del passato, del presente e del futuro. Incominciamo a scoprire in quale parte storica andiamo ad ascoltare.
0: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
3: Vediamo se vi piace anche questa di Hitbox, Lift Me Up, versione extended.

0: naturalmente per comporre questa pagina di zona mista di passato, presente e futuro potete continuare a segnalarci le vostre tracce preferite alla nostra linea WhatsApp 391 4857785. Ad esempio, un documento sonoro che ci è stato chiesto tantissimo.
1: Ascolta, questo è Apocalypse.
0: Disco storico, Chronics Apocalypse, senza la E finale, per distinguerlo dal nome di questo programma che è Apocalypse con la E finale. Ma è lo spazio riservato al passato, al documento sonoro.

0: Un viaggio senza tempo.
1: A proposito di remake, una traccia storica degli anni 90, della metà degli anni 90, dal titolo Don't Be Afraid, fatta da Moonman naturalmente nella versione originale. Questa volta Moonman insieme a Joris Voorn e Ferry Corsten in questa versione extended di questo rifacimento di un pezzo

0: suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
1: Radio Tigullio Web.
2: Ogni giorno per voi programmi e playlist musicali per tutti i gusti.
0: Apocalypse. Preascolto. Segnalazioni musicali dal futuro.
3: Da un po' di tempo a questa parte, una delle caratteristiche dell'Apocalypse è la velocità e la rapidità. Sfogliare pagine, così l'abbiamo definito il nostro modo di parlare di musica. Sfogliare pagine che appartengono al passato, al presente e al futuro. Siamo nel futuro, quindi zona preascolto, siamo in un futuro con il topic, l'argomento trance.
4: Beyond Love Exploration. Christopher's Lurking, Silk Song. Hitbox Obsessed. Cream, Paradigm. L'etichetta è la Big Bell Records, quello che lo ospita, questo Behind Love, più volte ritrovato all'interno della top playlist e nei preascolti. Questa volta è Exploration, la traccia.

dal repertorio di Christopher Larkin, Silk Song, Bile Water, ancora una volta affidata al remix di BLR, che ha fatto tanti remix ultimamente e tanti ci sono anche piaciuti. Questa volta ne proponiamo un altro.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Radio Tigoli Activity, la musica che vuoi ogni giorno.
0: Playlist Top Selection, la migliore musica dell'apocalypse.
2: Quando delle tracce piacciono a noi, a Riccardo Brasci, a me e a Stefano Antonini, quando delle tracce piacciono a voi, e noi lo sappiamo tramite la nostra linea WhatsApp che è 3914857785, riservata alle vostre segnalazioni, che noi prendiamo sempre in grande considerazione. Tutto questo sfocia nella nostra mini chart rapida flash di quattro tracce selezionate che noi definiamo top playlist, il meglio di quello che avete trovato in passato, magari nel preascolto, che trovate nelle classifiche in giro, che più ci è piaciuto e vi è piaciuto. Questa è la somma e il riassunto, noi lo definiamo top playlist, la chart rapida, veloce di quattro tracce dell'apocalypse. Ozan, Kram e Shaif, Looking for You. Alexander Der Motor. Jos Eli, Lucidia. Hermes, Efkaria.
3: May I please have this dance? This is where opportunity meets change.
2: Osam, Kram, Shif, Looking for You. Questo remix è piaciuto tantissimo della versione di Kram and Shif e noi lo abbiamo di diritto nella nostra top flash chart.
4: Numero 1.

0: piaciuto tanto questo Efkairia di Hermes. E così che di diritto vanta uno spazio qui nelle nostre selezioni top numero 4.
1: May I please have this dance? This is where opportunity meets chance, where purpose meets a plan. This is a new life.

0: Apocalypse, uno stile unico. Non fartelo raccontare, raccontalo tu.
1: Discotecari di tutti i tempi e di tutte le epoche. Sentite la nostalgia della musica dance? Allora io, Marco Mari, ho qualcosa che fa per voi. Vi aspetto tutti sabati sera a partire dalle ore 23 con Mix and Remix anni 80 e 90 per ripercorrere insieme i grandi successi della musica da discoteca del passato. Naturalmente

0: qui su Radio Tiguglio.
1: E sì, amici, la playlist notturna di Radio Tiguglio diventa magica.
2: Lasciate che siamo noi ad accompagnarvi nelle ore piccole con le selezioni musicali di genere dedicate a voi. E novità, i format a sorpresa.
3: Una ricercata scelta dai nostri archivi per riproporvi a sorpresa e in maniera casuale le più interessanti puntate mandate in onda negli ultimi anni sulla nostra radio.
2: Radio Tiguglio, una radio per amici.
3: H24.
0: Ciao amici, sono Marco Mari e sono qui per parlarvi di Flipper, un interessante viaggio ad ampio spettro nella musica sia italiana che internazionale degli ultimi 30 anni del Novecento, tutti i lunedì dalle 20 alle 21, naturalmente qui su Radio Tiguglio.
4: Un saluto da Graziano D'Andrea. Vi piace il jazz? Oppure volete avvicinarvi a questo genere e conoscere i grandi successi di sempre e gli artisti più rinomati? Bene, avete un appuntamento qui su Radio Tiguglio Web. Tutti i martedì a partire dalle ore 23. Vi aspetto con Passione Jazz. Non mancate!
5: Salve, rieccomi. Ancora tu, cantava il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. Tre ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
6: Tutti a bordo, si riparte dentro i meandri della grande musica italiana. Io sono Paolo Tocco e ogni settimana vi porto tra le pieghe dei dischi, libri e eventi il tutto dalla viva voce dei protagonisti. Trans Europe Express, ogni giovedì puntuali alle 20.30, proprio qui su Radio Tiguglio.

0: Scopri la magia di Radio Tigullio Web, dove ogni genere trova spazio. Dal rock travolgente alle melodie italiane, passando per il jazz raffinato e le love songs che fanno sognare. Radio Tigullio Web, la tua stazione musicale, sempre con te.
1: Suoni unici senza tempo. Passato, presente e futuro.
2: Abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Bracci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane.
1: Apocalypse, segnalazioni musicali dal futuro. Non fartelo raccontare.
2: Iniziamo questo gioco con il tempo. Parliamo in questo momento di futuro, quindi tra i preascolti che sono piaciuti, che ci piacerebbe anche riproporvi a distanza di qualche tempo, in questa zona riservata al tempo, Chaos Think.

0: Constellation. I suoni dell'apocalypse. Oggi
1: abbiamo all'interno dell'Apocalypse una pagina riservata a quella che chiamiamo la chart flash, la top playlist, insomma quattro tracce come ogni pagina che si rispetti dell'Apocalypse, dove sono racchiuse le quattro tracce che sono piaciute tanto a Riccardo Braci, a me Stefano Antonini, oppure direttamente a voi segnalate durante il corso delle settimane. Odeon, Pneuma.

0: al passato della Popolis. Documento sonoro. Un viaggio senza tempo.
1: Eh sì, è tempo di aprire la nostra porta del tempo. Nella zona mista si guarda al passato. Una traccia che ci era piaciuta tanto anche per la sua originalità. L'abbiamo proposta per molto tempo. Ci sono state più versioni. Noi vi proponiamo quella edit di Erly Tepsi. È praticamente un inedito. Donato Dozzi e Anna Caragnano con Parola. Siamo nel 2019.

l'ultima traccia all'interno di questa pagina senza tempo è un rifacimento. Eugene Dance con Insomnia. Quanta storia in Insomnia.

0: Shut the fuck up.
1: Suoni unici senza tempo. Quando passato e futuro si incontrano, il presente è Apocalypse.
2: L'ora ufficiale di Radio Tiguglio.
3: Le 23 e 32 minuti.
2: Radio Tiguglio, tutti i giorni con voi, 24 ore su 24.
1: Apocalypse, preascolto, segnalazioni musicali dal futuro.
4: Quando passato e futuro si incontrano, il presente è l'apocalypse, un claim che diciamo tra tantissimi anni per racchiudere e semplificare in assoluto che cos'è questo programma che state ascoltando in questo momento, che si chiama Apocalypse. Perché dico questo? Perché parliamo di passato, di presente e futuro. In questo momento la pagina dell'apocalypse, che noi abbiamo definito magazine musicale da sfogliare con le orecchie, quindi tutte pagine da quattro tracce, riguarda il futuro, quindi una selezione che guarda assolutamente assolutamente in avanti. Le quattro scelte sono Vocal Kid, Francescoli, Julia Milking, Moon. My grandpa once said that no matter how big your problem is, Earl Nilsson, Dua Cantra. Andy Sim, Harry Shine, I Need Every Little Piece of You. Edosh, Bumbossa Brothers, Other Side. Pagine che guardano al futuro con il remix di Wild Eye. Questa traccia si intitola Moon e c'è anche un tra parentesi di quelle cose che poi significa anche Luna, sì, ma And They Went Light. Sono due artisti, Vocal Kid Francescoli e Julia Minkin. Scopriamo che cosa hanno prodotto.

Ancora in avanti, sempre più avanti, I Need Every Little Piece of You, la versione instrumental che vi proponiamo di un trio formato da Andy Sin, da Irish e Ayn.

parlateci sempre dei vostri gusti musicali nella nostra linea WhatsApp. Ci piace però tanti saluti che noi riceviamo e poi rispondiamo sempre in prima persona sia Riccardo che io. Quando ci arrivano i vostri WhatsApp alla nostra linea 3914857785, magari uno dei vostri gusti musicali si incontrerà in questa proposta dal titolo Other Side, proposta di Kedosh e Boombossa Brother.

0: Apocalypse presenta Music Box. È il momento di scoprire il racconto del nostro ospite. Questo è Apocalypse, il club con uno stile unico.
1: E ancora con piacere questa settimana all'interno del Music Box stiamo dedicando questo spazio al DJ Tuono, che inizia ora e per i prossimi minuti, 15 abbondanti diciamo, sarà protagonista con la sua musica. Noi non lo interrompiamo neanche un minuto e neanche con una parola. Tutto tuo lo spazio, caro Tuono, per esprimere la tua arte musicale, come sempre piacevole, all'interno del Music Box dell'Apocalypse.

0: questo era il DJ Tuono, bravo Tuono, come sempre, grande musica, grande selezione musicale. È tempo di salutarci, caro Riccardo Brasci, ci diamo appuntamento alla prossima settimana, sì, ma ricordandovi che poi da qui dove ci avete ascoltato basta sintonizzarsi 2 ore prima, stessa radio, stessa frequenza, non ve le posso elencare perché sarebbe un elenco della durata dell'intera trasmissione, essendo tantissime le radio che programmano l'Apocalypse e che ogni volta ringraziamo per il supporto e l'appoggio che ci danno. Così come ringraziamo voi per il supporto e l'appoggio che ci date, sia con i vostri messaggi WhatsApp al 3914857785, che ci scrivete poi durante anche il corso della settimana tante belle cose, saluti, da dove ci state ascoltando, eccetera, eccetera. Se volete raggiungerci nei nostri siti ufficiali, info@stefanoantonini.com o atrmix.com, lì ci sono anche i link per i social, i link anche per i podcast, per riascoltare le puntate che avete perso. Scriveteci, come sempre, noi rispondiamo in prima persona, ma l'importante è che ci diamo appuntamento qui. 2 ore prima, stessa frequenza, stesso posto, stessa radio, raccontandovi ancora storie del passato, del presente e futuro, come abbiamo fatto anche quest'oggi. Da Riccardo Brasci e da Stefano Antonini, passate 7 splendidi giorni, noi ci ritroviamo con l'Apocalypse a raccontarvi storie musicali che, come sempre, è meglio non farsele raccontare, ma raccontandole voi. Passate una gran settimana, bye!
1: Un viaggio musicale con ospiti e suoni unici, senza tempo. Questo è Apocalypse. Ti aspettiamo, non fartelo raccontare.
2: Radio Tigullio Web presenta.
3: Tra qualche secondo, Max Lanzi ci introdurrà nel fantastico mondo della musica funky.
4: Alla radio a modo mio, la musica che nessuno ti fa più ascoltare.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, benvenuti come sempre, io sono Max Lanzi e oggi alla radio a modo mio spero di riuscire anche questa settimana ad evocare in voi qualche ricordo con la musica che abbiamo messo sui nostri piatti virtuali e con qualche pillola vintage della nostra vita vissuta. Prima di dare il via al nostro fader ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica max.lanzi@laradioamodomio.it, il nostro sito laradioamodomio.it e il nostro boxino di messaggistica nella nostra pagina su Facebook. A tra poco.
2: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
3: Max Lanzi e la sua radio a modo mio.
1: Bene, sì, oggi come primo pezzo You Have Got My Soul on Fire del 1990, stiamo parlando di un strapezzo degli Temptation che fa parte di quel periodo in cui il gruppo stava evolvendo dal pop soul classico verso suoni più crudi, elettrici e sperimentali. Ma nel 1990 nasce anche il World Wide Web grazie a Tim Bentley. Internet esisteva già, ma il web come lo conosciamo oggi stava muovendo i primi passi. A tra poco.
4: Baby, you better quit.

0: amore.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, in quegli anni i Temptation stavano cercando di connettersi con il pubblico più giovane e amante delle discoteche. Questo brano è la dimostrazione di come una band storica potesse suonare dannatamente moderna, mantenendo intatta la loro classe. Ci ascoltiamo Let Your Eye Down, un pezzo del 1990, tratto dall'omonimo album 1990, e in molte case italiane arrivava il telecomando come protagonista assoluto. È l'epoca d'oro dello zapping tra le reti, la Rai, la Fininvest e le televisioni locali. A tra poco.

0: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, ora una regina della musica soul. Stiamo parlando, parleremo tra poco di Stephanie Mills. E intanto erano gli anni 80 e il CD inizia a sostituire lentamente vinili e cassette. Ora noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo di Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, tratto dall'album Sweet Sensation del 1980. Due parole su di lei: da promessa di Broadway, icona mondiale del disco soul, pubblicato questo pezzo nel 1980, è un capolavoro di produzione curato dal produttore James Mitchell.

0: bet your last money.
1: Tutti a bordo del treno più funky della storia. La danza, lo stile, l'orgoglio. Soul Train. Il viaggio più incredibile della musica black è appena arrivato in stazione.
2: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
3: Chissà quanti di noi hanno nelle proprie case, nei propri archivi, nei propri cassetti, diciamo così, il Walkman. È ancora il re della musica portatile, stiamo parlando del 1980, ma si vedono in giro già i primi lettori CD e portatili che sono andati a sostituire il Walkman. I videogiochi domestici passano da macchine come il Commodore 64 alle prime console di nuova generazione. Il prossimo pezzo, Dancing Sempre, di Stephanie Mills, è tratto dall'album Sweet Sensation, e qui entriamo nel pieno del funk degli anni 80. È un brano che non concede soste, è pura energia ritmica. A tra poco.

0: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi.
1: Stai ascoltando La Radio a Modo Mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, stiamo parlando degli anni 70 e nelle case italiane arriva sempre più spesso la televisione a colori che cambia il modo di vivere gli eventi sportivi, i film e gli spettacoli. Ora noi, per quanto riguarda la musica, il nostro percorso è parallelo, così possiamo dire. Ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, Don't Love You Anymore di Teddy Pendergrass del 1977. Questo brano è una delle più potenti e dolorose lezioni di soul mai registrate. A tra poco.

0: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.
1: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
2: Bene, fine degli anni 70, inizio degli anni 80, e in Italia esplodono le radio libere dando voce a nuovi generi musicali. Ci abbiamo fatto una trasmissione intera su questo e tanti giovani speaker, tra i quali il sottoscritto e Dottor Funker, nostro regista di là del vetro. Noi stiamo sempre percorrendo due strade che non si incontrano mai, ma poi alla fine si incontrano. E come parliamo dei fatti del vintage, tutto quello che è successo, che è accaduto tra gli anni 70, 80 e 90, in parallelo con la musica di nostro gradimento, cioè quella che programmiamo qui alla radio a modo mio ormai da 15 anni, la black music, e come dice il Dottor Funker e dintorni. Ora ci ascoltiamo un pezzo, lui sempre, di Teddy Pinned Grass. Ci ascoltiamo un suo successo clamoroso, Easy Is Gotta Take Easy. A tra poco.
3: Alla radio a modo mio, la musica che in pochi ti farebbero ascoltare.

0: Eccoci, c'eravamo andati a prendere un caffè con il dottor Funk. Allora, ora siamo negli anni 2000-2001 per l'esattezza, e parliamo di Wikipedia, che ha cambiato radicalmente il modo di cercare informazioni, rendendo il sapere accessibile a chiunque avesse una connessione a internet, abbattendo le barriere delle enciclopedie costose e di elite. È uscita nel 2004, il beat originale era stato pensato per un altro artista, ma Lee John lo rielaborò apposta per lui. Stiamo parlando di Usher con la sua Year, un pezzo tratto dall'album Confession, il suo primo album del 2001. A tra poco.
1: Sei all'ascolto di La Radio a Modo Mio, format radiofonico ideato e condotto da Max Lanzi. Peace out.

0: vada via amore. Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, allora torniamo in studio e stavo un attimo leggendo, mi sono perso, ecco, dottor Funker, tirami su la tendina qua. Bene, ora ci andiamo ad ascoltare un bel pezzo, siamo nel 2026, una cosa molto recente, e ci siamo posizionati su sonorità più calde e avvolgenti con questo pezzo Let Me Be nella versione di Beat, un brano che gioca sull'equilibrio tra suono elegante e vibrazioni soulful e house di qualità. A tra poco.
2: Alla radio a modo mio, ecco arrivato lo spazio della house music.

0: Stai ascoltando la radio a modo mio con Massimo Lanzi.
1: Bene, ora è arrivato il segmento, ecco la parola, il segmento della radio a modo vostro. Ci sono arrivate in settimana 3 email e li abbiamo selezionate per questa settimana, ne abbiamo già altre pronte con delle richieste da amici e mi sorprende il fatto che sono molti amici da tutto il mondo che ci scrivono e ci ascoltano, ma anche ci richiedono dei pezzi a me perfettamente sconosciuti. Comunque abbiamo un saluto da Montreal. Ciao Max, ti seguo sempre in streaming qui dal Canada, la tua musica e quella di Anna Sol, la nostra collega del programma qui accanto, scaldano sempre il cuore. È possibile ascoltare un vero pezzo da 90 per il mio impianto hi-fi? Beh, lui ci richiede Carisma di Tom Brown, è il brano perfetto per staccare dopo una lunga giornata di lavoro. Un abbraccio a tutto lo staff della radio a modo mio da Umberto da Montreal. A tra poco.

Intanto abbiamo Federico che ci scrive da Caracas. Grande Max, ti scrivo da Caracas, qui la vita corre veloce e la musica è la nostra benzina. Ascolto sempre le vostre selezioni e apprezzo tantissimo il vostro focus sulla ricerca sonora. Avrei una richiesta di classe, potresti passare Soul Soul Rainbow di Dimitri from Paris? Quel mix di raffinatezza e groove è esattamente quello che ci vuole qui in questo momento. Grazie per la vostra passione, continuate così.

Bene, io sono Max Lanzi, questa è stata la radio a modo mio e anche questa settimana una bella passeggiata ce la siamo fatta tra la musica e quello che c'è intorno, che poi è la storia assoluta di una vita vissuta. Bene, dalla compagnia dell'Everfunk, una mano sul cuore per tutti voi. Alla prossima!

0: Radio Tiguglio ti mette al centro della musica.
1: Bene, la radio a modo mio termina qui. Maximete subito al lavoro, per scovare nuovi pezzi funky. Ed io, Miguel, vi aspetto la prossima settimana. Hasta la vista.
2: In Italia come nel mondo, Radio Tiguglio ti segue sempre.

0: Va ora in onda su Radio Tiguglio.
1: Signore e signori, allacciate le cinture. Il nostro capitano Mickey DJ è pronto per il decollo. Ladies and gentlemen, buckle your seat belts. Our captain Mickey DJ is ready to depart. Motore 1 acceso, motore 2 acceso. 3, 2, 1. World Music Night. Da questo momento sarete catapultati nei suoni più glamour di tutto il mondo. New Jazz, Soul, Deep House, Chill Out. In questa notte magica sarete

0: Music Night ripartirà tra pochissimo. Ladies and gentlemen, we take a break.
1: L'ora ufficiale di Radio Tigullio.
2: L'una e 33 minuti.
3: Una voce rilassante e della buona musica. Ogni lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web vi aspetto. Sarò la voce della notte. La voce della notte. Il lunedì a mezzanotte e mezza e nella notte fra giovedì e venerdì all'una su Radio Tigullio Web. Il tutto by Bruna Malaguti. Non mancate.
4: Ed eccomi, signore e signori, ragazze e ragazze, vicini e lontani. Sono Emanuele Scida, quello del Buonasera con Emanuele. Sono qui su Radio Tigullio per ricordarvi dell'appuntamento di ogni lunedì e mercoledì sera dalle 21:30 in poi. Il meglio di tutte le puntate insieme sulla vostra preferita, Radio Tigullio. Una fantastica estate a tutti voi e, come dico sempre, fate i bravi il meno possibile. Ciao ciao.

0: Cioè, cosa vuoi? Ah, c'è da fare questa cosa. Mi scrivi il testo qua. Ah, che bello. Oh, guarda qua. Amici e amiche, ogni domenica sera alle 20.30 su Radio Tigullio c'è Vintage Club. Vintage Club, il mondo in vinile. Vintage Club, la domenica sera alle 20.30 con Max Bellet. Oh, mi raccomando, dovete esserci.
1: Ciao, sono Gianlu TX e vi aspetto tutti i mercoledì alle 17 e il lunedì in replica alla stessa ora con Blue Bonnet Seal su Radio Tigullio Web, un programma country in collaborazione con WCN Radio.

0: cantare il grande Battisti. Sì, sono sempre io e vi aspetto ogni domenica mattina su Radio Tiguglio alle 9.30. 3 ore insieme per divertirci con l'oroscopo, la ricetta, il cinema, il lotto, la poesia, curiosità e altro ancora. Emanuel con voi, la domenica in diretta su Radio Tiguglio. Non mancate!
1: Ciao a tutti, io sono Carla e il mio programma si chiama Musicalmente Italiana. Vi aspetto il martedì alle 9 e il sabato alle 11 qui su Radio Tiguglio Web. Insieme faremo un viaggio con i miti della musica italiana di ieri e di oggi, con approfondimenti e curiosità. Vi aspetto!
2: Bring the action. Radio Tiguglio.
3: Il tutto per il piacere di ascoltare.
4: Sei un DJ producer, un compositore, un musicista emergente o un'etichetta discografica di musica lounge, chill out, deep house, new soul jazz, pop contemporaneo, ethno beat, soulful house e down tempo? Allora partecipa e promuovi il tuo brano. Inviaci il tuo materiale promo a info@dmvideo.it.
5: Signore e signori, siete pregati di riprendere i vostri posti. Stiamo per ripartire. Alla cabina di comando, Mickey DJ. Ladies and gentlemen, please take your seats. We are ready to depart World Music Night. In the control room, DJ Mickey.